0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il
1: da
2: finale,
1: quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfe minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma.
0: Si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

Le ripetiamo? Dunque, sempre la principale, magari nella seconda, sì.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè, con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì. Ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna. E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare, in una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: so sweet security. Then to thy rest, O my soul, and sing in praise the mercy that prolongs thy days.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con il mutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

come sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera? Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnara. Fiato che cola tra denti a tastiera, tatuaggi di donne che ridono altrove, affilan coltelli, quelle si

Ci appardano i crocchi sotto le lampade, sguardi affilati che fanno paura, brillano mostri in quelle fessure, storie e leggende del tempo che fu, dove sia il vero, dov'è la finzione, da certi oratori non

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Lucia Bussina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai con forza maggio codolare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

sta fai. Qua non ci senti via la taigan, forza maggio cotolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino, visto che c'è di della capo me potegliare mai. L'urino con noi a fai.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E allora torniamo in onda sugli 87.9, sono le 10.37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo difficoltà costanti ovviamente nel quieto vivere e nelle attività politiche. E il riassunto di questa fine settimana si può verificare attraverso queste iniziative. La prima è che c'è stata a Riace il gemellaggio tra il comune di Riace e Deisha Betlemme, di cui parecchi compagni e compagne conoscono quel campo profughi, e in particolare tutta questa iniziativa è stata istruita e sostenuta da una nostra compagna della radio, da Anna Nacci, che in radio ha mantenuto per lunghissimi anni la rubrica Tarantola Rubra e che è stata artefice, perché si muove per la Palestina da tanto tempo, di aver coordinato le cose che sono andate a buon fine, e quindi la vogliamo ringraziare. E il secondo capitolo è quello della necessità di sostenere questa iniziativa del premio Nobel per i bambini di Gaza. Tutti possono contribuire sottoscrivendo con la propria firma questa indicazione, che è venuta avanti da varie realtà e che quindi mi sembra da promuovere comunque sia ad ogni costo. L'altro passaggio è quello che in questa fine settimana il governo israeliano, il governo Netanyahu e tutta quella ricchezza di banditi che ci sono all'interno di quel governo hanno dichiarato guerra ai bambini di Gaza, oltremodo per l'utilizzo degli aquiloni, e questo fine settimana nelle iniziative italiane ci sarà veramente tanti aquiloni in giro per l'Italia, e questo è molto molto importante. E per ultimo, l'hai già affrontata tu, la questione del Dipartimento di Stato che ha messo sotto accusa il collettivo Autistici Inventati, quindi non mi azzardo a rientrare in merito. Voglio solo dire che il collettivo ha respinto qualsiasi accusa, riaffermando l'impegno a fornire la piattaforma per l'utilizzo di ogni conflittualità, e che ha ribadito che antifascismo e anticapitalismo e le proteste non è terrorismo, e questo condividiamo insieme. Ovviamente è molto importante a capire dove sta a sbattere ovviamente la politica di Trump e la politica degli Stati Uniti. Prima di iniziare la rassegna delle iniziative eccetera, voglio ricordare che ieri eravamo presenti ai 20° di Renato Biagetti. È stato un happening estremamente importante, partecipato come al solito. Un saluto alla mamma e a tutte le mamme di Roma Antifascista. La cosa di cui volevo ribadire è che in tutto è andato anche in diretta con Bilal è un compagno palestinese che ha subito di recente, è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato veramente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, e quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. E è stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'escursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre, e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative, che è anche in questo fine settimana ci sono state, in particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo al 27, quello che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica che poi finisce a Montecitorio sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia che incontra la Palestina. E ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca, e a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro e Ogni istante una vita, racconti su Gaza, genocidio. Mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo quei risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista. Mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertà de Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto comincia il Licheni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18.30 contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessate il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1.280 palestinesi e molti di più, 4.000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11.30 domani presso la Cava Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza, e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. E a Milano, come sempre ogni sabato, nonostante anche il caldo bollente, alle ore 17 ci sarà il corteo da Piazza della Scala con La Palestina che resiste, il titolo di questa iniziativa. E per finire a Varese, alle ore 19.30 in Piazza Garibaldino, ormai Varese ci ha dato questa piazza, l'ha fatta diventare dei colori della Palestina, saranno stati fatti già una venticinquina di iniziative in piazza del Garibaldino. Sul titolo rompiamo il silenzio e il manifesto che la convoca è piena di aquiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza. E l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma

ancora a Mola di Bari il 3 settembre in Viale dell'Unità d'Italia alle ore 20:30 ci sarà la maratona musicale per la Palestina. Il 4 a Pesaro alle ore 19 presso la velostazione ci saranno i quaderni di resistenza per la Palestina. Dal 4 al 5 di settembre a Bari ancora il Festival Palestine Fest presso il centro dei Comboniani, e dal 4 al 6 a Monte Cresta nel comune di Sinnai in Sardegna ci sarà il Aforas Camp contro la guerra, e infine sempre 6, ma ci torneremo ovviamente sopra perché è completamente alla fine della prossima settimana, a Torino con Gaza ci sarà presso il Parco del Valentino anche qui un'altra iniziativa che caratterizzano ormai da 3 anni tutte le iniziative della Palestina, 4 chilometri di corsa, o chi non ce la fa se fa una camminata ovviamente eccetera, e il titolo è Run per la Palestina a Torino. Ecco, queste sono le iniziative, e per concludere ovviamente una sventagliata su quello che è accaduto in particolare, ho ricordato del premio Nobel per i bambini di Gaza, e c'è la novità che c'è un sito archeologico che sta in Cisgiordania, quindi sta in Palestina, che si chiama Sebastia, che ha avuto il riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, e questo è decisamente importante per tutte quelle conseguenze che ne ritornano. Nei giorni scorsi c'è stata questa uscita di oltre 100 ex diplomatici francesi ed inglesi a sostegno della Palestina, e ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così, utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari e hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'UNRWA dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. Il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nel

0: nella fine di questo anno per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località. Il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. E per finire
1: Volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit System, la Rafael System e l'Aerospace Industries, quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché se si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete sono il 27 ottobre, ancora mancano 2 mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con un'altra chiamata che è sopraggiunta in radio da parte di Andrea del Comitato Boschi Colli Albani, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Facciamo un check tecnico così poi possiamo...
1: Allora sì, buongiorno a tutti e a tutti, come va il check?
0: Sì, ti sentiamo tutto a postissimo, quindi se vuoi ti lascio la parola così ci puoi insomma raccontare quello che volevi.
1: Sì, allora, quest'estate le vertenze Castelli Romani, oltre che riguardanti l'inceneritore per ovvi motivi, sono andate avanti pure su altre questioni che riguardano i boschi del Parco Regionale dei Castelli Romani, che sono messi sostanzialmente al taglio in continuazione da parte dei comuni e da parte dei privati che li posseggono, insomma per fare del legname di castagne essenzialmente, ma questo è un parco regionale, secondo me non è la legnaia, andrebbe rivisto tutta la situazione. Per quanto riguarda poi la problematica delle acque, dei due laghi e delle falde acquifere, vabbè, avete visto, c'è andato pure il Papa di recente a Castel Gandolfo a farsi il giro sulla barchetta del presa in prestito dal parco regionale, che c'è appunto l'unica barchetta a motore autorizzata, e alcuni dei comitati addirittura gli hanno chiesto un intervento per salvare i laghi, che stanno sempre più diminuendo la loro capacità idrica. Albano è diminuito di quasi 8 metri, Nemi poco di meno, ma è molto più piccolo, quindi si rischia l'estinzione vera e propria di questi due importanti habitat, che sono sempre più soggetti a progetti di turistificazione, perché vengono visti più che altro come location da far sfruttare a esercenti più o meno senza scrupoli, insomma, per varie attività. E poi un sacco di altri progetti PNRR che abbiamo preso di petto, perché secondo noi stanno appunto cambiando i luoghi dove viviamo, dove abitiamo, dove ci sono degli habitat che andrebbero invece preservati, anche perché appunto fanno parte sempre di questo famoso parco regionale, che è composto da 16.000 ettari in totale, e di cui 8.000 sono aree boscate, una parte sono appunto due laghi e il resto è tutto cemento. E, per farla breve, insomma, noi sabato prossimo facciamo un corteo al lago di Nemi con ritrovo alle ore 8 al Museo delle Navi Romane. Al lago di Nemi si arriva passando per il comune di Genzano, paese che sta poco prima, si scende e si va al Museo delle Navi, da lì ci incamminiamo alle 9 di sera di sabato 5 settembre per percorrere un facile, insomma, itinerario intorno al lago, lungo lago, e lo facciamo in maniera silenziosa, ma con le luci, con le torce elettriche a portata, perché appunto sarà notte e sarà molto suggestivo. Abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma non è un evento così fino a se stesso per stare solo tutti insieme, ma è proprio un corteo semplicemente per far capire che quei luoghi andrebbero vissuti in una maniera diversa dai progetti speculativi dei comuni di Genzano, di Nemi e dei privati che ci insistono sopra, perché se avete presente Castel Gandolfo, ecco, vogliono far diventare anche il lago di Nemi, per quanto sembra quasi impossibile visto l'habitat naturale che è ancora abbastanza preservato, lo vogliono far diventare una zona più turistica, spendendo tra l'altro anche un sacco di soldi pubblici col PNRR, che ancora non si è concluso, non si capisce perché, visto che tutti i progetti avrebbero dovuto terminare entro il 30 giugno, non solo quelli che riguardano queste zone, ma un po' tutta Italia. Quindi noi proponiamo di fare questo corteo. L'anno scorso è andato piuttosto bene, nonostante gli ostacoli, i vincoli messi dalla polizia all'ultimo secondo, però speriamo che andrà ancora meglio. Una partecipazione che serve a far capire ai comuni e all'ente parco, quindi ai comuni di Nemi e di Genzano e non solo, all'ente parco e ad Acea, che la gestione idrica del lago, la gestione turistica e tutto il resto non ci sta bene, non è compatibile, la rigettiamo. E per fare questo ci siamo riuniti anche praticamente a Ferragosto, sostanzialmente sempre con una buonissima partecipazione di persone qua, che non pensavamo neanche noi, perché come il comitato è nato solo 3 anni fa, c'è avuto sempre partecipazione tra i 20 e i 30 componenti ogni volta, che finisce settimanalmente, insomma la cosa vuol dire che interessa, ecco, gli abitanti del
0: posto,
1: tra cui certo. Questa e quindi sì, ribadiamo che il 5 settembre sabato alle 20 ci si rivede al Museo delle Navi Romane al lago di Nemi. In un'oretta faremo un po' il punto della situazione
0: e che giro si farà? Sarete... Che giro si farà con il corteo notturno?
1: Allora, lì al lungo lago c'è solo una strada, quindi si
0: okay,
1: scende da Gersano, esatto,
0: okay.
1: Si fa il lungo lago e si arriva all'ex Fiocina, che sta a 2 km, 2,5 km di distanza, e si ritorna indietro. Ci saranno anche delle sorprese durante il corteo, ecco, diciamo così. Sicuramente andrà male a chi ha deciso di farci
0: belle le sorprese durante il corteo,
1: a chi ha deciso di fare la movida quei soldi, tra l'altro, in gran parte del comune di Nemi, ma della comunità privata, senza mi fate fare nomi, perché c'è anche una, purtroppo c'è arrivata anche una querela per diffamazione da parte di chi gestisce questo posto comunale, direi proprio in questi giorni, in cui sostanzialmente appunto gestisce questo posto, dovrebbe essere sportivo, pagando la bellezza di 20 euro al giorno d'affitto, pensate un po' che prezzi qua, Castelli, ma che è diventato un centro movida a tutti gli effetti, dove fanno anche matrimoni, la chiamano private beach, ma è un centro comunale quello. E mentre abbiamo fatto l'esposto 2 anni fa, che non ha avuto esito, per fino a questo momento ci è arrivata una querela per i contenuti dell'esposto stesso. Quindi se andiamo in tribunale probabilmente siamo abbastanza tranquilli, perché è tutto dimostrabile che hanno fatto, secondo noi, delle cose che non si potevano fare, sia sul bando di gara, ma è evidente, sia sulla struttura, sia sulla gestione. E la titolare che gestisce questo posto per conto del comune, pagando 20 euro al mese, 20 euro al giorno d'affitto, e affitta un ombrellone e due lettini a 30-35 euro al giorno, è stato presente come la situazione, ci ha anche denunciato per questa cosa a titolo personale, alcuni di noi, una nostra compagna e un giornalista, che ha riportato un articolo le cose che noi dicevamo. Questa è la situazione qua sul territorio, perché ci sono vertenze appunto con Acea per la gestione dell'acqua, quindi per questo invitiamo pure tutti quanti a partecipare ad esempio al corteo contro l'inceneritore del 26 settembre, che si svolgerà ad Albano, che i compagni del coordinamento stanno organizzando, perché Acea è un nemico, possiamo dire, è un nemico comune, ecco, che c'è comune anche con in altri territori, per esempio con quelli della Baia del Collare a Rieti, no? Che stanno battendo contro l'aumento delle captazioni dal Tessiera, e con Roma stessa, perché Acea a Roma è una multiutility molto molto famosa,
0: vicino, sì.
1: E che per quanto riguarda il progetto dell'inceneritore ce l'ha in mano lei sostanzialmente, e dovrà prendere acqua ulteriormente da queste zone che già stanno in grossa sofferenza idrica, e quindi insomma diciamo che
0: sì, il collegamento c'è, ecco, investe sicuramente un po' tutti e tutte, non solo chi abita lì, poi direttamente ovviamente chi abita lì, però insomma è una questione che ci interessa in generale.
1: E certo, per noi le controparti, a parte ovviamente Gualtieri e Acea, ma sono anche le amministrazioni locali, le cosiddette amministrazioni di prossimità, di qualsiasi colore esse siano, anche se adesso tendono tutti al nero, hanno stravinto insomma il centrodestra Castelli Romani come non mai, e quindi anche le amministrazioni locali e anche le aziende locali. Quindi questa cosa impone a questi paesi, piccole città che ci abbiamo qua a Castelli, una dinamica anche territoriale un po' diversa, perché va proprio sullo scontro diretto con le persone che si possono abitare, e molto ci abitano vicino a casa, perché hanno gli interessi economici, che sono quelli di sfruttare al massimo il territorio in cui si vive, fregandosene di tutto il resto. Conoscendosi con gli amministratori locali, che poi con quelli regionali che gli danno retta, e facendo pervenire fondi pubblici a privati. Quindi noi ci aggiungiamo questa piccola particolarità e niente, quindi
0: va
1: siamo
0: bene.
1: Senti, vi ringraziamo.
0: Ti ringrazio come al solito, insomma, per averci chiamato e aver condiviso e spammato, diciamo, l'invito. Sicuramente, ecco, troverete anche questo sul nostro sito, quindi seguiteci su .ondarossa.info. Ringrazio ancora te, e se non hai altro da aggiungere ti saluto.
1: No, aspettiamo i compagni e gli ascoltatori, se possibile, compagni e compagne, sabato sera, che vogliono.
0: E dai, grazie allora, ciao, una buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E abbiamo appena parlato quindi con un compagno del comitato Boschi dei Colli Albani per questa iniziativa, una manifestazione che ci sarà sabato sera. Ora questa voce alle 12:19 quindi vi saluta. Intanto, come dicevamo, un brevissimo spazio, un brevissimo stop musicale, e poi dopo appunto continuerà la giornata di Radio Onda Rossa. Rimanete quindi all'ascolto e un saluto per questo giovedì 2 settembre. Vi ricordo il nostro sito, i nostri contatti che sono www.ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info per scriverci e lo 06 49 17 50 per le chiamate. Un saluto allora e alla prossima, una buona giornata.

0: 87.9, 10 e 37. Ci chiederà per favore, vogliamo scendere in un paio d'ore. Siete su Radio Onda Rossa all'ascolto di Ricky Gianco, questa casa non la mollerò. Siamo anche all'ascolto in collegamento con un compagno da Bari. Inizialmente vediamo subito se ci sente, facciamo la prima prova. Pronto, sei qui con noi?
1: Sì, mi sento, ciao.
0: Fantastico, ti sentiamo anche noi. Grazie per essere, insomma, per essere qui con noi a riempire questa mattinata e a colorarla. E abbiamo letto il comunicato fino a poco fa del 4 settembre del corteo regionale che ci sarà per contestare i festeggiamenti della longevità del governo di Meloni, che ha scelto Bari come, insomma, come luogo. E e quindi, insomma, lascerei un po' a te la parola, se ti va, per raccontarci qual è stato, insomma, il percorso che ha creato questa contromanifestazione.
1: Grazie innanzitutto per la chiamata. Quando abbiamo saputo che la Meloni sarebbe venuta qui per festeggiare quello che loro dicono, chiamano il governo più longevo della storia repubblicana, e, insomma, subito, immediatamente, un po' con altre organizzazioni, oltre, diciamo, l'ex caserma, con i sindacati di base, in particolare USB, Cobas e Slai Cobas, ma anche, diciamo, Cambiare Rotta, eravamo un po' di gruppi, in effetti, ci siamo visti tre o quattro giorni fa, un'assemblea molto partecipata al parco, e abbiamo deciso, appunto, di creare una contromanifestazione proprio per cercare di far capire alla Meloni che quello che loro sbandierano come il governo più longevo, pieno di record, per noi sono solo record negativi. E in Puglia poi lo vediamo particolarmente, insomma, la gestione fallimentare che hanno avuto dell'Ilva di Taranto ancora adesso. Insomma, un tema molto caldo, soprattutto anche poi l'arroganza di voler venire qui. Hanno preso una panchina del porto, quindi hanno preso tutto il porto, e voler fare questo comizio al tramonto, perché la Puglia rappresenta, no, la porta del Mediterraneo. In realtà la Puglia la stanno usando come anche snodo per supportare pure il genocidio in Palestina. Quindi noi saremo in piazza proprio per contestare alla Meloni non solo questi 4 anni di governi fallimentari, ma anche e soprattutto poi la vicinanza e il supporto al governo di Netanyahu. Insomma, ad oggi la questura non ci ha ancora autorizzato il corteo. Dovrebbero farci sapere a breve se, appunto, è autorizzato, dimostrando ancora una volta l'arroganza, insomma, di questa gente che viene qui. E anche un corteo che parte dal centro comunque non è stato autorizzato ad oggi, perché, appunto, hanno paura della contestazione, suppongo. Lo sanno, sanno che comunque la gente ne ha abbastanza di questo governo, e hanno paura, appunto, che saremo di più di loro.
0: Sì, e ti volevo chiedere anche come, secondo te, sta reagendo la città di Bari a questo momento che ci sarà, che immagino abbia anche un po' dei lavori di preparazione visibili, insomma, se hai un po' contezza di questo.
1: Sì, allora, la città di Bari innanzitutto ha risposto già il mese scorso positivamente di fronte al tentativo di Fratelli d'Italia di strumentalizzare un'aggressione avvenuta in un parco, e hanno fatto un presidio pure anche molto lontano dall'aggressione, solo perché c'è a fianco il nostro centro sociale, hanno provato a fare questo presidio, ma ovviamente abbiamo subito creato un contro presidio molto più numeroso da loro, ma creava anche molto spontaneamente. Quindi la città ha già risposto bene, e anche l'ultima assemblea che abbiamo fatto è stata molto molto partecipata, in effetti. Quindi non solo da Bari, ma anche dalla regione, abbiamo avuto un riscontro positivo, ed è per questo che comunque abbiamo deciso poi di organizzare la manifestazione, proprio perché abbiamo avuto non solo dalla città ma anche dalla Puglia riscontri positivi in questo senso.
0: Ok, non so se vuoi dare qualche riferimento, se vuoi aggiungere qualcosa anzitutto, se vuoi poi dare qualche riferimento per avere informazioni, insomma, per seguire sì. Quello che state costruendo.
1: Sì, purtroppo penso appunto il gioco che loro stanno facendo è quello di farci perdere tempo, provare a tenerci sulle spine fino all'ultimo. Noi comunque appunto confermiamo la partenza del corteo a Piazza Ferrarese, che è al centro di Bari, per arrivare fino a fianco al terminal Crozier, a fianco alla banchina del posto dove sarà la Meloni. Noi stiamo continuando comunque a dare l'indicazione che ci concentreremo a Piazza del Ferrarese, al di là poi delle comunicazioni che la questura eventualmente ci vorrà dare, ma appunto confermiamo comunque che la manifestazione avrà luogo e partirà da Piazza del Ferrarese alle 5:30. Ovviamente il consiglio è di seguire magari dai social le nostre pagine USB Bari, ma ci sono anche, c'è altro spazio transfeminista, anche Zampe insieme a noi, quindi di seguire un po' dai social un po' l'evoluzione, posto che noi confermiamo appunto l'inizio del corteo venerdì alle 5:30 a Piazza del Ferrarese.
0: Va bene, grazie. Allora, se non hai altro da aggiungere, ti saluto.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Grazie. Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta, grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io vi sento perfettamente, Carla, ben trovata e ben trovata a tutti voi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te, ti abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore 13.
1: 9 settembre.
0: 13-17, però insomma con te volevamo un po' ripercorrere, perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio presentato
0: lo manderemo in replica, non ti preoccupare,
1: un webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, da quel webinar, nei giorni dopo, ci siamo detti, ragazzi, ma abbiamo bisogno di farlo sapere ai cittadini, alle persone, insomma, come Rete Robavaglio. Ricordo che siamo una rete che è prevalentemente di giornalisti, principalmente di giornalisti, ma una rete trasversale che proprio con l'obiettivo di far dialogare le varie realtà associative, ma anche istituzionali, partiti, e soprattutto parlare con la cittadinanza, di creare questo rapporto tra il mondo del giornalismo e il cittadino, anche perché il nostro azionista principale è proprio il cittadino. E quindi da questo nasce, insomma, un corso di categoria che verrà fatto a fine mese, ora non ricordo se il 29, proprio questo, però è in discussione l'IDL alla Camera e verrà discusso proprio il 9 di settembre. E allora siamo detti, è il caso di provare, insomma, a mettere in piedi una mobilitazione che si sta trasformando con tantissimi promotori, e tra questi il movimento degli studenti palestinesi, ma Amnesty International, BDS, il BDS Italia e poi BDS locali, ma l'ARCI, Roma e tantissime realtà che fanno parte del mondo del giornalismo, ma anche delle associazioni, dei sindacati. I sindacati, ecco, una piazza unitaria, ecco, no? Un piccolo che non è tanto piccolo, fattore, che saremo veramente, veramente tantissimi in piazza, ma che l'adesione, i promotori stanno crescendo. Hai detto bene, abbiamo superato oltre 200 adesso, ma ne stanno arrivando veramente tantissime e centinaia ogni ora, e si va dalle grandi ONG, ma le ONG che lavorano anche nel mondo, abbiamo detto Amnesty, ma un Ponte per dirne un'altra, insomma. Guarda, sì, Carla, sì, stanno veramente piede l'AMPI nazionale, ma tantissimi circoli dell'AMPI, gli artisti, c'è tutto un bel blocco degli artisti che si sono che hanno alzato la voce per Gaza, hanno alzato la voce per la Cisgiordania e la Palestina, insomma, in generale, come Artists for Gaza, Venice for Palestine e tanti altri, ma poi ci sono le piccole associazioni, l'associazione Amicizia Bergamo Palestina, per dire, l'associazione culturale Controvento e Inclusive APS, l'associazione italiana Public History, guarda, non ne cito, cioè, questi tra tanti, ma ecco, poi il blocco degli studenti, tutti, da Cambiare Rotta a OSA, UDS, la rete degli studenti medi, i sindacati.
0: Sì,
1: sindacati,
0: vedo anche non solo gli studenti, ma anche i docenti. Perché docenti,
1: e poi abbiamo il blocco dei docenti, insomma, tutta l'opinione pubblica, tutti i cittadini che ci sono stati accanto quando denunciavamo il genocidio a Gaza, eravamo in pochi, fino insomma, no, poi a tutto il mondo che si è mobilitato, è sceso in piazza tutto lo scorso anno, ma tutto questo anno. Quindi abbiamo anche la Global Support Flottilla e i vari presidi fissi nelle varie città, no? I cittadini che non hanno smesso di battersi per i diritti, per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi diciamo coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo DDL antisemitismo, che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché non, la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem ISIS, ma la cosa grave che dobbiamo e che tutti insieme denunciamo è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione, e l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria dell'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci Carla che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
0: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcune da alcuni personaggi che poi insomma non sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto insomma da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania, in più in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre, sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche che antisioniste che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché stiamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele genocidario all'antisemitismo. Non è non è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, che come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport, guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questa scelta scellerata del governo, che peraltro poi il DDL è anche firmato con alcuni esponenti dell'opposizione, e sotto questo specchietto dell'allodole pensano che sia condivisa da tutto dalla Camera. Ecco, non lo è, o perlomeno non lo è dalla società civile, che sta chiedendo assolutamente non soltanto stop al genocidio, stop alle azioni gravi del governo israeliano, ma non potete metterci il bavaglio. Ecco, non ci faremo mettere il bavaglio, non abbiamo intenzione di non criticare le azioni del governo di Israele.
0: Se non erro, un tentativo simile di far passare qualcosa di simile era già avvenuto in Francia, no? Che poi proprio grazie alla protesta anche appunto popolare delle manifestazioni poi non è più passata una legge simile.
1: Simile, ma insomma sì, non poi è comunque stata bloccata anche lì, perché poi quando ci dicono, no, Carla, ma che cosa possiamo fare, ma che senso ha scendere in piazza, che senso ha scioperare, bloccare il paese? Beh, c'è un senso, perché alla fine banalmente siamo più di chi poi rappresenta e deleghiamo nelle istituzioni chi governa il paese. Insomma, se una cittadinanza così ampia è contraria o comunque fa presente un dissenso, ecco, dovranno ascoltarci, cioè vogliamo che ci ascoltino. Anche perché, guardate, che la definizione dell'IRA, che descrive l'antisemitismo come una certa percezione degli ebrei, però non chiarisce cosa sia, cosa ci rientri e contro chi sia di diretta. È una vaghezza che lascia proprio uno spazio a qualsiasi interpretazione, e questa interpretazione non può poi essere messa a terra da un DDL vago e che comunque tende a mettere il bavaglio e a non porre critiche. E peraltro che una legge, una politica che vuole proteggere le azioni di Israele, no? E soprattutto proteggere gli ebrei e proteggere le politiche di Israele non sono la stessa cosa, e mi sembra chiaro. Noi siamo profondamente semiti, ma siamo anche antisionisti, perché è inaccettabile le azioni che consente il governo di Israele ai coloni nei confronti dei palestinesi. Cioè, non credo che ci sia molto da discutere, però vi cito ad esempio anche che mi sta facendo pensare, ecco, l'abbiamo ripescato proprio questi giorni, Kenneth Stern, che è proprio l'autore della definizione dell'IRA e che l'aveva proprio scritta, ma e lui ha dichiarato che questa definizione stava trasformando l'ambiente scolastico in un luogo di autocensura, quello che traggono, quindi i corsi che spariscono, docenti che si censurano, studenti che non osano fare domande. Insomma, non serve un divieto esplicito, ma basta la paura dell'accusa. Questo lo dice chi l'ha definito e contrasta fortemente l'utilizzo che si sta facendo anche della sua definizione, perché ha proprio dichiarato e affermato che gli studenti invece hanno bisogno di spazio per testare idee e sbagliare, non sono fragili, ma hanno bisogno di dialogare, e non si può iniziare la censura nelle scuole. Per cui vedi, accolto questo DDL, coglie i docenti quanto gli studenti, i giornalisti quanto i sanitari, insomma ci coinvolge tutti quanti, e questa risposta, secondo me, al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento anche della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati. Faremo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della Rete Non Bavaglio, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza. Ci darà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci che siano però collettive e corali, che racchiudono, insomma, tutte le realtà che sono promotrici. E poi, peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro tipo, ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma, alzeremo la voce per gridare no alla censura al bavaglio.
0: Ebbene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma, ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
1: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare, o può cambiare, o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
0: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
1: Chi vuole
0: mandare la propria, ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo, mi pare di capire.
1: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. perché insomma è più facile, insomma, se c'è un piccolo una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma,
0: e poi
1: le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdoni, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente, che era
0: era abbastanza normale, no?
1: pertinente e io non sono impreparata. Adesso ve la trovo.
0: E infatti stavo guardando se
1: l'email ci sta da qualche parte, ma
0: nel vostro sito,
1: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni nobavaglio@gmail.com, ma ve la confermo. Allora, aspettate, lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è nobavaglio@prenotazioni.com. Per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa, o promotrice di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Cocoon, ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarm, Docenti per Gaza, Gridas, il gruppo Risveglio dal Sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia. E l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, Presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, Critica, anche delle testate giornalistiche, insomma, la rivista La Rivolta, e la rete RUP, la Ricerca Università per la Palestina, insomma, veramente i preti contro il genocidio, e Tikkun, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma, Tet de Bois, e veramente siamo in tanti, ma non siamo tantissimi, quindi ancora
0: bisogna promuovere.
1: Invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
0: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com, perché vedo che
1: è il nostro sito, che aggiorniamo,
0: infatti per questo chiedevo,
1: più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo dell'appello, proprio
0: infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente,
1: può trovarla, e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto, come mai, insomma, specifichiamo che cosa è la definizione IRA, invece la dichiarazione di Gerusalemme, insomma, è più chiara, è completa, e poi potete trovare esattamente tutte le associazioni, le realtà, le piccole realtà associative che stanno rendendo promotori di questa iniziativa.
0: Bene, io ti ringrazio.
1: Manca l'adesione manca la vostra adesione, insomma, non ho letto la vostra adesione.
0: È vero,
1: e
0: ma
1: quindi
0: questa...
1: mancate voi.
0: Questo è vero, però è una politica un po' della radio, non dare adesione, ma dare voce alle mobilitazioni, però non dare l'adesione. Quindi è vero, forse ci penseremo, però insomma noi normalmente non diamo adesioni, diciamo, però.
1: Ma quello è l'adesione, è renderti promotore, e secondo me comunque che ci siate o meno, insomma,
0: noi ci siamo, lo sai, diciamo, che ci siamo sempre,
1: ci siete, grazie comunque per lo spazio, vi aspettiamo in piazza anche a qualcuno di voi per fare il servizio o qualche collegamento magari. Intanto
0: sicuramente
1: siamo tanti, ma dobbiamo essere ancora di più, ecco. Intanto grazie per lo spazio che ci date ogni volta.
0: Bene, grazie a te, e buona serata e buonanotte, insomma, speriamo di essere tantissimi e tantissime sotto Montecitorio il 9.
1: Assolutamente sì, a risentirci e grazie, assolutamente continuiamo a tenere alta l'attenzione e la luce accesa su quello che riguarda la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e quello che riguarda anche e che succede nelle nostre istituzioni e nel nostro Parlamento.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eleonora Mazzoni, coautrice e cosceneggiatrice del film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Ben trovata!
1: Grazie, ben trovata a te e a voi. Guarda, è un lavoro che nasce in realtà, come sempre, i prodotti audiovisivi che, come ben sai, hanno delle gestazioni lunghe, già alcuni anni fa. Io e Laura Sudiro abbiamo trovato il libro di Giovanna Ginex, L'Allodola, e ci siamo appassionate a questa donna, Fernanda Wittekens, di cui io personalmente non sapevo quasi niente, stiamo parlando del 2021. E abbiamo chiesto alla casa editrice, alla Marsilio, se erano liberi i diritti, perché volevamo opzionarli. Ci hanno detto che erano stati appena presi da un produttore, Marco Malfi Kindemi, ci hanno messo in contatto con

0: Lui aveva appena opzionato i diritti, cercava degli sceneggiatori, delle sceneggiatrici e da lì è iniziato tutto. Quindi è nato dalla passione di questa figura dimenticata, rimossa anche troppo a lungo dalla storia, perché di lei si sono perse le tracce per 40 anni, e che grazie a Giovanna Ginex, che ha fatto un lavoro certosino e quindi ha recuperato documenti, immagini, preziosissime lettere e quindi ha ricostruito la sua biografia, abbiamo voluto raccontare questa grande donna che insomma è stata la prima direttrice di un museo pubblico in Italia, quindi nel 1940 è diventata la direttrice della Pinacoteca di Brera e che ha messo in salvo i capolavorissimi, come li definiva lei, cioè quei capolavori imprescindibili per eccesso di bellezza. Quindi ha messo in salvo dai bombardamenti, perché 30 sale su 38 di Brera furono completamente distrutte. Lei precedentemente le aveva messe in salvo nel Lazio, nelle Marche, in luoghi più sicuri, e poi ha messo in salvo perseguitati politici ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera. Quindi insomma una grande donna che poi ha pagato col carcere quello che ha fatto.
1: Come avete strutturato la sceneggiatura? Come si dipana?
0: È un gioco, c'è un'attrice che è la bravissima Sara Drago, tra l'altro, che cerca di dare corpo, voce, anima a questo personaggio dimenticato, di cui comunque rimangono pochissimi elementi visivi perché abbiamo pochissime fotografie, non abbiamo la sua voce e a livello di filmato abbiamo 2 o 3 secondi di un vecchio filmato di Brera. E c'è Giovanna Ginex, che è proprio nel film, la storica dell'arte che ha ricostruito la vita di Witkens, che cerca di dare delle indicazioni a Sara per interpretare questa donna, per darle appunto voce, corpo e anima. E quindi c'è una sorta di gioco, di meccanismo per cui Sara, come tutte le attrici, cerca di avvicinarsi a un personaggio e avvicinandosi al personaggio inevitabilmente lo porta verso di sé e quindi verso anche noi spettatori. E c'è Ginex che la guida come se fosse una regista. In tutto questo è molto bello, secondo me, perché è proprio il tentativo poi sempre, che si fa anche quando hai tantissima documentazione, di dar vita a un essere umano del passato e quindi c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di misterioso, di inafferrabile.
1: Cosa ti ha impressionato maggiormente del personaggio?
0: Innanzitutto questo fatto che sia stata rimossa dalla storia completamente, cioè una donna che ha fatto tantissimo, però evidentemente ha lavorato in un'epoca in cui, ad esempio, l'arte era comunque un ambito prettamente maschile. E quindi piano piano lei è morta giovane, a 54 anni, quindi nel 1957, pur essendo stata per 18 anni la direttrice di Brera, e non solo, avendo partecipato poi alla ricostruzione di Brera, lei ha messo in salvo i capolavori, ma poi Brera era da ricostruire, lei ha avuto un'idea di museo vivente, un museo non polveroso, non legnoso, ma aperto a tutto, accessibile. È proprio l'idea illuministica poi di Brera. Quindi lei ha fatto tantissimo eppure è stata dimenticata. Questa cosa mi ha sorpreso perché tante donne sono state eliminate dalla storia, però una storia così recente e una donna che ha fatto così tanto mi è sembrata veramente un'enormità. E poi mi è piaciuto anche il fatto di riscoprire, perché lei, quando ha messo in salvo, appunto, come dicevamo prima, perseguitati politici ebrei che li ha aiutati a fuggire in Svizzera, era all'interno di una rete completamente femminile e tutte insieme queste donne hanno pagato, stando poi in una cella di San Vittore per un anno, e sarebbero dovute rimanere 20 anni, poi fortunatamente il fascismo è finito e la guerra è finita, per cui sono state soltanto un anno. Ma insomma, donne borghesi che avevano studiato, che si trovano in una cella con le prostitute, e quello anche mi è piaciuto moltissimo.
1: Com'è stato il rapporto con i due registi?
0: Splendido, perché quando ti trovi con persone che hanno una competenza, un'esperienza, una mano felice, una testa acuta come sono Clerici e Colombo, che non a caso hanno avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, i lavori sono sempre semplici poi alla fine. Ma poi tutti i reparti erano ad altissimo livello, la fotografia, il montaggio, appunto la produzione, anche se indipendente, come tu ben sai, quindi la difficoltà di essere indipendente e di costruire un progetto ambizioso, però poi insieme ci siamo trovati molto bene. Cioè si trova l'alfabeto con persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me, ma ci si ritrova, ci si riconosce, c'è una familiarità.
1: Il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e co-sceneggiatrice Eleonora Mazzoni.
0: Grazie, alla prossima!

0: con Cecilia Minucchi, regista del cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ben trovata!
1: Grazie! È un cortometraggio girato interamente a Firenze, a Piazza Santa Croce, la storia di una donna che si è vista davanti agli occhi esplodere il suo promesso sposo per via di una mina subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rimane pietrificata dentro, così come la statua di Dante nella piazza di Santa Croce, con cui lei piano piano comincia ad avere dei dialoghi tra sé e sé, e si reca ogni sabato ad un ristorante per avere una scena immaginaria con l'assenza di questo suo fidanzato. È il film parla del trauma di guerra e come la violenza può non solo ammazzare fisicamente ma anche interiormente le persone, e noi attraverso la sua storia passiamo dagli anni 40 agli anni 60 agli anni 80 e agli anni 2000, vedendo praticamente quasi nessun cambiamento, tanto è stato il trauma e lo shock che questa giovane donna ai tempi ha subito.
0: Come nasce l'idea?
1: L'idea è nata alla scrittrice del corto, a Catherine Schimmel, che si recava lei stessa a questo piccolo ristorante a Piazza Santa Croce e, osservando la statua di Pazzi ai piedi della Basilica di Santa Croce, ha iniziato a immaginare dei dialoghi senza volume interiori con la statua di Dante, e poi ha sviluppato quest'idea, ne abbiamo parlato ed è nato questo corto.
0: Su quali elementi avete voluto centrarlo?
1: Sui danni della guerra a livello fisico, perché questa ragazza all'inizio si presenta con delle grosse cicatrici sul viso, sulla mano, non cammina più bene ed ha solo poco più di 20 anni, e poi sulla critica a qualsiasi forma di violenza e a qualsiasi forma di guerra che nella loro inutilità mietono vittime innocenti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Io avevo conosciuto attraverso un piccolo film che era stato fatto da un produttore che si chiama Paolo Rossi Piso. Avevo visto questa ragazza sullo schermo e mi aveva colpito, mi era molto piaciuta. Infatti avevo cercato di metterla in un altro film, un lungometraggio, e poi non c'è stata occasione. Quando si è trattato di fare questo film ho pensato subito a lei, perché il film richiede un interprete sola, cioè c'è solo lei nel film, poi c'è un cameriere che ogni tanto le rivolge due parole, il cameriere del ristorante, ma finisce lì. Il resto sono tutte comparse, background actors. Per la sua profondità, per la sua bellezza e la sua profondità di sguardo, soprattutto essendo un film senza dialogo, lo sguardo è quello che ci accompagna attraverso tutto il film, cioè proprio l'intensità dello sguardo di questa ragazza, che è bravissima. Si chiama Gaia Bottazzi e ha fatto diverse cose, ma questo credo, spero, la lancerà, perché se lo merita.
0: Che percorso farà questo cortometraggio?
1: Siamo stati sorpresi e ci hanno chiamato per questo premio, e poi ci sarà una prima, diciamo, amichevole a Firenze, a Piazza Santa Croce, con le varie personalità del posto, e poi inizieremo a mandarlo nei festival internazionali, sia qui negli Stati Uniti che in Italia che in Europa. Questo è un corto che segue proprio a ridosso un film che abbiamo girato a Roma, sempre americano, con un cast americano, in più Cristiana Capotondi, e che uscirà adesso in Italia a novembre e che si chiama No Place Like Rome.
0: Il cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Minucchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, certo, grazie.

0: con Fabio Alberti, direttore del Festival Arene Decoloniali Femminismi, seconda edizione a Roma dal 7 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto il terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero. Anche il pensiero femminile sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene Decoloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Saharawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, il femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi sulla storia. È una puntata sull'Italia, una puntata sull'Italia a cavallo con l'Etiopia, col film di Tezet Abraham, che ci ricorda la discriminazione dei figli dei coloni italiani bianchi in Etiopia negli anni della colonizzazione.
0: Sono presenti anche le autrici per presentare i loro lavori?
1: Sì, alcune di queste autrici saranno, intanto ricordo avremmo con noi la François Berger da Parigi, mostro sacro del femminismo decoloniale, avremo Pocas Pascoal dal Portogallo che ci illustrerà i suoi film sull'Angola, avremo Tezet Abraham dell'Etiopia e avremo infine in collegamento Monica Taboa Tapia dal Sud America.
0: Ci sono anche tavole rotonde, incontri e una mostra.
1: Sì, c'è una mostra d'arte, 13 artisti e artiste romane mostreranno 13 opere originali fatte appositamente per questa edizione. Ci sarà una piccola mostra sulla storia del colonialismo per anche avere un lato didattico e tutti i pomeriggi incontri che a partire dai film parlano, approcciano diversi aspetti dell'oppressione coloniale, dell'oppressione della donna, dei contesti coloniali.
0: I riferimenti web per il programma?
1: arenedecoloniali.it ed è anche il sito che verrà utilizzato per il voto online, perché Arene Decoloniali è anche un premio. L'anno scorso è stato dato al film Adwa sulla guerra di liberazione etiopica. Il pubblico, al termine delle proiezioni, potrà votare da 1 a 5. La premiazione con l'archivio cinematografico del Movimento Operaio e con il Municipio Roma 8 che patrocinano l'iniziativa. Domenica sera verso le 8 con Francesco Fornario la premiazione di quest'anno.
0: Seconda edizione del Festival Arene Decoloniali Femminismi a Roma, a Parco della Torre di Tormarancia, dal 7 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Alberti. Alla prossima!
1: Arrivederci.

0: Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Come di consueto torniamo per raccontarvi in forma breve tutto ciò che troverete sul nostro catalogo digitale opendb.it e in particolar modo su un po' di novità. Allora, innanzitutto, come già avevamo avuto modo di raccontare, continuano le tournée dei film in distribuzione, tra questi Con la pioggia dentro, biopic su Giorgio Canali, Sarajevo Safari, domani Il viaggio di Marzo Magidi, Distruzione pubblica e tanti altri. Ma in particolar modo, ovviamente, adesso arrivando a settembre, stiamo iniziando a annunciare le uscite cinema programmate per la prossima stagione. E abbiamo avuto modo già la volta scorsa di raccontarvi brevemente la prima di queste uscite, che sarà With Hasan in Gaza di Kamal Ajalfari, spero di averlo detto giusto, che arriverà nelle sale italiane dal 14 settembre. Dal titolo già si può dedurre il topic, uno dei topic del racconto. Il film è infatti interamente ambientato a Gaza e con l'escamotage di un ritrovamento di alcuni nastri di archivi video familiari, come anche in Italia oggigiorno sono stati riscoperti per il loro valore anche se amatoriali di mappare e documentare la realtà. La stessa cosa viene fatta come escamotage narrativo su questi archivi di famiglia trovati girati nel 2001 da una famiglia Gazawi, e attraverso quegli archivi e ovviamente un rilancio sul presente contemporaneo si riesce a raccontare non solo come è cambiata Gaza in questi 25 anni, ma anche tutto il dramma contemporaneo dell'assedio di Gaza che ben conosciamo. È una scelta molto particolare, il film infatti ha avuto anche una rilevanza importante in termini di distribuzione internazionale, oltre che il riconoscimento a diversi festival internazionali, e siamo molto lieti di essere i distributori italiani di quest'opera, che uscirà nelle sale il 14 settembre. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo un bel calendario di uscite che c'è stato tra agosto e soprattutto settembre. Su agosto segnalo in particolar modo Rompere gli argini di Lorenzo Melegari, che è uno storico autore OpenDDB da tanti anni, e questo lavoro del 2024, girato quasi interamente a Parma e con epicentro ovviamente la vicenda dell'ex manicomio di Colorno, va ad arricchire la nostra sezione dedicata all'antipsichiatria, che è una sezione piccola ma molto preziosa che abbiamo in catalogo, e questo film va appunto ad arricchire quest'area raccontando quello che fu all'epoca della chiusura del manicomio di Colorno, tutto il fronte territoriale di Parma, che fu un fronte molto prezioso anche per quello che era il movimento antipsichiatrico all'epoca. Sulle uscite di settembre invece abbiamo diverse uscite in arrivo, ma una su tutte che vi segnaliamo è il lancio in streaming previsto per il 14 di settembre, quindi in concomitanza con l'inizio della scuola, di Distruzione pubblica, il film appunto che abbiamo distribuito da febbraio scorso e che ha fatto una grandissima tournée nazionale ed internazionale, una riflessione dedicata a quello che è il mondo della scuola e ahimè il suo smantellamento in corso, e arriva appunto finalmente in streaming dopo aver fatto il suo percorso nelle sale e negli spazi sociali. Questo e molto altro, come sempre, lo potete trovare sul nostro catalogo www.opendb.it. E vi segnalo con piacere che, oltre che una rete nazionale ormai consolidata di spazi sociali, culturali, cinema, con cui proiettiamo settimana per settimana, perché sul nostro sito trovate anche tutto il calendario aggiornato in tempo reale delle proiezioni pubbliche in giro per i territori, da quest'anno, oltre alla Sala Open di Bologna, che ormai è alla quinta edizione, quindi è un percorso di cartello stabile in città, che settimana per settimana propone delle proiezioni pubbliche al Cinema Teatro Galliera, da quest'anno inizierà una nuova collaborazione anche a Torino e lanceremo, con un nome diverso, più adatto diciamo al territorio locale, una selezione stabile di opere di proiezioni anche nella città di Torino, e presto appunto annunceremo anche questa collaborazione e ovviamente anche la partnership, con chi stiamo costruendo questa partnership, ma sarà questione di giorni e pubblicheremo tutto.
0: Le novità del mese per la rete di produzioni indipendenti. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.

0: con Pietro La Fiandra, regista del collettivo Ariel, per presentare il cortometraggio The Pornographer, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cos'è questo lavoro?
1: Chiaramente è un film che attrae l'attenzione perché è stato interamente generato con l'intelligenza artificiale, dove per interamente diciamo che ogni immagine che si vede sullo schermo, che sono tendenzialmente immagini in movimento still frame, sono state generate attraverso algoritmi generativi open source, quindi disponibili e gratuiti per chiunque, algoritmi generativi che sono dei modelli di intelligenza artificiale che ci permettono di costruire inquadrature attraverso dei prompt, delle stringhe testuali attraverso le quali noi descriviamo l'immagine che vogliamo ottenere. E ovviamente è una riflessione ampia sul nostro rapporto con i corpi e su come questi corpi vengono gerarchizzati all'interno dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Facciamo un passo indietro. Ci parli dell'esperienza del collettivo?
1: Noi nasciamo come collettivo un anno fa, ma in realtà il nostro primo film risale al 2023. Il primo film si chiama Mi spoglia de Dolly ed è stato presentato al Torino Film Festival. Era un primo tentativo di produrre cinema attraverso l'intelligenza artificiale. Era un film a tutto IA, c'erano dei cloni vocali, c'erano delle immagini generate con algoritmi generativi, c'era musica generata con l'intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo deciso di darci un nome istituzionale, che è appunto quello di Ariel, e di redigere una sorta di manifesto, che è il manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, dove attraverso dei punti tracciamo delle linee guida su quella che è la nostra idea di cinema e su quello che pensiamo debba essere il tentativo di lavorare sulla bassa definizione come antitesi al modello industriale che invece va verso la mimesi della realtà e quindi anche verso una logica della sostituzione delle maestranze attraverso l'alta definizione e il fotorealismo.
0: Come nasce questo cortometraggio?
1: Nasce da un'immagine, nasce da una serata in realtà in cui eravamo fuori a bere e in cui io ho visto una ragazza da lontano e ho detto ai miei colleghi, eravamo appunto fuori assieme, ho detto mi sembra una ragazza bellissima, però era lontana, aveva i capelli corti e gli ho detto però non sono sicuro se è una ragazza o un ragazzo. E Flavio, uno dei miei due colleghi, mi ha detto una frase che mi porta ancora dentro nella sua semplicità, che è stata ma se ti piace che importanza ha? Ecco, questo è stato un po' il motore della storia, perché gli algoritmi generativi vengono costruiti attraverso un'etichettatura, cioè un algoritmo apprende a generare immagini attraverso lo studio di migliaia di immagini che vengono etichettate manualmente da persone che vengono pagate, anzi sottopagate per farlo, o da algoritmi stessi. E quindi queste persone o questi algoritmi identificano che cosa è contenuto all'interno dell'immagine e quindi identificano anche se quell'immagine identifica un corpo di donna o un corpo di uomo. Ecco, questo film nasce dal tentativo di scardinare quelle che sono le etichettature che come società facciamo dei corpi e che l'intelligenza artificiale prona a introiettare.
0: Come mai la scelta del formato cortometraggio?
1: Ovviamente adesso stiamo ancora lavorando con dei limiti quando lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Costruire un lungometraggio che abbia una sua introduzione, un suo sviluppo e una conclusione, quindi una forma cinematografica propriamente detta, è ancora molto difficile, anche se ci sono già state delle prime sperimentazioni anche al Locarno Film Festival l'anno scorso. In questo caso il cortometraggio ci sembrava la forma più corretta per il nostro film, per arrivare a uno sviluppo di tipo surrealista, di tipo espressionista, quindi dove in realtà non c'è nemmeno una storia dura, una storia estremamente lineare, per cui insomma era semplicemente il minutaggio corretto per la nostra storia per svilupparsi, per le nostre allucinazioni per prendere vita.
0: Che circuitazione gli darete?
1: Beh, adesso stiamo lavorando con Andrea Gatopoulos e la sua distribuzione che si chiama Gargantua. Andrea Gatopoulos è un regista che anche lui ha fatto una film con intelligenza artificiale presentato fuori concorso l'anno scorso alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, che sta tentando di far circuitare innanzitutto il nostro film nei festival sia generalisti che festival dedicati in giro per il mondo. Dopodiché probabilmente tenteremo la strada dell'arte contemporanea e proveremo ad affrancarci un po' dal circuito cinematografico tradizionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Potete trovare il nostro manifesto su www.ariel.xyz e poi potete seguirci su tutti i nostri canali social. Ovviamente la ricerca da fare è sempre Ariel con l'H davanti.
0: il cortometraggio The Pornographer. Un saluto e un ringraziamento al regista Pietro La Fiandra del collettivo Ariel. Alla prossima!
1: Grazie mille.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: iniziamo sugli 87 e 9 i redazionali come annunciato e iniziamo a parlare di Gaza con Michele Giorgio, di giornalista del Manifesto. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Eccoci. E, quindi sì, ti chiedo di raccontarci come spesso facciamo la situazione a Gaza e Cisgiordania e soprattutto c'è un tuo articolo sul Manifesto di oggi proprio su questo argomento, sulle milizie che vengono, milizie interne a Gaza, di Gazawi, che vengono sostenute e finanziate da Israele per diciamo ovviamente per i propri interessi e quindi sì, se ci puoi iniziare a raccontare di questa situazione e poi ti chiederò altro.
1: Sì, quello delle milizie mercenarie è un problema che esiste già più o meno da un anno e mezzo, quando si è cominciato a parlare di questo Yasser Abu Shabab che aveva annunciato un palestinese beduino della zona di Rafah, della tribù dei Karabin, che aveva annunciato di aver formato una sua organizzazione chiamata Forze Popolari, dicendo che questa forza avrebbe agito contro Hamas, che Hamas era tutto il problema di Gaza e che bisognava rivoltare la situazione. In realtà poi lo stesso Netanyahu, tempo dopo, qualche mese fa, appunto, ha ammesso che Israele stava lavorando intensamente per allestire delle milizie formate da palestinesi mercenari, evidentemente di Gaza, per servire gli interessi di Israele. Abu Shabab è stato ucciso, tra l'altro, lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, però la sua milizia è rimasta in piedi ed sono rimaste in piedi altre milizie palestinesi mercenarie che agiscono nel nord di Gaza, nella parte centrale, oltre che nel sud. Inizialmente Israele aveva presentato queste forze, queste organizzazioni, come l'embrione di una alternativa più politica che militare ad Hamas, cioè delle forze che dimostravano che i palestinesi non volevano più Hamas a Gaza e che occorresse cambiare rotta anche attraverso di loro. In realtà Israele sempre di più utilizza queste milizie per operazioni militari vere e proprie. L'ultima è stata appunto qualche giorno fa, quando Israele, con una sua unità speciale in coordinamento con una o più milizie mercenarie, ha cercato di rapire un altro responsabile di Hamas. Non è chiaro se questa azione sia riuscita, pare però che sia riuscita a catturare un altro ufficiale dell'intelligence di Hamas, Muin Arabir, e il ferito lo avrebbero portato in Israele. Sai, fatto che c'è stato uno scontro a fuoco, questa nella zona di Al-Katiba, e Israele ha addirittura usato l'aviazione per coprire questa azione, per coprire le milizie mercenarie, sganciando ben 12 missili sulla zona di Al-Katiba pur di favorire questa azione di sequestro. Questo dimostra appunto che la questione delle milizie mercenarie è sempre più importante ed Israele evidentemente pensa di utilizzarle sempre di più anche per esporre i suoi soldati a meno rischi quando deciderà di effettuare delle operazioni militari all'interno della striscia, e naturalmente questo fa immaginare un altro scenario politicamente, militarmente drammatico per i palestinesi. Naturalmente in una situazione, quella di Gaza, e come sapete da un punto di vista umanitario è catastrofica, dove non si trova nessuna non si trova alcuna possibilità di uscita politica, e tra l'altro il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ribadito un paio di giorni fa che Israele mantiene sempre operativi piani per la cosiddetta emigrazione volontaria, cioè l'espulsione della popolazione palestinese di Gaza. Secondo il ministro Katz, l'80% dei palestinesi di Gaza vorrebbe andare via, non possono farlo perché non c'è nessun paese disposto ad accogliere, l'Egitto non vuole farli passare sul suo territorio. Noi naturalmente non abbiamo degli strumenti per poter dare una valutazione rispetto a questa percentuale data da Gaza. Sicuramente c'è una parte dei palestinesi di Gaza che, viste le condizioni in cui la distruzione di Gaza causata da Israele, l'immensità della catastrofe umanitaria, ecco, questi palestinesi forse vorrebbero uscire per qualche tempo e tornare quando Gaza sarà ricostruita, ammesso che ciò avvenga. Ma nessun palestinese ha mai manifestato, o comunque tranne una percentuale davvero infinitesimale, l'idea di dover lasciare Gaza per sempre e di andare via in massa dalla striscia di Gaza. Per cui questa emigrazione volontaria, sottolineiamolo, è una espulsione mascherata, una pulizia etnica mascherata della striscia.
0: Sì, e poi neanche tanto mascherata, nel senso che appunto è evidente nel quadro complessivo delle intenzioni di Israele, insomma, su Gaza, mi sembra. E volevo chiederti anche, è notizia di oggi, è stata letta come nella rassegna stampa, a Gerusalemme praticamente le scuole cattoliche hanno fatto uno sciopero, non hanno iniziato le lezioni che dovevano iniziare il 1° settembre, perché non sono stati dati permessi a circa 70 insegnanti dalla Cisgiordania palestinesi per iniziare le lezioni il 1° settembre. È una notizia riportata su molte testate, ovviamente cattoliche, sul Messaggero, ma comunque
1: ma veramente anche sul Manifesto, perché
0: hai anche sul dire. Perfetto, ok, scusami, non l'avevo trovato. Perfetto.
1: Vabbè, a parte i giornali eccetera, sì, è una notizia importante che si ripete ogni anno, ma quest'anno assume una drammaticità politica ancora più evidente, perché Israele ha deciso di imporre con maggiore impegno il suo programma scolastico nelle scuole palestinesi di Gerusalemme Est, quelle private e quelle pubbliche. Nell'idea della destra israeliana evidentemente c'è anche quella di imporre il controllo israeliano su tutta Gerusalemme. Noi lo ricordiamo, la parte est di Gerusalemme, quella palestinese, è stata occupata nel 1967 con le armi da Israele, che poi se l'è annessa facendola diventare parte della sua capitale non riconosciuta, sottolineiamo anche questo, internazionalmente. E sta di fatto che evidentemente vuole imporre, anche da un punto di vista educativo, culturale e a molti altri livelli, il suo controllo, la sua occupazione, per cui i palestinesi dovranno seguire un programma scolastico dove si parla di come essere un cittadino di Israele, stato ebraico e democratico, così dice questa frase che su molti libri di testo, soprattutto quelli di educazione civica, mentre i palestinesi di Gerusalemme non sono neanche cittadini di Israele, in stragrande maggioranza erano e restano dei residenti permanenti, perché Israele ha assegnato loro questo status dopo l'occupazione. Non hanno il passaporto israeliano, hanno spesso un lascia passare o un passaporto giordano, perché la Giordania controllava Gerusalemme Est tra il 1948 e il 67, e quindi dovranno seguire un programma scolastico in cui si parla dei valori di Israele, delle istituzioni israeliane, cose che, in cui loro evidentemente non credono, visto che non sono cittadini israeliani, e molto altro. Dovranno appunto seguire questi programmi, non più quelli dell'autorità nazionale palestinese di Ramallah, che dopo gli accordi di Oslo, in accordo tra l'altro con Israele, forniva il programma scolastico, anche i libri di testo per le scuole palestinesi a Gerusalemme. In tutto questo ci sono anche le scuole cristiane che affrontano un problema molto serio, che è quello che molti dei loro insegnanti e dipendenti amministrativi non riescono a raggiungere la città perché non hanno ottenuto i permessi da Israele. In corso una trattativa, si cerca di trovare una soluzione, ma puntualmente ogni anno Israele revoca i permessi. Tra l'altro adesso da quest'anno c'è una nuova legge varata dalla Knesset israeliana, dal Parlamento, che in pratica proibisce l'impiego nelle strutture scolastiche di Gerusalemme, quindi anche in quelle palestinesi, di personale insegnante o amministrativo che ha conseguito i suoi titoli di studio in Cisgiordania, quindi nel sistema scolastico dell'autorità nazionale palestinese. È un problema molto serio perché molti di questi insegnanti, come sottolineano le istituzioni cristiane a Gerusalemme, le varie chiese e non solo, sono palestinesi della Cisgiordania, che hanno studiato lì e che avevano trovato lavoro a Gerusalemme, lavoro che adesso rischiano seriamente di perdere che difficilmente troveranno poi in Cisgiordania. Naturalmente tutto questo con il problema che c'è per i ragazzi palestinesi, parliamo di alcune migliaia di studenti che studiano nelle scuole cristiane, che tra l'altro vorrei anche rimarcarlo, sono frequentate da tantissimi studenti anche musulmani, non palestinesi musulmani, non cristiani, quindi, e che dovranno evidentemente questi ragazzi rinunciare a tanti insegnanti se non riusciranno questi ultimi ad avere i permessi.
0: Bene, ti ringrazio per gli aggiornamenti. Mi spiace, ancora l'ho trovato adesso il tuo articolo sul Manifesto proprio su questo, e diciamo che il controllo dei programmi e l'ingerenza dello Stato nelle istituzioni scolastiche lo stiamo anche iniziando a sentire molto sulla nostra pelle anche qui in Italia, anche se in maniera decisamente diversa, ma è qualcosa di cui poi parleremo a lungo in radio, e quindi ti ringrazio molto e a risentirci.
1: Ringrazio voi e vi auguro buon lavoro, un saluto ai radioascoltatori.
0: Grazie, a presto, ciao.

0: une soif de révolution. Une soif de révolution.
1: Siamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, andando in conclusione di rassegna stampa e dedicando uno spazio che ci sembra veramente fondamentale alla vicenda autisti inventati. Torniamo appunto in breve, se qualcuno che ci ascolta non sapesse di che stiamo parlando, perché è importante allargare la pletora di chi sa cosa è successo, perché bisogna assolutamente mobilitarsi. E in breve, il 26 agosto di quest'anno il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato Autistici Inventati, un collettivo italiano nato nel 2001 che fornisce infrastrutture digitali a movimenti attivisti, mail hosting, mailing list, chat, videoconferenze, streaming e servizi legati alla privacy e all'anonimato. Washington lo ha designato come specially designated global terrorist, cioè sostenitore di terroristi, sostenendo che abbia fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a terrorismo e organizzazioni già sanzionate. Autistici Inventati respinge le accuse e sostiene che la propria attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastruttura per la libertà di comunicazione. È questo ovviamente che dobbiamo difendere tutte e tutti, insomma, anche perché poi questa questione delle sanzioni, ne è stato parlato da questi microfoni in un lungo ponte radio che trovate ancora online su questa questione. Sono sanzioni che vengono così calate dall'alto, non c'è dietro un'autorità giudiziaria a cui si può fare ricorso o cose di questo genere. Cioè, intanto ti staccano da tutto il mondo economico e finanziario e poi si sta a vedere. Quindi, insomma, importante esserci, firmare la petizione. E un altro aspetto importante riguarda banca etica su cui ha il conto Autistici Inventati. Banca Etica ieri è intervenuta, insomma, ieri l'altro, con un comunicato che è stato letto da questi microfoni. Banca Etica, a cui soci e correntisti chiedono, con una lettera che sta girando, di non chiudere il conto. Ma è una questione molto complessa, perché, come dire, il sistema finanziario e bancario è quello. Però ci si chiama etica e qualcosa bisogna fare. Su questo vi leggiamo adesso anche un intervento dell'economista Volpi, che abbiamo preso dai social media. Volpi scrive che è un post che scrive malvolentieri e con amarezza. L'afa dell'agosto 26 non è stata soltanto meteorologica, ma ha portato con sé una tempesta geopolitica che ha scosso le fondamenta della sovranità digitale e finanziaria italiana, segnando forse il punto di non ritorno per l'esperimento della finanza alternativa nel nostro paese. Al centro di questo scontro si trova il destino di Autistici Inventati, lo storico collettivo di attivismo che per 25 anni ha garantito spazi di libertà espressiva, anonimato digitale, e che oggi si ritrova paradossalmente schiacciato tra le ambizioni tecnocratiche del nuovo Rain Group di Mario Draghi e il pugno di ferro della politica estera statunitense. La vicenda è precipitata il 26 agosto, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio ha firmato un provvedimento senza precedenti, inserendo il collettivo Autistici Inventati nella lista degli specially designated global terrorist. e accusandolo di fornire l'infrastruttura tecnologica per il coordinamento di movimenti eversivi transnazionali. Questa mossa ha innescato una reazione a catena immediata e devastante attraverso il meccanismo del de-risking finanziario, costringendo Banca Etica a compiere un atto che contraddice la sua stessa ragion d'essere, la chiusura unilaterale dei conti correnti del collettivo. In altre parole, il calcolo del rischio che la banca si assumeva per il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati dopo il provvedimento di Rubio diventa l'elemento dominante rispetto all'azione etica della banca stessa. La vicenda peraltro è complicata da un elemento altrettanto recente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza molto rilevante che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle

Con questa pronuncia i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento di blocco dell'Unione Europea, il blocking statute, prevalgono sulle decisioni politiche dei paesi terzi. La Corte ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi esclusivamente su provvedimenti amministrativi stranieri, qualora questi non siano stati recepiti formalmente dall'ordinamento europeo o dalle Nazioni Unite. Secondo la sentenza, l'integrità del sistema bancario dell'Unione Europea non può essere sacrificata sull'altare della politica estera di Washington. Gli istituti di credito hanno l'obbligo di fornire motivazioni concrete, oggettivi e conformi al diritto comunitario prima di procedere a una chiusura, garantendo che nessun cittadino europeo venga privato dell'accesso ai servizi finanziari essenziali a causa di una morte civile decretata oltreoceano. Questa decisione rappresenta un precedente fondamentale anche per casi come quello di autistici inventati, ribadendo che la finanza europea deve rispondere alle leggi di Bruxelles e non ai decreti di segretari di Stato stranieri, salvaguardando così l'autonomia economica dei residenti dell'Unione di fronte alle crescenti pressioni della geopolitica statunitense. In realtà Banca Etica, nonostante questa pronuncia, ha ritenuto appunto che l'eccesso di rischio finanziario di una decisione contraria alle decisioni dell'amministrazione USA non consentisse il mantenimento in vita dei conti di autistici inventati. La finanza in sostanza prevale su qualsiasi altro aspetto, difficile da spiegare a chi sceglie banca etica proprio per la sua diversità sostanziale. Non importa quanto una banca si chiami etica o attenta ai diritti sociali, nel momento in cui il sistema dei pagamenti internazionale è mediato dal dollaro e regolato dalle liste di proscrizione del Dipartimento di Stato, l'autonomia decisionale di un istituto come Banca Etica svanisce, trasformandola in un semplice terminale esecutivo di decisioni prese oltreoceano. Il rischio è che questa vicenda non sia un caso isolato, ma il modello di una nuova architettura finanziaria dove la compliance alle direttive USA diventa il filtro definitivo che decide chi ha il diritto di esistere economicamente, chi deve essere cancellato. Se una banca nata per sostenere il dissenso e l'innovazione sociale non può più proteggere un cliente come autistici inventati di fronte a un'accusa politica mossa da una potenza straniera, allora il concetto stesso di finanza etica rischia di svuotarsi di significato, riducendosi a una gestione cosmetica del risparmio che si ferma esattamente dove iniziano gli interessi della sicurezza nazionale americana. In questo scenario il think tank di Draghi funge da ponte verso una normalizzazione dove l'efficienza del mercato e la stabilità del sistema bancario prevalgono sistematicamente sulle libertà civili, lasciando intendere che nell'Europa del 26 non ci sia più spazio per zone d'ombra digitali o per le banche capaci di resistere alle pressioni della geopolitica. La fine del rapporto tra banca etica e collettivo autistici inventati non è dunque solo una disputa contrattuale, ma il funerale della sovranità bancaria italiana, celebrato sotto l'egida di Marco Rubio e con il silenzio assenso delle nuove elite finanziarie europee che vedono nella tracciabilità totale, nell'allineamento atlantico, l'unico futuro possibile, a costo di sacrificare l'ultimo baluardo del dissenso tecnologico e l'anima stessa del credito cooperativo. Insomma, un intervento molto importante che ci torna a dire che è importante far sentire il proprio dissenso a banca etica, soprattutto da parte di chi ha un conto e socio socia quella banca. C'è appunto una petizione che firma, ma potete anche scrivere insomma a nome proprio. Ma direi che questo intervento di Volpi tira fuori anche un'altra cosa molto importante, visto l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che appunto, ve lo ripeto, che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitense sul suono europeo, ha preso le mosse da un caso di un uomo sloveno che è stato inserito nelle liste nere, così come autistici inventati. La Corte europea ha stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento dell'Unione europea dal regolamento di Brocco prevalgono sulle decisioni politiche di terzi e la Corte europea ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi solo su provvedimenti amministrativi stranieri.

a meno che questi non siano recepiti dall'ordinamento europeo delle Nazioni Unite. Ecco, allora, visto questo pronunciamento della Corte Europea, oltre a parlare con Banca Etica in modo piuttosto deciso, credo che sarebbe anche utile che si svegliassero dal loro sonno sinceramente vergognoso le parlamentari e i parlamentari europei di tutto il centro-sinistra. Sto parlando del PD, del PD, sto parlando di AVS, sto parlando per esempio a Salis, batti un colpo se ci sei, sto parlando a Fratoianni e a tutto quel mondo. Certo, non ci basta un comunicato molto così ancora non filato dentro tutto da Ceuta a autistici, ma bisogna qua lavorare proprio nelle istituzioni. Vi siete candidati, siete stati votati, state là, adesso sarebbe il momento di farsi sentire, perché questa questione autistici inventati è molto rilevante e lo sarebbe anche se riguardasse solo autistici inventati, ma qui si rischia a cascata. Ecco, direi che con questo possiamo concludere, diciamo, la rassegna di oggi, anche se quest'ultima parte, insomma, di rassegna aveva abbastanza poco.

0: E rientriamo in voce sugli 87.9, scusate per qualche minuto di ritardo, ma come annunciato poco fa abbiamo una corrispondenza dal Libano con Mauro Pompili, corrispondente freelance appunto da Beirut. Ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, io vi sento bene.
0: Perfetto. E quindi niente, negli ultimi giorni hanno visto ancora bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, e come proseguono da molto tempo ormai, malgrado gli accordi di una tregua del giugno scorso, ma malgrado gli accordi i bombardamenti sono continuati, gli incendi continuano. E quindi volevo chiederti appunto di raccontarci la situazione e poi anche la situazione degli sfollati, che di cui avevamo già parlato, che erano arrivati anche ovviamente a Beirut, ma che tornano e tentano in ogni modo di tornare nelle loro terre.
1: Sì, di fatto da parte israeliana la tregua non c'è mai stata, cioè i bombardamenti, gli attacchi con droni sia al sud sia in parte della Becca sono continuati quotidianamente, e quasi quotidianamente si registrano morti libanesi. E oggi, proprio notizia dell'ultima ora, questa notte o prima mattinata, sono stati rapiti o arrestati, lascio a voi scegliere il verbo, 15 persone in un villaggio libanese da parte dell'esercito israeliano, tra cui almeno un membro del consiglio comunale. Quindi c'è proprio una continua escalation da parte israeliana, mentre per adesso si registra ancora un rispetto della tregua da parte di Hezbollah. Cosa significhi questo? Non è facile interpretarlo. Molto probabilmente significa che in gran parte tutte le forze anti-israeliane della regione stanno aspettando come evolve la situazione regionale, fondamentalmente la situazione in Iran, visto che anche questa mattina l'Iran ha risposto agli attacchi americani bombardando il Kuwait, ieri ha bombardato le basi americane in Bahrain, Giordania. Ed è molto significativo che in questi ultimi giorni l'Iran abbia smesso di colpire le basi americane in Arabia Saudita, e probabilmente questo è legato a quella proposta da parte dei paesi che hanno dato vita al patto della Mecca, Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, che anche l'Iran ne entri a far parte. Cioè, di fatto quello che si sta registrando qui è la creazione di un fronte, da un lato sicuramente anti-israeliano, e dall'altro lato un fronte che cerca sempre di più di staccarsi dagli Stati Uniti e che coinvolge paesi assolutamente diversi fra di loro. Cioè, pensare che Arabia Saudita e Iran possano, e Turchia possano sedere insieme a un tavolo in cui si parla di difesa comune, qualche mese fa chiunque l'avesse detto sarebbe stato preso per pazzo. Tutto questo ha preso ovviamente sulla situazione in Libano. La situazione in Libano è una situazione di uno stallo apparente, cioè al di fuori del sud e di parte della Becca, il Libano sembra vivere in una bolla in cui la vita procede normalmente, in cui il ministro dell'educazione dice che fra poco riapriranno tutte le scuole, proprio perché gran parte degli sfollati a cui facevi riferimento non sono più nelle scuole che erano stati usati come shelter. La maggioranza è rientrata o si è avvicinata il più possibile alle proprie case, o a quello che resta delle proprie case in molti casi, ai propri terreni. E dall'altro c'è la violenza di un'invasione che sembra non avere nessun limite etico, nel senso che le ultime denunce contro Israele parlano di una cosa che può far sorridere, ma l'esercito israeliano sta rubando gli olivi libanesi. Gli olivi libanesi sono molto simili a quelli della nostra Puglia, cioè sono piante secolari, enormi. E allora quelli che non sono stati bruciati in molti casi sono letteralmente presi e portati oltre confine. In più stanno nel territorio, nel pezzettino di territorio che controllano, stanno radendo al suolo qualunque cosa, stanno continuando a usare fosforo bianco e altri pesticidi che di fatto rendono incoltivabile la terra.
0: Ecco, e questo anche nel quadro in cui a dicembre cesserà la missione di interposizione delle Nazioni Unite in, appunto nel sud del Libano. E c'è la notizia che il ministro Katz della difesa israeliano ovviamente si oppone a un rinnovo della missione, in cui anche il governo italiano tramite Tajani si era, diciamo, reso disponibile a proseguire con un post UNIFIL.
1: Sì, le posizioni sono estremamente distanti. Il governo libanese ovviamente vorrebbe che ci sia una nuova missione, un mandato rinnovato, qualsiasi cosa, e ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che controlli, perché poi purtroppo, per fortuna, il compito dell'UNIFIL è stato in questi anni semplicemente quella del monitoraggio. È stato un ruolo molto importante, non buttiamo a mare il lavoro di UNIFIL. UNIFIL non ha solo monitorato quello che avveniva, UNIFIL per quasi 20 anni è stata una camera di decompressione estremamente importante, che per quasi 20 anni è riuscita ad evitare l'esplosione del conflitto. Era l'unico luogo, c'era la famosa tripartita, dove si incontravano l'esercito libanese, quindi anche Hezbollah, l'esercito israeliano e i membri dell'UNIFIL. Questa cosa per 20 anni ha garantito una situazione di pace, fino a che Israele non ha perso i lumi della ragione, forse, non saprei più cosa pensare, sinceramente, visto che questo momento è in guerra con 7 paesi della regione, continua l'espansione in Siria, i tentativi di espansione in Siria. Quindi UNIFIL ha avuto un ruolo fondamentale al di là di quello del monitoraggio. E ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che faccia monitoraggio. Il governo libanese e la politica libanese tutta stanno cercando invece di ottenere che una presenza internazionale sotto il cappello delle Nazioni Unite rimanga nel sud del Libano. La strada è in salita, vedremo cosa succede. Ci sono molte idee in ballo, c'è anche l'idea di una forza non Nazioni Unite fatta da Francia, forse Italia, altri paesi, ma questo diventerebbe abbastanza complicato, perché sarebbero forze militari di paesi esteri presenti sul territorio, non hanno il cappello Nazioni Unite.
0: Al quale ovviamente questa azione, appunto, ipotizzata con Francia e Italia, naturalmente gli Stati Uniti si oppongono, sostenendo, ecco, Israele.
1: Sì, questo è ben chiaro. Cioè, in questo momento sul fronte libanese, Stati Uniti e Israele sono un tutt'uno. Proprio oggi un emissario libanese è tornato a Tel Aviv nel tentativo di riaprire quegli accordi di giugno a cui ti riferivi, che sono accordi che in realtà sono un semplice foglio di carta, che non sono mai stati ratificati, e che, su come sono stati scritti quei 14 punti, il Libano non potrebbe neanche ratificare, perché sarebbero anticostituzionali in molti passaggi.
0: In effetti dal governo libanese è stata fatta la richiesta di stracciare questi accordi, perché appunto non possono essere non sono costituzionali, appunto, giusto?
1: Ma soprattutto c'è la quasi totalità della popolazione libanese che non vuole gli accordi in questi termini, cioè che vuole di fatto appaltare, cedere una parte del territorio a Israele. E non è solo territorio agricolo, cioè non dimentichiamo che ci sono due elementi importanti per cui Israele vorrebbe un pezzo di Libano. Uno è un elemento che Israele si porta dietro dal 48. Israele, quella parte del Libano e il Libano sono l'unica risorsa d'acqua reale della regione. E controllare il fiume Litani vuol dire controllare un corso d'acqua dolce che si stima possa dare acqua a circa 1 milione di persone, tanto per dirne una, più le varie sorgenti che ci sono nella regione. L'altra è che in ballo c'è un enorme giacimento di petrolio e gas nel Mar Mediterraneo, a cavallo di un confine che non è ben definito fra Libano e Israele. La definizione di quel confine terrestre porterebbe anche a una demarcazione dello sfruttamento di quell'enorme giacimento, e che Israele vorrebbe in gran parte tutto per lui. Ed è questo anche uno degli obiettivi per cui Israele vuole Gaza, perché proprio di fronte a Gaza c'è un altro giacimento altrettanto importante come il Leviathan, che è quello che sta qui di fronte al Libano. Ma questo continua a complicare ancora di più le cose, perché su questo giacimento ad esempio ci sono anche gli interessi turchi, che rivendicano anche loro il diritto di sfruttamento per i confini che la Turchia avrebbe grazie all'occupazione di una parte di Cipro. Quindi, siccome la Turchia dice che una parte di Cipro è turca, e quindi anche lei andrebbe a incidere su questo giacimento. E quindi ci sono moltissimi elementi di frizione nella regione, che sono elementi pesanti, no, appunto si parla di centinaia di milioni di ettolitri di gas, di petrolio e di interessi miliardari, e si parla di acqua potabile.
0: E tutto questo. Sì, grazie, veramente grazie di aver ricordato comunque questo legame a cui ovviamente facciamo sempre riferimento, ma è bene sempre ricordarlo che ovviamente le mire espansionistiche sono sempre gestite, guidate e spinte dalla ricerca delle risorse naturali, acqua, gas, petrolio, di cui ovviamente la regione insomma sull'acqua non è ricca, ma diciamo ha fonti sorgenti, il fiume Giordano, insomma è una questione di gestione delle risorse, che sappiamo da sempre che Israele ha utilizzato anche contro gli insediamenti e in modo da limitare, appunto, bloccare la sopravvivenza stessa dei palestinesi, e non ultimo assolutamente i giacimenti di gas offshore.
1: Tutto questo è appunto un gioco enorme, e appunto poi si declina, come tutti i nostri mezzi di informazione europei ci raccontano bene, lo stretto di Hormuz, però ci sono cose enormi in ballo, cioè lo strano accordo fra Grecia e Israele sullo scudo di Achille, che dovrebbe essere un accordo militare per la difesa aerea di una parte del mare Egeo che è in comune fra Israele e Grecia, ma che in realtà servirebbe poi per il passaggio di nuovo di un gasdotto che dovrebbe sfruttare di nuovo questi giacimenti e portarli in Europa. Quindi Israele, sì, cioè, c'è l'orrore sionista, genocida e nazista, ma dietro ci sono poi anche interessi economici devastanti, di proporzioni enormi in questo momento. Quindi quello che guida Israele in questo momento è un connubio che porta all'orrore che purtroppo viene poco raccontato, che in questa parte del mondo vediamo quotidianamente, no? E c'è l'ideologia e c'è l'economia che si sposano insieme per realizzare quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Ideologia e religione, direi anche in questo caso in maniera molto eclatante, ecco.
1: Il problema è che si sta creando appunto lentamente. E, ci sono tante piccole cose che poi piccole forse non saranno, ma in questi giorni per la prima volta il presidente cinese è andato in visita in Egitto.
2: Sì.
1: No? Cioè, quindi anche la Cina è un attore fondamentale negli equilibri del mondo e è sicuramente interessata a quello che avviene in questa parte del mondo, no? Israele rappresenta un problema per la Cina, non politico, non religioso, ma perché Israele, che attacca l'Iran, che è il grande fornitore di petrolio e di carbone della Cina, è un problema per la Cina, no? Al di là di ogni ideologia, è un problema di economia.
2: Quindi, assolutamente, sì.
1: Ovviamente. È una situazione in cui tutti siamo coscienti da queste parti che il futuro del Libano non verrà deciso in Libano.
2: Sì, è il luogo dei tasselli degli interessi mondiali.
1: Che il Libano a un certo punto tornerà ad essere centrale in questo gioco. In che modo? Speriamo non sia un modo drammatico.
2: Assolutamente, va bene, ti ringrazio molto del tuo tempo e ci risentiremo senza dubbio presto per aggiornamenti.
1: Quando volete, buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao ancora.
1: Ciao.

da Beirut sulla situazione in Libano, e con questa corrispondenza si chiude la mattinata dei redazionali di Onda Rossa. E quindi a presto, un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e ci vediamo oggi e domani a Renoit.

0: torniamo in voce sugli 87.9, sono le 10.31 e andiamo a vedere come ricordato prima la situazione a Torino, dove leggiamo da un comunicato stampa della CUB, Scuola Università Ricerca, il prossimo 10 settembre inizierà il processo agli studenti maggiorenni del liceo Albert Einstein di Torino, appunto, che questa situazione, perché il 27 ottobre scorso del 2025 hanno reagito a un volantinaggio davanti il liceo e appunto sono stati incriminati per una serie di resistenze a pubblico ufficiale. Ma adesso ci racconta con più dettaglio una delle mamme del comitato Mamme di Torino. Ci senti?
1: Vi sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Eccoci, e quindi ecco, se ci puoi raccontare in maniera un po' più dettagliata questa situazione.
1: Ok, allora, questo processo che prenderà avvio il 10 settembre nasce, come ricordavi tu, da un evento avvenuto nell'ottobre scorso davanti a uno dei licei torinesi, in cui un collettivo studentesco al mattino si è trovato di fronte a un volantinaggio di Gioventù Nazionale con dei volantini anti-Maranza, anti-cultura Maranza. I ragazzi del collettivo che si sono trovati di fronte a questa situazione avevano reagito cercando di impedire il volantinaggio, di buttare via i volantini. La questione molto forte che ha scosso tutta la città è stato che i giovani, e tra l'altro ricordo che si sono presentati davanti a un liceo, non erano giovani non erano coetanei, ma erano dei giovani ben più adulti di quelli che andavano ad incontrare, ed erano comunque scortati da un numero molto consistente di operatori della Digos e ben due camionette della Celere. Quindi uno scontro preparato, una bella trappolona alle 8:15 del mattino, sapendo che i ragazzi del collettivo dell'Einstein sono un collettivo molto attivo, molto antifascista e legato al centro sociale a Scatasuna. Quindi era il contesto perfetto per scatenare quello che poi è successo. I ragazzi appunto hanno reagito al volantinaggio e la Digos e la Celere sono intervenuti, per cui subito a difesa dei volantinatori, e quindi si è scatenato quello che era un prevedibile conflitto non violento, ma di opposizione a pubblico ufficiale, che però è stato enfatizzato da parte della forza pubblica, tanto che un giovane minorenne è stato ammanettato e allontanato e portato in questura e ha passato il resto della giornata in questura. Alla fine della giornata sono partite le denunce a 5 minorenni che verranno processati presso il Tribunale dei minorenni, non sappiamo ancora la tempistica, ma abbiamo avuto notizia del loro interrogatorio con il magistrato che si deve occupare della questione, ed è stato un interrogatorio davvero inquietante, potremmo dire noi, ma non possiamo entrare nel merito perché sono poi carte private di chi in questo momento sta aspettando l'iter giudiziario. Mentre per i 5 studenti maggiorenni si avvierà il processo, come si diceva, il 10 settembre. Ora, questi volantinaggi, vorrei fare un attimo di contesto, perché questi volantinaggi di Gioventù Nazionale sono avvenuti davanti a quasi tutte i licei e le scuole superiori torinesi, con esiti anche molto diversi, laddove il personale insegnante era preparato e direi con una certa consapevolezza politica, sono stati gli insegnanti subito a intervenire, a uscire, a proteggere i ragazzi e a fare uno scudo direi democratico, a volte cantando Bella Ciao, a volte facendo semplicemente cordone tra i ragazzi e i volantinatori, cercando di dissuadere i volantinatori. In questa situazione, e che è una situazione particolare dovuta al gruppo, direi, sia al dirigente che al gruppo insegnanti, il dirigente, noi sappiamo che ha avuto notizia alle 7 del mattino che sarebbe successo questo, che ci sarebbe stata la polizia, non si è visto, non si è esposto, non ha avvisato nessuno, e la reazione degli insegnanti è stata semplicemente di fastidio rivolto ai ragazzi, dicendo state entrando in ritardo a scuola. Quindi direi che la mancata mediazione degli insegnanti, che sono anche degli educatori, che dovrebbero essere degli educatori antifascisti, in quella scuola è mancata e ha aggravato la situazione di conflitto, che poi appunto è sfociata nella resistenza che hanno messo i ragazzi con i loro corpi, con le loro voci, con le loro urla, molto semplicemente. Ma che adesso pagheranno, perché in 10 chi ha i maggiorenni, chi è minorenni, dovranno affrontare un iter giudiziario.
0: Scusami se ti interrompo, ma di che cosa sono accusati nello specifico, se te lo posso chiedere?
1: Guarda, e questo
0: soprattutto i maggiorenni, nel senso,
1: credo di non saperlo, nel senso che
0: che non l'ho letto, infatti
1: resistenza pubblica ufficiale, piuttosto che magari singole condotte che emergeranno in quel contesto lì. Io quando ho letto uno degli interrogatori, una delle cose contestate a una ragazza era sputato in faccia a un ragazzo fascista, e la mia reazione è stata di esultazione, quella del magistrato no, quindi non so se queste singole condotte verranno girate in violenza privata, cioè esattamente l'entità dei reati non la sappiamo, ma forse non la vorremmo neanche sapere. Nel senso che in questo momento la città di Torino, le varie realtà, il coordinamento antifascista, il coordinamento della scuola per la pace, i vari sindacati si stanno organizzando per essere presenti a fianco dei ragazzi, per essere presenti all'udienza del 10, forse non sappiamo ancora se come presidio davanti al tribunale, ma sicuramente anche dentro al tribunale, portando pubblico ad assistere a questo processo che non vorremmo che fosse stato mandato avanti, perché li riteniamo totalmente in linea con chi si oppone alla presenza di un certo tipo di pensiero e di antidemocraticità davanti alle scuole. Ed è lo stesso, diciamo, contesto torinese che ha già indetto un'assemblea il 1° di ottobre, perché vorremmo coinvolgere le scuole, gli insegnanti, i genitori e magari anche il comune di Torino per cercare di impedire questi eventi, che sono comunque, cioè, non è normale che un ragazzino minorenne va a scuola la mattina, si trova chi vuole volantinare, propagandare il suo pensiero fascista, protetto da celere, digos, polizia, con rischio di essere coinvolto in situazioni molto pesanti. Questa cosa a livello di educatori semplicemente o di democratici non sta bene a nessuno nella città di Torino, quindi eravamo già pronti a avere un'assemblea cittadina per chiedere risposte diverse quest'anno.
0: Che ovviamente poi dall'altra parte invece sono i ragazzi ad essere tacciati di violenza, di non essere democratici, di non permettere appunto un volantinaggio, e quindi l'esternazione, la dichiarazione politica. Appunto, che deve essere tuttavia schermata dalla celere, ecco.
1: Certo, ma infatti è un grande scontro su un'idea di democraticità, cioè quale spazio reale democratico c'è nel lasciare mano libera a Gioventù Nazionale che propaganda dei pensieri che secondo noi sono anticostituzionali, antidemocratici e che sono però in linea con questo governo, quindi anche esponenti e partiti di questo governo, non dobbiamo aspettare solo questi eventi, ma stanno portando avanti una torsione totalmente antidemocratica e totalmente in linea con vecchi pensieri fascisti, razzisti nelle nostre città, nel governo della città. E tra l'altro tutta questa enfatizzazione contro i Maranza si è poi anche trasformato nel decreto anti-Maranza, cioè c'è una strategia molto di attacco molto precisa in questo momento.
0: Assolutamente, bene, ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci risentiremo senza dubbio nei prossimi giorni per aggiornamenti e per seguire appunto l'iter del processo e come verrà contestata e accolta questa situazione a Torino.
1: Certamente, niente, noi ci vedremo come torinesi liberi democratici il 10 settembre sia alle 9 del mattino al tribunale per seguire il processo e poi a breve usciranno i comunicati per questa assemblea cittadina che coinvolgerà sindacati, collettivi studenti e genitori, perché questi momenti di attacchi fascisti davanti alle scuole vengano arginati e non permessi come è successo l'anno scorso.
0: Assolutamente, grazie mille allora e a presto ancora.
1: Grazie a voi e a presto.

E allora, qualche minuto di ritardo per le consuete verifiche tecniche. Vi ricordo oggi 4 settembre. L'ascolto è quello di Radio Onda Rossa, gli 87.9 la frequenza, e se ci volete chiamare il numero 06491750, e se ci volete scrivere la nostra email è ondarossa@ondarossa.info. Così come il sito per vedere o riascoltare in podcast tutte le trasmissioni della radio, compresa la rassegna stampa che tra poco andremo a iniziare, www.ondarossa.info. Quindi ancora un minuto, il tempo di aprire i quotidiani, e iniziamo con i principali titoli delle testate giornalistiche di oggi.

E subito prima di iniziare ancora in questa pausa musicale vi ricordiamo solo uno degli appuntamenti di oggi, gli altri poi li vedremo come di consueto tutti alla fine della rassegna stampa con la consueta corrispondenza. Vi ricordiamo l'appuntamento di oggi a Roma all'OA Acrobax per il ventennale dell'iniziativa Renoids a 20 anni dall'omicidio di Renato Biagetti, un programma fittissimo che inizia alle ore 16 e finisce la sera con il concerto. Vi aspettiamo tutte lì, dove ci sarà anche il banchetto della radio e come annunciato nei giorni scorsi anche un punto informativo per coloro che volessero avere maggiori informazioni sul ban, sulla vicenda che ha diciamo cancellato momentaneamente, si spera, autistici.org dal nostro panorama della rete.

0: mangiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ed ecco, preannunciata da la sigla della nostra rassegna stampa che oggi ci introduce alla lettura dei principali titoli dei giornali di oggi. Oggi dedicheremo la prima parte, come sempre, alla lettura dei giornali di oggi, poi le pagine interne, poi a fine, verso le 9.40, cerchiamo di fare una telefonata con un compagno, con una persona che sappiamo, che ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, che si è incaricato per noi, ci ha fatto questo favore di dare un'occhiata alla stampa statunitense proprio sul tema di Autistici Inventati, per sapere come è stata raccontata questa vicenda negli Stati Uniti dal 26 agosto ad oggi. E cominciamo quindi con le prime pagine dei giornali abbiamo, diciamo, sott'occhio i giornali della destra sui siti web a cui ho dato un'occhiata. Principalmente sono dedicati alla notizia che campeggia anche sui giornali che ho sott'occhio ed è i 4 anni Meloni all'incontro

forze armate sulla ricostituzione del partito fascista da parte di Vannacci. Il tema del fine vita, la legge approvata dal Veneto, e anche l'intervento di Putin al Forum Economico Orientale, a cui dà spazio il manifesto, ma diciamo Putin è su tutte le prime pagine in vari modi e con vari approfondimenti, e poi vabbè, varie notizie di cronaca più o meno efferata, femminicidi più o meno efferati, che diciamo comunque ormai sono diventati una consuetudine sulle prime pagine dei nostri giornali. Cominciamo con guardandoci la prima pagina della Stampa, che vabbè, come fotonotizia centrale ha in realtà Jane Fonda, un'intervista a Jane Fonda che ci dà delle perle di saggezza sulla vita. Il senso di vivere è lottare, Jane Fonda alla Festa del Cinema di Venezia, infatti le sue interviste sono su più giornali. Il titolo centrale della Stampa è Il fine vita, il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto, Ciro e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, dicono i due presidenti di regione, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Sempre sulla Stampa, pieno diciamo una notizia dedicata ai carburanti, al caro carburanti, pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni. Vabbè, questo è una tarantella che vediamo da tutta l'estate. Ma gli sconti fiscali non sono il rimedio, questa è l'analisi, una sorta editoriale sempre sulla prima pagina Stampa di Pietro Reiklin. Da marzo il governo italiano sta cercando di proteggere famiglie e imprese dal forte aumento dei prezzi dei carburanti. L'origine del rincaro è duplice: da un lato è aumentato il prezzo del petrolio sotto la pressione delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà degli approvvigionamenti, e poi dall'altro lato lo scopriremo nelle pagine interne, visto che non ce lo dicono in prima pagina. Sempre dalla prima pagina della Stampa c'è un articolo di Giuseppe Legato, la procura militare indaga sui vannacciani iscritti in divisa. Il sindacato militare ha denunciato, ha fatto un esposto proprio sul fatto che ci siano iscritti delle forze armate, divise e gradi usati per fare propaganda politica al partito di Roberto Vannacci. Segue poi a pagina 8, notizia che troviamo su molti giornali, poi ce la leggiamo, la Stampa gli dedica anche una vignetta. Poi i 160.000 visti dall'Italia ai russi, il rischio infiltrati, perché adesso sì, effettivamente molti giornali parlano del rischio infiltrati e rischio infiltrazioni e rispetto alla tornata elettorale che aspetta l'Italia da parte della Russia. Qui Jacopo Iacoboni ci dice: dopo l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina del 22, l'Unione Europea ha drasticamente ridotto il rilascio di visti per i cittadini russi, eppure l'Italia e la Spagna continuano ad essere paesi che concedono più visti ai russi. Da soli coprono nel 2025 il 75% di tutti i russi entrati nell'area Schengen. Vediamo cosa, che male ci sia. Comunque, dolce Roma, amata Parigi, l'Italia in particolare è una specie di colabrodo, la chiama Jacopo Iacoboni, perché ospita cittadini russi. L'ultima notizia vi leggo dal la prima pagina della Stampa: nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev, le sirene d'allarme non si fermano più, ed è un articolo di Anna Zefesova sull'Ucraina, ovviamente sulla situazione che vive il paese sotto le bombe. Allora, passiamo a così in ordine sparso al Domani, che invece dedica il titolo centrale a Meloni, che Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. Sono articoli poi nelle pagine interne di Giuseppe Assan, Merlo, Preziosi, Sgreccia, Trocchia, con un'analisi di Michela Ponzani. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il
traguardo dell'esecutivo più longevo della

storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro, alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Bari, Caput Mundi, Meloniana, tutto è pronto per la giornata campale di celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana. Lo slogan è: governo più stabile, Italia più forte. Sono attesi 70.000 pullman da tutta Italia, la Taranta è già nelle casse e i panzerotti pronti a friggere per nutrire gli elettori con un tocco di orgoglio locale. Tuttavia, dietro le luci della festa, la realtà è fatta di numeri che restituisce un disastro lungo 4 anni, dal lavoro fino alla politica estera, prosegue la nostra indagine sul fallimento meloniani. Questo poi nelle pagine interne, in particolare magari poi vediamo perché l'articolo di Michela Ponzani potrebbe essere interessante, se è lo stesso che è sulla pagina web che, a cui ho potuto dare un'occhiata prima, sta abbastanza in evidenza. Poi sempre dalla prima pagina un articolo di Pietro Ignazzi: se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, la stabilità governativa non è un valore in sé, stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni, la sua longevità si associa alla inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l'Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni, a iniziare dalla mancata crescita economica, all'arretramento sostanziale dei salari, ma anche non solo per effetto dell'inflazione e dalla contrazione dei servizi, dei beni pubblici in genere. Di conseguenza la posizione dell'Italia su una moltitudine di indicatori di sviluppo e benessere si è inabissata. Il nostro paese è precipitato sotto la media europea, tanto che i nostri punti di riferimento non sono più i grandi paesi europei, bensì quelli più marginali, dalla Bulgaria alla Romania. E poi c'è una vignetta centrale, scusate, non vi ho detto, sui titolari romani, che però Magnasciutti è grande per essere un'ombra di Mosca, è una mosca, vabbè, è un'ironia fra Mosca e l'Unione Europea che non fa troppo ridere, comunque non so descrivervela. Di nuovo il tilt americano da elettori MAGA vittime dell'AIS, è un articolo di Federico Zurlo che parla del fatto della dissociazione degli elettori MAGA, perché di cui una buona parte si è visto portare via partner e familiari in quanto provenienti da background migratori, nonostante questo continuano ad essere MAGA. Quindi diciamo un articolo, no, poi magari ce lo leggiamo alle pagine interne, ma fa ironia su questo aspetto quasi psichiatrico. Il Cremlino, poi Putin loda gli USA e attacchi all'Unione Europea, Kiev terrorista. Questo sarebbe il riassunto dell'intervento di Putin, che credo si riferisca all'intervento al Forum Economico Orientale, e questo è quello, diciamo, che ci racconta la prima pagina di Domani. Magari poi nelle pagine interne ci andiamo a vedere qualcosa sul tema del governo Meloni. Invece Repubblica, foto centrale agghiacciante, la foto di una donna che sorride, che è la donna che è stata uccisa ieri dal sedicente fidanzato, un altro, diciamo, non c'è limite all'efferatezza, ma semplicemente perché i giornali ce la raccontano, insomma adesso va di moda raccontarlo, il dubbio è sempre, diciamo, no? Se queste cose accadono sempre, poi ogni tanto ce le raccontano, ogni tanto no. No, io sinceramente l'evento di cronaca ve lo salto volentieri, e invece mi fermo su Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto dalle interferenze russe. Perché poi ieri su tutti i giornali la foto di Vannacci con il colbacco, quindi l'indagine a doppio spettro, diciamo, no? Sulla ricostruzione del partito fascista, ma anche su Vannacci come possibile gancio dell'interferenza russa. Qui gli articoli sono i Foschini, Lombardi e Scarpa. La procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari, fra virgolette, sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci.
Nelle carte figurano già un militare dell'aeronautica e un carabiniere, ma potrebbero non essere gli unici. Il sindacato dei militari ha presentato anche un secondo esposto che prospetta una violazione della legge Scelba sulla ricostruzione del partito fascista. L'ex generale, attacca i poteri forti, fra virgolette. Crosetto si dice garantista. Nel frattempo il Copasir accende un faro sulle possibili ingerenze straniere alle prossime elezioni italiane. L'attenzione è rivolta in particolare alla Russia, ma anche alla Cina. E poi un editoriale di Gianluca Di Feo, esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici. Il capitano e il generale, sempre diciamo, rimaniamo sullo stesso tema, siamo sulla prima pagina di Repubblica. Il capitano e il generale, l'unico ufficiale in servizio a scendere apertamente in campo al fianco di Roberto Vannacci, si chiama Anton Sergio Belfiori. È assegnato al terzo stormo di Villafranca, Verona, dove quest'estate ha fatto nascere la sede locale di Futuro Nazionale. Questo poi è della prima pagina e continua a pagina 3. Vi dicevo il titolo legato al caso di cronaca: chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto, lui la getta dal ponte. Questo è il femminicidio di ieri, l'agghiacciante femminicidio di ieri, direi, e io non ho avuto ancora il tempo di leggere tutti i dettagli. Sciarra sul fine vita, le elezioni, quindi diciamo anche Repubblica ovviamente con Concetta Sannino prende l'argomento del fine vita approvato dalla Regione Veneto. Sul fine vita, lezione delle regioni al Parlamento, i continui rinvii sul fine vita. Silvana Sciarra, già presidente della Corte Costituzionale, non rinuncia a una frecciatina. I cittadini attendono ancora la risposta unitaria che non hanno avuto dal legislatore, ma non sono stati abbandonati dal giudice delle leggi, che ha indicato una via e proseguito il suo cammino ogni volta in cui è stato interpellato. Poi ancora in prima pagina, notizia che era diciamo di ieri, oggi non campeggia più sulle prime pagine, ieri era su tutti i giornali online, oggi sui giornali che ho sott'occhio non la vedo con tanta importanza. L'allarme lanciato dall'ONU rispetto a alla crisi climatica, in particolare al Niño, che sta, diciamo da ieri è stato definito un rischio mondiale per il tipo di perturbazioni che porterà, diciamo, per la loro gravità che porterà a livello mondiale. E sempre diciamo, poi in Repubblica dà spazio a due necrologi a modo loro: l'addio, è morto Fabio Mussi, uno storico dirigente del PC, che poi invece non aveva seguito la divisione, quindi non era mai entrato nel PD, aveva, non so se adesso non ricordo esattamente dove fosse andato, ma lo troveremo sicuramente più avanti, e, nel senso in una delle divisioni ovviamente, cioè non aveva seguito la divisione del PD, poi invece la morte di Gloria Steinem, che è una icona femminista americana. C'è un articolo di Michela Marzano su Repubblica, invece su altri giornali troveremo Jane Fonda che rilascia una mini intervista su di lei, credo sul Manifesto. Magari poi ci andiamo a leggere chi è stata questa femminista che alle nostre orecchie non è così nota, magari se non siamo esperte del femminismo americano. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, che ovviamente ha la pagina centrale su la foto centrale su Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico, banche ed energia, riforme e scandali, fatti e dati del flop. Questo evidentemente richiama alle pagine interne,
c'è l'editoriale di Travaglio, 4 anni buttati. 4 anni fa Giorgia Meloni aveva una grande occasione: spogliarsi degli abiti di capofamiglia per indossare quelli di rappresentante di tutti e conquistare consensi fuori dal suo recinto, senza rescindere le radici del suo passato, che non è il fascismo del Duce, come troppi superficialmente dicono, ma la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica e anti-americana, quella che, oltre a tanti brutti ceffi e fenomeni a baraccone, affascinava anche Paolo Borsellino e tuttora vanta intellettuali irregolari, come di questo, l'opinione di Marco Travaglio, Cardini, Tarchi, Veneziani, Buttafuoco, Foa. La Meloni avrebbe potuto scegliere un ministro della giustizia borselliniano anziché mettere il berlusconiano Nordio, mettere agli esteri. Questo è tutto quello che avrebbe potuto fare secondo Travaglio la Meloni, che evidentemente non ha fatto. Mettere agli esteri la difesa, due uomini del dialogo col sud e l'est del mondo anziché i pappagalli NATO, Tajani e Crosetto, piazzare all'economia e al lavoro esponenti della destra sociale anziché il rigorista Giorgetti e l'imbarazzante Calderone, difendere e magari affinare il reddito di cittadinanza anziché gettare sull'astrico centinaia di migliaia di famiglie, tassare i profitti extra di banche, assicurazioni, big pharma, big tech e big oil e combattere l'evasione rastrellando risorse per politiche espansive su investimenti, salari, caro energia, sanità, lotta all'immigrazione irregolare, far funzionare la giustizia anziché sfasciarla, infilarsi, vabbè, ha preferito tirare a campare rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia, se no sarebbe durata 4 mesi e non 4 anni, il prossimo semestre di agonia che passerà straparlando di legge elettorale con l'incubo dei fascisti veri, di vannacci cresciuti moltiplicati dai suoi tradimenti. Ok, questa è la lettura di Marco Travaglio. Ovviamente il Fatto Quotidiano dà in prima pagina risalto al tema legato alla trasmissione Report, che è nelle pagine interne di tutti i giornali, ma sulle prime pagine non lo sto vedendo tantissimo, sì, lo campeggia su diversi giornali della destra. Report: vincono Ranucci e i suoi. Questa è il taglio, la lettura del Fatto, che sia una vittoria. Giorgia è irritata, meglio lasciarlo. Comunque il tema è il cambio della conduzione, che non sarà più, che diciamo rimane alla conduzione Daniele Pervincenzi, mentre la seconda conduttrice diventa Di Pasquale, una delle inviate abbastanza storiche già presenti nella trasmissione dopo il passo indietro fatto da Presutti, che era l'altra che era stata indicata da Vertici Rai come seconda conduttrice. Passiamo poi, vediamo, abbiamo sott'occhio, abbiamo letto Repubblica e c'è il Manifesto, ultimo giornale che abbiamo in versione cartacea. Foto centrale, grande foto centrale, Putin, con il titolo "Chiacchiere da zar al forum economico". Allora, scusate, ricevo una telefonata, faccio una pausa, tanto avevamo appena iniziato a leggere il Manifesto.

E noi vi ringraziamo sempre per intervenire per chiamarci e intervenire, perché significa che vi interessa quello che dicono i microfoni di questa radio. Purtroppo non sempre c'è tempo di stare a chiacchierare, specialmente in certi momenti come questo, però grazie di aver chiamato. E continuiamo con la prima pagina del manifesto. Dicevamo, chiacchiere da Zara al Forum Economico Orientale. Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali. E lo scontro con la Germania continua. Nei centri culturali le relazioni restano aperte, fra virgolette, ma i Goethe Institute chiudono. Questo magari qualcosa riusciamo a dare un'occhiata nelle pagine interne. Poi, sempre secondo titolo per importanza in prima pagina del manifesto: oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese, strage di migranti alle Canarie. Sono rimasti alla deriva nell'Oceano Atlantico per 26 giorni in balia di onde, sete e fame. Oltre 80 migranti hanno perso la vita. Così, 44 sono sopravvissuti. Erano partiti il 7 agosto dalle coste del Gambia, lontane più di 1600 km dall'arcipelago delle Canarie, a bordo di un caiuco, un tipo di barca, di imbarcazione di legno lunga e stretta, utilizzata dai migranti per lasciare le coste dell'Africa occidentale. Il salvataggio dei superstiti è stato realizzato dalla Guardia Costiera Spagnola dopo un avvistamento aereo. Erano tutti in stato di shock, disidratati, incapaci di stare in piedi, sembravano degli zombie. La maggior parte di loro aveva vere e proprie allucinazioni, ha raccontato un soccorritore. I tre più gravi sono stati evacuati in elicottero. È una delle più grandi stragi di migranti lungo la pericolosissima rotta atlantica che unisce le coste dell'Africa occidentale alle isole Canarie. Nonostante questo, ha avuto poca eco in Spagna, in Europa e in Europa. Tutta l'attenzione è concentrata su Ceuta e sugli stranieri da cacciare. Ieri mattina nell'exclave un minore marocchino è morto in un centro di accoglienza, forse per le conseguenze del diabete. Questa è la notizia che il manifesto per fortuna riporta in prima pagina. E sempre dalla prima pagina del manifesto c'è la notizia su Vannacci: su Vannacci, sospetti di ricostituzione del partito fascista, articolo di Andrea Colombo. L'editoriale di Francesco Strazzari sulla spalla destra fa di nuovo riferimento alla Russia, quindi è collegato al titolo principale. L'escalation nella zona semibuia, guerra ibrida si chiama. Chi si occupa di infrastrutture critiche e sicurezza cyber guarda da tempo con estrema preoccupazione al potenziale di escalation della guerra russo-ucraina lungo la via di attacchi non cinetici. Attacchi difficili da attribuire, calibrati per produrre effetti senza oltrepassare inequivocabilmente la soglia dell'atto di guerra. Probabilmente ciò che sappiamo, gli episodi scoperti, investigati e infine attribuiti, è solo ciò che lascia traccia. Molto meno sappiamo di tentativi falliti, intrusioni scoperte e mantenute riservate, episodi che non ancora collegati fra loro. E in questa zona semibuia che si sta allargando. È in questa zona semibuia che si sta allargando la guerra in Europa, con la Germania candidata a diventare il punto più delicato. La guerra russo-ucraina, perdurando, si allarga orizzontalmente, coinvolgendo territori, infrastrutture e strumenti sempre più lontani dal fronte e verticalmente. Questo è un articolo interessante di Francesco Strazzari. Proviamo a dargli un'occhiata alle pagine interne, perché dopo, cioè, anni di guerra, sicuramente, ovviamente, il bacino su cui questa guerra si allarga è infinitamente più grande di quello che riusciamo a percepire. E con questo, i giornali cartacei che abbiamo a disposizione sono finiti. Diamo un'occhiata al volo alle prime pagine dei giornali
della destra che avevo, mi ero salvata, vediamo. Vabbè, libro non ve lo leggo perché come ogni settimana sinceramente io non li capisco i titoli. Di Libero fanno riferimento a un dibattito tutto loro che io cioè dovrei aprirli e leggerveli, quindi uno è la UE rivincita dell'Italia, la lista nera finisce nel cestino, festa tricolore, le indiscrezioni sul clamoroso annuncio di Meloni. E poi qualche attacco al PD, Lorenzin vergogna i tagli di Meloni, cosa finge di scordare. Oggettivamente sono titoli un po' complicati da decifrare. Andiamo avanti, avevamo poi vediamo qui, scusate, qua non mi assisto da sola con questo computer evidentemente, per cui i link selezionati non sono su questa pagina, su questo browser, e quindi per il momento forse non ve li leggerò. Non li trovo, non ve li leggerò. Sono le 8:39, magari li recuperiamo dopo una breve pausa musicale in cui attraverso la quale passeremo alla lettura delle pagine interne. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, che il nostro contatto telefonico è 49 17 50, se volete chiamarci, segnalarci qualcosa, farci sapere se siete all'ascolto, e se invece volete parlare, contattare la radio per altri motivi, potete, e non contingenti da dire subito al telefono, potete scrivere un'email a ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordo poi che tutte le trasmissioni della radio sono riascoltabili, quasi tutte in podcast, dal sito ondarossa@ondarossa.info, scusate. Adesso un po' di musica e passiamo a leggere qualcuna delle pagine interne dei giornali di oggi.

Rientriamo in voce interrompendo questo brano carinissimo, di questo mi scuso, magari lo rimetteremo dopo. Intanto per dire che ci ha chiamato un ascoltatore sciogliendo il dubbio cosmico che mi attanagliava prima su dove fosse confluito Mussi, un storico dirigente del PC di cui ci sono i necrologi oggi, su scomparso credo ieri o l'altro ieri su tutti i giornali, non aveva aderito al PD ed era confluito in Sinistra Democratica e poi diciamo era entrato in Sinistra Democratica e poi dentro SEL, e questo vabbè per coloro a cui fosse rimasto questo dubbio storico su su questa figura. E invece leggiamo, iniziamo con le prime, con le pagine interne dei giornali. Per una volta vorrei dedicare spazio, visto che il Manifesto anche lo fa, a a Putin, a quello, alla notizia di oggi che scampeggia sulla prima pagina del Manifesto, cioè la versione di Putin: i russi devono essere pronti a tutto, è intervenuto al Forum Economico Orientale. La pace è possibile, le relazioni con la Germania restano aperte, ma il quadro che il presidente delinea è smentito dalla realtà. È un articolo di Sabato Angeri, sempre nella stessa pagina. Poi troviamo un altro articolo, Goethe Institute, conflitto simmetrico sulla cultura, chiusi gli istituti di Mosca e Berlino. Questa è la guerra fredda che si stanno facendo Germania e Mosca su sugli istituti di cultura nei reciproche paesi. E poi alla pagina 3, quindi nella pagina accanto, prosegue dalla prima pagina l'articolo di Francesco Stazzari: nella zona semibuia il conflitto si allarga. Quindi leggiamoci uno stralcio dell'articolo di Sabato Angeri: la Russia non avvierà un declassamento nelle relazioni diplomatiche con la Germania, ma chiuderà tutti i Goethe Institute nel territorio della Federazione. Dopo le accuse di Berlino dei giorni scorsi a proposito dei droni all'aereo di Lipsia e le contromisure scelte da Berlino, chiusura dell'ultimo consolato russo rimasto a Bonn e dell'istituto di cultura russo, Mosca ha scelto di rispondere simmetricamente ma senza tagliare del tutto, per ora almeno. Il portavoce del Cremlino Peskov ha derubricato le mosse del cancelliere Merz a goffaggine, naturalmente con passi che a lui sembrano quasi duri. Cerca di guadagnare qualche punto sul piano interno, ma ci riesce in modo estremamente goffo, perché finora tutti quelli che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini, che gli stessi tedeschi hanno arrestato, ha dichiarato Peskov all'emittente Vesti. Il portavoce ha anche chiesto sarcasticamente perché non sono stati chiusi i centri di cultura ucraini mentre sono in corso le indagini sull'attentato al gasdotto Nord Stream, che finora ha identificato responsabili ucraini. Dal palco del Forum Economico Orientale, Vladimir Putin è invece intervenuto sulla situazione interna e sulla guerra in Ucraina, la quale ha delle possibilità di finire, anche se le recenti minacce di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con attacchi di droni complicano le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. In ogni caso, i contatti con l'Ucraina stanno continuando, dice Putin, così come quelli con gli inviati di Donald Trump, che stanno funzionando. Queste le sue affermazioni. L'ottimismo deciso che il presidente russo ostenta in ogni occasione pubblica stavolta abbraccia anche la crisi del carburante, che esiste ma non è così grave. I russi, ha detto Putin, devono essere pronti a tutto, tuttavia stiamo lavorando con le difese aeree, lanciando attacchi, e il decreto sulla protezione delle infrastrutture critiche, fra parentesi, dovrebbe funzionare come previsto. Un sondaggio condotto nell'ultimo mese in Russia dal Centro Levada indica che la vita del 55% dei russi è stata resa più difficile dalla carenza di benzina. In altri termini, più di un russo su due dice che la sua vita è peggiorata. Inoltre, i sociologi registrano che la crisi del carburante ha avuto un impatto maggiore rispetto ai problemi con internet e servizi di messaggistica. Sulla mobilitazione che molti media indipendenti segnalano come imminente, Putin
ha negato. Oggi non esiste alcuno scenario che richieda la mobilitazione. Anzi, le voci in tal senso sono un attacco informativo del nemico in vista delle elezioni della Duma. Prima dell'invasione del 22 dal Cremlino erano arrivate dichiarazioni molto simili. I correntisti russi non devono aspettarsi nessun congelamento dei loro conti, dato che l'economia nazionale è assolutamente stabile, a differenza di ciò che sostengono tutti. Basta però allontanarsi da Vladivostok per vedere una situazione completamente differente, questo ci dice sabato Angeri, da quella descritta da Putin. Negli aeroporti di Mosca, in particolare Vnukovo, secondo i media russi si è registrato un forte aumento del numero di cancellazioni dopo le minacce ucraine. Solo il 2 settembre sono stati cancellati 27 voli di compagnie aeree straniere diretti dagli aeroporti della capitale russa, numero significativamente superiore ai giorni precedenti. I passeggeri di un volo dei voli Pegasus, una compagnia turca, cancellati, hanno segnalato su un canale Telegram che la compagnia aerea ha dichiarato ai turisti: non sappiamo cosa aspettarci, la nostra controparte turca vieta i voli. Secondo i dati di Rosa Viazia, l'ente russo di aeronautica civile, le restrizioni operative negli aeroporti dovute agli attacchi di droni sono state applicate agli aeroporti di Mosca sia martedì che mercoledì. Continua sulle accuse tedesche, potrebbero inoltre portare al taglio ulteriore dei visti per i russi in Europa, la guerra già ridotta ai minimi storici. Prima dell'invasione dell'Ucraina i visti rilasciati ai russi nell'area Schengen erano circa 4 milioni, pari a uno ogni 4 visti. Nel 2025 il numero complessivo è sceso a circa 480.000. La chiusura con l'Europa seguisce sempre di più. In Italia i nervi sono tesi. Antonio Tajani il pericolo di influenze di Mosca sul voto lo definisce consistente. Per Matteo Salvini nulla giustifica un'ansia antirussa. E vediamo che invece sul tema della possibile infiltrazione russa si è attivato addirittura il Copasir, lo vedevamo dalle prime pagine di un altro giornale. Lasciamo l'articolo di sabato Angeri per dare un'occhiata a quello che prosegue dalla prima pagina di Francesco Strazzari, che ci racconta dell'allargamento ibrido della guerra in Ucraina. Ogni nuovo episodio attribuito a questa guerra ibrida, riprendo senza rileggere la prima pagina, restringe lo spazio disponibile per rispondere senza salire di un gradino nella scala dell'escalation. A Lipsia questo passaggio con i droni ritrovati nell'aeroporto, questo passaggio è già avvenuto con la formale attribuzione a Mosca del tentativo di attacco del 4 agosto contro l'aeroporto Lipsia Halle. L'attribuzione costituisce essa stessa un'escalation. Il sabotaggio passa dalla sfera della polizia a quella dei rapporti interstatali, con chiusure, controlli e l'annuncio di nuove iniziative su sanzioni e flotta ombra. NATO e alleati si sono schierati con Berlino. La Russia risponde con ritorsioni sui centri Goethe. Il nocciolo del problema è chi decide cosa costituisce cosa. Mosca conosce già la risposta alla domanda se la NATO Mosca conosce già la risposta alla domanda se la NATO combatterebbe di fronte a un'aggressione militare conclamata. Ciò che le interessa conoscere è più sottile e riguarda cosa gli alleati classificano come attacco, quali soglie probatorie utilizzano quando rapidamente collegano incidenti separati, quando un sabotaggio cessa di essere materia giudiziaria nazionale, quando le regole di ingaggio applicano a droni. Quali regole di ingaggio applicano a droni e intrusioni, insomma quale costo politico produce un'ambiguità mantenuta a lungo. La messa a fuoco non è su vulnerabilità militari ma su vulnerabilità decisionali. Quanto sta accadendo sulla rete elettrica tedesca diventa particolarmente inquietante. A Turknov, nel Brandeburgo, qualcuno ha installato più di una dozzina di dispositivi artigianali progettati per proiettare materiale conduttivo sulle linee ad altissima tensione e provocare cortocircuiti. Poco dopo, l'alta velocità del paese vicino a Colonia, sei dispositivi
all'altra estremità del paese, scusate, vicino a Colonia, sei dispositivi costruiti in modo analogo sono stati rinvenuti accanto a un impianto. Nessuna attribuzione alla Russia è oggi possibile e non di meno possiamo chiederci se qualcuno sta testando la permeabilità della colonna vertebrale della Germania. Occorre distinguere il sabotaggio come distruzione dal sabotaggio come ricognizione. Se lo scopo era provocare un grande blackout, le operazioni sono fallite. Ma operazioni del genere possono servire a misurare accessibilità, ridondanze, tempi di rilevamento, velocità di ripristino, coordinamento fra Länder e autorità federali e soprattutto la reazione politica. Fra sabotaggio, ricognizione e segnalazione, la zona semibuia strategica è anche, scusate, strategicamente redditizia. La Germania non è un paese europeo qualsiasi per Putin, che ha vissuto 5 anni a Dresda come ufficiale del KGB paratedesco, ha sempre considerato il rapporto con Berlino come chiave verso l'ordine europeo. Si aggiunge una vulnerabilità politica evidente, la crescita di AfD nell'est e più in generale in Europa, le forze nazionaliste di estrema destra che contestano sanzioni e sostegno all'Ucraina e avversano il processo di integrazione europea. Destabilizzare non significa convincere i russi ad amare la Russia, scusate, convincere i tedeschi ovviamente ad amare la Russia, basta aumentare il prezzo percepito del confronto, insicurezza, energia, economia, paura che la guerra entri in casa, sfiducia nelle istituzioni. Questo è il tenore dell'articolo di Francesco Stazzari. I sabotaggi quindi non servono solo a far danni ma anche a misurare la reazione dei rivali, e leggiamo la conclusione. È l'aspetto, che cosa aspettarsi allora? Se l'ipotesi è corretta, sono più plausibili pressioni intermittenti sulle reti energetiche e digitali, nuovi incidenti sui cavi sottomarini, GPS, incursioni UAV, difficili da attribuire, sabotaggi contro nodi logistici e operazioni informatiche sincronizzate per calcare le fratture politiche europee. Dal lato occidentale un movimento speculare con tempi di attribuzione più celeri, NATO e UE tenderanno ad aggregare episodi prima trattati separatamente, crescerà la domanda di risposte che non siano solo diplomatiche ma anche sanzionatorie. L'aspetto più scivoloso, ripetere la stessa risposta, diminuisce progressivamente il valore deterrente, si tende a salire di livello. Russia e NATO stanno imparando reciprocamente dove passa la soglia, ma mentre cercano la stanno anche spostando. Il linguaggio della guerra e quello della crisi di sistema cominciano pericolosamente ad assomigliarsi. Questo era l'articolo di Francesco Stazzari sul Manifesto.

In ordine un po' sparso, passiamo ad un'altra notizia che mi risultava particolarmente interessante, quindi volevo dargli un'occhiata subito, ed è l'inchiesta sulla ricostituzione del partito fascista di Vannaccio. Io leggo un articolo adesso preso da Editoriale Domani, a firma Daniela Preziosi e Nello Trocchia. La notizia è su diversi giornali, per esempio anche sulla stampa è, diciamo, ha una certa rilevanza, anche se diciamo, questo, titoli, diciamo, confrontando i titoli, Editoriale Domani, Vannacci nel mirino, la procura indaga sui militari di FN. All'origine dell'esposto di un'associazione, all'origine dell'esposto di un'associazione di sindacati delle forze armate, tra le accuse anche quella di ricostituzione del partito fascista. Sempre nella stessa pagina su Editoriale Domani troviamo l'articolo di Michela Ponzani, una storica volto ormai noto della televisione italiana. L'antifascismo riguarda il presente e il futuro. Invece, adesso giusto per dare un'occhiata agli altri titoli, sempre sulla stessa notizia, la stampa titola La divisa usata per fare propaganda, indagini sui militari del partito di Vannacci. Dopo l'esposto presentato dal sindacato alla Procura di Roma, si muove quello competente per le forze armate. La denuncia, i contenuti del programma incompatibili con i valori democratici e il giuramento alla Repubblica. Questo è un articolo di Giuseppe Legato. Poi, retorica fascista, l'ipotesi violazione della legge Scelba. Sempre dalla stampa, cioè, insomma, vi segnalo che la pagina a fianco dell'articolo su Vannacci parla del raduno neonazista blindato in Trentino, gli antifa con la lettera maiuscola attentano alla democrazia. Ormai l'antifascismo è diventato una sigla, questo l'hanno fatto diventare una sigla, con la lettera maiuscola si dice antifa, non siamo più antifascisti, siamo diventati antifa, come non siamo più per la Palestina, siamo diventati pro-pal, forse, insomma, questa nomenclatura ha anche stufato, 400 militanti di destra da tutta Europa, oltre un migliaio di persone sfilano contro l'evento. Questa era la stampa su questo tema, che comunque, come abbiamo visto, sta a tutte le prime pagine su Repubblica, Vannacci inchiesta militare, indagine della Procura. E poi Gianluca De Feo, esercito diviso, solo un seguito di nostalgici delusi. Questo dice Repubblica. Allora, ce lo leggiamo intanto da Domani. I guai per futuro nazionale iniziano con un esposto di 4 pagine inviato dalla Procura Militare di Roma ad un'associazione di sindacato, scusate, da un'associazione di sindacato dei militari guidata da Luca Comellini e firmato dall'avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare all'Università degli Studi LINC. L'esposto ha originato l'apertura di un fascicolo, lo precisa il procuratore Marco De Paolis, per verificare l'eventuale presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento guidato dall'europarlamentare lanciato nell'agone politico dalla Lega di Matteo Salvini. Ma a quali militari fa riferimento l'esposto? Nelle 4 pagine si chiede di verificare se per le persone indicate siano stati concretamente assunti incarichi di rappresentanza politica, svolte attività di propaganda, ottenute condotte pubbliche spendendo la qualità militare in luogo di tempi e modalità rilevanti ai sensi dell'ordinamento. Spulciando i comitati di stretta fede vannacciana si scoprono alcuni profili che collimano con quanto evidenziato nell'esposto, finalizzato unicamente a verificare la possibile violazione di doveri e limiti previsti nell'ordinamento militare. Insomma, pure persino i militari hanno rosicato, per dirla alla romana, che si usi la divisa militare per fare propaganda a Vannacci. Il primo nome è Anton Sergio Belfiori, presentato a giugno nell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale come capitano, fra virgolette. Il suo esordio all'iniziativa è stato: sono un ufficiale delle forze armate in servizio e sono segretario nazionale di una delle sigle più rappresentative dell'aeronautica militare. A marzo proprio Belfiori aveva promosso la costituzione del Comitato di Futuro Nazionale a Villafranca di Verona,
Dal sindacato che ha preparato l'esposto ci confermano l'invio al ministro della difesa di una prima segnalazione sul conto del Vannacciano già ad aprile. Un altro nome è quello di Luigi Avveduto, militare in servizio attivo dell'Arma dei Carabinieri, indicato quale segretario nazionale del SIM e referente del comitato 1333 Roma del partito Vannacciano. Avveduto però fa da tempo vita politica, essendo consigliere in una circoscrizione a Roma. Proprio il sindacato, non presente nell'albo nazionale di Comellini, nei giorni scorsi aveva presentato un esposto anche alla procura ordinaria per verificare l'eventuale riproposizione da parte del partito di Vannacci del nucleo dottrinale antidemocratico e metodo di lotta proprio del fascismo. Dal canto suo Vannacci risponde per le rime. Secondo gli aggiornamenti di stampa, gli accertamenti della procura militare riguarderebbero il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno al Futuro Nazionale. Questo è un virgolettato di Vannacci, credo. Nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato né comune né militare. L'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, in assenza di una specifica norma incriminatrice. Non si sta ricostituendo il disciolto partito fascista e neanche nulla nel nostro movimento ispirato a quella stagione storica. È una denuncia totalmente infondata, ma siamo disponibili a ogni tipo di accertamento, dice l'avvocato Giorgio Carta, difensore generale. Gli accertamenti sono in una fase esplorativa senza indagati, quindi il virgolettato era di questo avvocato Giorgio Carta. Il procuratore De Paolis, titoletto il procuratore De Paolis, c'è però un dettaglio che non è un dettaglio qualsiasi. La nota è firmata da Marco De Paolis, oggi procuratore generale militare alla Corte Militare di Appello di Roma. È stato lui nel 2002 a far partire la stagione dei processi derivanti dall'armadio della vergogna rivenuto nel 1994 in uno sgabuzzino di Palazzo Cesi Gaddi a Roma, dove erano seppelliti quasi 700 fascisti sulle stragi nazifasciste. Su alcune, dopo mezzo secolo, si sono potuti riaprire i procedimenti. Grazie appunto a De Paolis, che il 12 agosto scorso è stato per questo omaggiato dal palco della commemorazione della strage di Sant'Anna di Stazzema. Scusate, grazie a De Paolis che per questo è stato omaggiato, punto. Nella nota però si parla anche di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera, e in questa frase è verosimile leggere il riferimento al quotidiano britannico Financial Times, che due giorni fa ha definito Vannacci il cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia. E qui passiamo al secondo allarme della giornata. Il generale ha reagito con le consuete provocazioni, postando la sua foto con il colbacco e la vodka e una collezione di frasi irridenti. Ma l'articolo ha preoccupato parecchio Palazzo Chigi, che anche perché ha messo l'Italia nella scomoda condizione di ventre molle d'Europa, in cui la propaganda russa affonda con facilità. Tesi subito respinta dal vice premier Antonio Tajani ieri al Cairo. Ma il tema è politico. Vannacci è atteso domani a Cernobbio al Forum Ambrosetti per un dibattito, un onore del salotto buono industriale, che è un dito nell'occhio per Giorgia Meloni. Ieri la destra è stata taciturna sulla notizia dell'indagine. Il rischio che il generale usi la vicenda per atteggiarsi a martire e polemizzare e polarizzare ancora il dibattito con i fratelli coltelli è altissimo. Se provasse poi a fare meno implicitamente un appello ai colleghi delle forze armate, sarebbe un disastro per il paese, non solo per la maggioranza di governo. La notizia comunque arriva nel giorno dell'anniversario dell'uccisione del generale Alberto Dalla Chiesa, coincidenza certo, ma è altrettanto certo che il malumore dell'ambiente delle salette per la sovrapposizione continua fra le divise e le rodomontate di Futuro Nazionale serpeggia da mesi.
E comunque, vabbè, se ci ricordiamo pure lui con l'esercito, Salvini con le magliette della polizia, della guardia di finanza, di tutti, quindi ovviamente, cioè, è una pratica molto frequente. E qui, vabbè, diciamo che a parte i commenti degli altri politici, questa era la notizia riguardante l'apertura dell'indagine su l'uso, cioè sul ruolo che hanno militari in attività all'interno del Partito Futuro Nazionale e anche sulla possibile ricostituzione del Partito Fascista.

Chiedo scusa se oggi vi ammorbo un po' con questo tema, perché vi leggo anche una parte dell'articolo di Michela Ponzani. L'antifascismo riguarda il presente e il futuro. Forse il fascismo non sarà eterno, come scriveva Umberto Eco, ma con gli affari di casa nostra ci ha preso gusto. Qualcuno avrebbe dovuto ricordarlo a Roberto Vannacci, ai generali. Le tentazioni politiche non portano bene, vedi il caso di Pietro Badoglio e quell'8 settembre che fece scoprire a una generazione ribelle la bellezza della disobbedienza alla tirannia. Di certo il destino suona la sua beffa più divertente ora che a firmare gli accertamenti sui militari iscritti a Futuro Nazionale Marco De Paolis, il magistrato che ha mandato all'ergastolo le decine di ufficiali e sottufficiali delle SS per Marzabotto e Montesole, Sant'Anna di Stazzema, Civitella in Val di Chiana, anni passati sui verbali degli ecciti, a leggere l'età dei bambini massacrati accanto alle madri. Su esposto del sindacato dei militari, la Procura Militare di Roma verifica la posizione di appartenenti alle Forze Armate dentro il partito del Generalissimo insieme al coordinatore Massimiliano Simoni e al responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Nessuna ricostituzione del partito fascista per ora e nessuna applicazione della legge Scelba. Ma il malinteso racconta più della smentita. Per mezza giornata un paese intero ha creduto che si indagasse per ricostituzione del partito fascista e a quanto pare a nessuno è parso strano, perché il sospetto ha le sue basi concrete. La legge Scelba del 52 non punisce le opinioni, punisce chi riorganizza il disciolto partito fascista esaltandone principi e metodi e uomini, e chi fa propaganda razzista, chi denigra la democrazia o vuole rovesciarla o considera aggravante organizzazione a carattere militare. Con questo elenco alla mano dovremmo rileggere il fenomeno Vannacci, un generale che porta il prestigio della divisa dentro un partito che parla di razza e di normalità come categorie politiche, che tratta i diritti conquistati come una degenerazione da correggere e attorno al quale si raccolgono militari in servizio che hanno giurato sulla Costituzione della Repubblica Italiana nata democratica. Il pericolo non sono dunque i fantasmi, non è la costruzione di una gerarchia parallela che fa dei cittadini un popolo buono solo a battere le mani e della Costituzione un feticcio passatista. D'altra parte, la 12ª disposizione transitoria non è un cavillo qualsiasi, ma una cicatrice. È il prezzo di sangue che questa Repubblica ha pagato con 20 anni di lotta antifascista. Non a caso, proprio per queste ragioni, si decise di sciogliere Ordine Nuovo di Pino Rauti, Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie, a giocare con certe nostalgie, prima o poi ci si brucia. Vale allora la pena guardare a ciò che accade in Germania, dove la discussione si fa senza imbarazzi. I servizi interni hanno classificato ampie parti di AfD come di estrema destra, classificazione sospesa in via cautelare da un tribunale, ma più di 1000 giuristi hanno firmato per chiedere l'avvio della procedura di scioglimento davanti alla Corte Costituzionale. Nel frattempo, Hoche è stato condannato in via definitiva per aver usato uno slogan delle SA. I tedeschi la chiamano democrazia capace di difendersi, Wehrmachtsdemokratie, un vecchio cruccio tedesco nato dalla lezione di Weimar, dove un sistema liberale morì rispettando scrupolosamente le proprie procedure. Ma si sa, in Germania nessuno griderebbe mai all'attacco al pluralismo. Qui da noi invece, se un magistrato apre un fascicolo, siamo alla persecuzione politica. In Germania sul pluralismo, vediamo per esempio tutta la lotta a favore della Palestina, non è che ci sia stato molto rispettato. È vero, i sondaggi crescono, gli algoritmi premiano, ma forse Futuro Nazionale dimentica quanto gli italiani siano affezionati alla loro Costituzione. Quell'articolo 3 che ha cancellato la nazione di pura razza italiana non chiede

antifascista, ma attenzione perché Vannacci potrebbe essere un detonatore difficile da disinnescare, soprattutto sul filo delle nostalgie. E la sinistra, si chiede Daniela Ponzani, è davvero una fortuna che un partito possa adombrarsi l'accusa di ricostituzione del fascismo? Forse nel breve tempo della campagna elettorale sì, ma nel lungo periodo rischia di diventare una trappola. Un'indagine della procura non cancella i milioni di italiani che in quelle parole d'ordine si riconoscono e che nessuno pare contestare. La sinistra, il senso centrale dell'articolo mi sembra che lo abbiamo colto, quindi un minuto di pausa. Vi ricordo che siete all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, vi ricordo che tra circa 20 minuti faremo un collegamento per farci raccontare, visto che sui giornali di oggi non abbiamo notato che sia ancora presente la notizia riguarda l'inserimento nella lista dei fiancheggiatori del terrorismo internazionale provider di servizi autistici indipendente, antifascista, antisessista, antirazzista, autistici inventati, e faremo un breve collegamento per farci raccontare anche come racconta la stampa estera, ma soprattutto in particolare la stampa statunitense, di questa notizia. Ora un minuto di musica e proseguiamo le pagine interne dei giornali.

E allora mi segnalano sulle pagine, mi segnalano un articolo riguarda la vicenda di autistici dal Sole 24 Ore, ringrazio chi mi ha mandato l'articolo, sulle pagine interne dei giornali che cartacei che io ho oggi sotto mano non trovo nulla, i giornali che sostanzialmente stanno cavalcando la... in maniera veramente squallida la notizia sono principalmente i giornali della destra con diciamo un attacco estremamente strumentale al consulente ex diciamo componente del collettivo di autistici De Rosa, che consulente anche dell'informatico del ex governo PD ora di Europa, che diventa per i giornali della destra il cavallo di Troia per attaccare diciamo il PD e la sinistra, articoli estremamente squallidi che non vi sto a leggere, però è di ieri la notizia che Augusta Montaruli e un altro esponente della destra hanno presentato ufficialmente un esposto alla procura per indagare su un'associazione che in Europa e in Italia non ha nessun tipo di procedimento. Allora, l'articolo di oggi è sul Sole 24 Ore, si chiama La scure di Trump e il blocco italiano, il gruppo italiano bloccato sulla rete, di Luca De Biase. Il governo degli Stati Uniti ha deciso unilateralmente il blocco dell'attività di un'associazione italiana. Autistici Inventati offre gratuitamente servizi internet garantendo la massima privacy e mantenendosi con le donazioni degli associati. Chi gestisce i suoi domini internet e chi offre servizi finanziari ha tempo fino al 25 settembre per cessare ogni rapporto con Autistici Inventati ovunque nel mondo. L'ICAN ha già cancellato l'accesso al dominio di autistici.org. Banca Etica ha sospeso il conto corrente. I blog, la mail, i servizi di anonimizzazione di Autistici Inventati sono usati da migliaia di associazioni del terzo settore, centri sociali e movimenti italiani e stranieri che, come definiscono le regole del servizio, condividono i valori antifascisti, antirazzisti, antimilitaristi, anticapitalisti del gruppo. Ora, Autistici Inventati, dal 26 agosto, aggiungo io, è nelle liste Office of Foreign Asset Control, OFAC, come anche la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese e come giudici della Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento di Stato e il Ministero del Tesoro del governo guidato da Donald Trump hanno condannato senza appello l'associazione grazie a una norma introdotta pochi giorni dopo l'11 settembre 2001 e che doveva essere provvisoria, pensata per combattere il terrorismo anche con sanzioni economiche. Il gruppo è nella lista degli Specially Designated Global Terrorist, ovvero, secondo il governo americano, offre servizi informatici a gruppi violenti di estrema sinistra e al PKK del Kurdistan. Chi conosce il gruppo ricorda che quando le autorità giudiziarie hanno chiesto di cessare la fornitura di servizi e entità considerate illegali, Autistici Inventati ha sempre obbedito. Peraltro il gruppo non può accedere ai contenuti delle comunicazioni dei suoi utenti, che i suoi utenti si scambiano sui suoi server, proprio per come è tecnicamente concepito il servizio. E poi, una piattaforma non è responsabile di come la usano gli utenti, secondo i principi della stessa legge americana fondata sulla Section 230 del Communication Act del 1996. Non c'è bisogno di condividere i valori di Autistici Inventati per voler comprendere meglio un tema così complesso e che vale più del silenzio con il quale è stato accolto per ora dalle autorità europee. La Banca Etica ha spiegato sul suo sito che deve obbedire all'ordine del governo americano per proteggere i suoi correntisti, che in caso contrario cesserebbero di poter usare le carte di credito e scambiare denaro a livello internazionale. Ma ha aggiunto la richiesta di forti interventi da parte delle autorità europee per ridurre la dipendenza dal sistema finanziario americano e ha condannato l'uso politico delle liste OFAC esteso in questo caso anche a un semplice fornitore di tecnologia. Già, quasi sempre
i giornali cercano le novità. Qui invece emerge la prosecuzione di tendenze che si sono sviluppate lungo tutto il primo quarto del XXI secolo. In molti casi i governi delle democrazie occidentali hanno ceduto alla tentazione di rendersi sempre più indipendenti dal principio dell'equilibrio dei poteri. In questo caso, per esempio, gli utenti di autistici inventati possono aver commesso chissà che cosa, ma è pacifico che il gruppo non ha potuto difendersi in tribunale e il governo americano non ha avuto bisogno di provare quello che affermava. Un ulteriore dato di continuità è l'erosione dell'autonomia digitale e finanziaria europea. I casi recenti non mancano. Negli ultimi mesi il governo americano ha interrotto e riacceso unilateralmente l'accesso degli europei al modello Mythos di Anthropic e ha obbligato Microsoft a consegnare le email e le minute delle riunioni di alcuni funzionari pubblici olandesi, obbligando chi fornisce tecnologia americana agli europei ad essere più fedele al governo degli Stati Uniti che ai clienti europei. Autistici inventati si inventeranno soluzioni tecniche per continuare a offrire il loro servizio. Altri intanto invocheranno l'uso di strumenti istituzionali per difendere i diritti fondamentali degli europei. I risultati non sono certi, ma di sicuro non cesseranno di dimostrare la necessità di una nuova strategia per salvaguardare gli spazi di indipendenza europea, comprendente normative, innovazioni, finanziamenti, standard tecnici indipendenti, nuove aziende e principi democratici saldi. Un articolo chiaro e diretto che forse non sempre ci si aspetta di trovare sul Sole 24 Ore. Credevo sul giornale Domani di Oggi di trovare l'articolo che era circolato ieri in giornata a firma di Emanuela Delfrate e Chiara Sgreccia, che ci raccontava anche di primi interventi di pressione sull'Unione Europea, che l'entità che dovrebbe presiedere al cosiddetto sovranismo digitale. Non lo trovo, se riesco a ritrovarlo lo leggiamo dall'online, perché non credo che sia stato letto ieri, essendo comparso dopo la rassegna stampa. E invece, appunto, come citavo prima, gli articoli di oggi non sono oggi in particolare sul giornale, ma su Libero, e ancora una volta attaccano principalmente l'ex consulente Paolo De Rosa, che è vittima di una gogna mediatica senza alcuna opposizione da parte dei partiti con cui ha effettivamente collaborato, con tanto di fotografie, dettagli della sua vita, tutto, così come altri componenti dei collettivi di autistici vengono elencati nome, luogo, posti di lavoro dalla stampa di destra, che quindi ne sta facendo una battaglia elettorale di questa vicenda, mentre il silenzio a sinistra è effettivamente assordante.

Allora, quando sono le 9.33, siete sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Ancora due notizie diverse fra loro, chiusura, prima di provare a fare il collegamento telefonico. La notizia avevamo trovato sulla prima pagina di Repubblica, che riguarda la crisi climatica e il Niño, mai così grande. L'ONU lancia l'allarme: fenomeni meteo estremi. Leggiamo brevemente questo articolo di Giacomo Talignani. È un mostro nuovo, qualcosa con cui la Terra non ha mai avuto a che fare. Il Niño Godzilla, come lo hanno ribattezzato alcuni scienziati australiani lanciando l'allarme, è il fenomeno di proporzioni gigantesche che sta crescendo a vista sotto i nostri occhi e mette il pianeta in pericolo, ha detto ieri, senza mezzi termini, invitando a una mobilitazione globale, il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Ad accrescere le preoccupazioni sul futuro del globo sono infatti le nuove previsioni dell'OMM, Agenzia Meteo delle Nazioni Unite, che danno ora la probabilità di una intensificazione estrema vicina al 100%. Un Niño monster che non stupisce per durata, che è sempre la stessa, con l'intensificazione a Natale e poi la fine verso febbraio 27, ma per intensità. Andiamo verso l'inesplorato, aggiunge Giovanni Liguori, esperto di dinamiche di clima dell'Università di Bologna. Questo evento climatico e naturale legato alle modifiche dei venti e il surriscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale tende a portare a innalzamento globale delle temperature, alimentando gli eventi estremi. C'è sempre stato, in contrapposizione alla Niña che raffredda, ma quello che si sta cercando ora, che si sta creando ora, è fuori scala. Secondo i ricercatori che hanno analizzato dati coralli e anelli degli alberi, potrebbe essere il più potente in 1000 anni di storia. Attualmente è ancora in formazione, ma si sta già facendo sentire. Vittime per le alluvioni in Sud America, crolli del pescato in Perù, modifiche dei monsoni e più caldo in India, incendi devastanti in Indonesia, dove i fumi stanno deteriorando la qualità dell'aria. Secondo il programma europeo Copernicus, si è toccato il livello più alto di emissioni da incendi agostani degli ultimi 24 anni e nel paese ormai sono oltre 50.000 i casi di infezioni respiratorie. Sommandosi all'aumento del calore globale causato dai cambiamenti climatici di origine antropica, quindi generati dagli umani, che includono effetti come la temperatura record degli oceani, questo El Niño è destinato nel 2027 a trascinare il pianeta verso picchi mai sperimentati prima. Per dare un'idea, nel cuore del Pacifico equatoriale ora, mentre si sta formando, i dati indicano temperature oceaniche di più 2,6 gradi centigradi rispetto alla media trentennale. Con ogni probabilità arriveremo a più 4, annientando i record precedenti del 2015 di più 3. Ciò significa che la Terra si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ricorda Guterres, chiedendo una risposta globale con sistemi di allerta precoci internazionali e coordinati per avvertire dei rischi la popolazione, oppure con soluzioni per mitigare siccità e alluvioni. Attualmente si prevede che gli effetti del Niño saranno diversificati fra le zone più esposte in Sud America, Australia e Africa, siccità, mentre Europa sarà colpita solo indirettamente con inverni miti. Raccolti e cibo saranno così minacciati che la FAO stima 50 milioni di persone in sofferenza per fame acuta, con gli ecosistemi già ad alto rischio per perdita di biodiversità e sbiancamento dei coralli, che è l'urgenza dunque ora l'urgenza è dunque proteggere le persone. Non abbiamo tempo da perdere, questo fenomeno ha il potenziale di infliggere un colpo devastante a comunità ed economie di tutto il mondo, chiosa Celeste Saulo, segretaria OMM. Devastazione che El Niño può portare anche intensificando gli uragani nel Pacifico. Ieri si sono allineati nell'oceano tre giganteschi cicloni diretti a ovest verso le Hawaii, dove sono appena salpati due veicoli speciali dei droni vela della NOAA a guida autonoma. Faranno un viaggio andata e ritorno di 10.000 km fino al cuore del mostro, nel punto più caldo del Pacifico, raccogliendo dati cruciali. Lo scopo? Esaminarlo per capire cosa davvero abbiamo di fronte.
E comunque, come tutti gli allarmi su questo tema, anche quello del segretario generale dell'ONU sembra cadere nel vuoto. La rotta per invertire questa tendenza è stata abbandonata già qualche anno fa, col ritorno al fossile e alla guerra, e non sembra ancora avere nessuna inversione. L'ultima notizia che volevo leggervi al volo è quella che riguarda la morte della femminista americana Gloria Steinem. Sto facendo qui uno slalom fra i giornali Repubblica e Manifesto, e anche reggendo il microfono, e non sono in grado di fare queste tre cose insieme. Su Repubblica articolo di Michela Marzano, ma al momento non riesco a ritrovarlo, e quindi per adesso mi concentro su Marina Catucci del Manifesto. Dove è andata a finire? Non si sa. È morta Gloria Steinem, giornalista e voce fondamentale del femminismo statunitense. La sua casa a New York è stata il fulcro delle battaglie politiche del movimento. La verità vi renderà liberi, ma prima vi farà incazzare. Poche frasi hanno attraversato il femminismo, restando fuori dal femminismo tanto quanto questa di Gloria Steinem, giornalista considerata una delle madri del femminismo moderno, morta mercoledì a 92 anni nella sua casa di New York. Quella frase è diventata anche il titolo di una sua raccolta di citazioni pubblicata nel 2019 ed è forse la più nota tra le migliaia di sue parole riprese negli anni, citate nei discorsi di altre attiviste e innumerevoli interviste. Ad annunciarne la morte, in un post pubblicato giovedì mattina, è stata la sua fondazione, la Glorious Foundation, nata per preservare la casa di Steinem a Manhattan, dove come sede per a Manhattan come sede permanente del movimento femminista, per organizzare i suoi archivi e sostenere nuove generazioni di attiviste attraverso resistenze dedicate alla giustizia sociale, ma soprattutto una missione pensata per continuare a mantenere la funzione che la casa di Steinem aveva già da decenni: essere un luogo di incontro e organizzazione politica. Steinem viene ricordata come una delle madri del femminismo americano, ma il suo impegno è uscito dai confini di un'unica battaglia. La sua è stata una delle voci politiche più influenti del secondo Novecento, capace di parlare di potere, libertà e cambiamento. Ha fatto della parola il suo strumento politico. Dietro l'aforisma sulla verità, del resto, c'era un pensiero strutturato sulla costruzione del genere: non diventiamo ciò per cui siamo nati, diventiamo ciò per cui siamo socializzate. Era nata a Toledo, in Ohio, nel 1934, si è laureata allo Smith College nel 1956, aveva trascorso i due anni successivi in India grazie a una borsa di studio che le aveva permesso di viaggiare insieme a chi si organizzava contro la violenza di casta, un'esperienza che ha raccontato spesso come origine il suo sguardo politico. Quando è tornata negli Stati Uniti si è fatta strada in un giornalismo dominato dagli uomini, dove le donne venivano trattate, diceva, come stelle nascenti, non come stelle nascenti ma come giovani donne. Anche per questo nel 71 ha fondato MS Magazine, la prima rivista di rilievo nazionale posseduta, diretta e scritta interamente da donne, nel 1971. Da lì è passata la costruzione di gran parte dell'agenda femminista americana del decennio successivo: il diritto all'aborto, la violenza domestica, la rappresentazione delle donne nei media, la parità salariale. Ha fondato il National Women Political Caucus per formare le donne che volevano candidarsi alle elezioni, e più tardi ha contribuito a creare il Women's Media Center insieme a Jane Fonda e alla scrittrice Robin Morgan. Infatti Jane Fonda in questi giorni sta rilasciando interviste su questo, visto che si trova in Italia alla Mostra del Cinema di Venezia. Dalla sua idea di attivismo, fatta di gesti quotidiani più che di grandi svolte, aveva detto: il futuro dipende interamente da ciò che ognuno di noi fa ogni giorno. Un movimento è solo persone che si muovono. Sul matrimonio, per gran parte della sua vita, è stata tagliente, considerava un'istituzione che privava le donne della loro autonomia. Non ho ancora sentito un uomo chiedere consigli su come conciliare matrimonio e carriera, aveva affermato, andando dritta alla punta dell'iceberg della disparità di genere.
e del doppio standard. Negli anni 80, poi nel 2000, a 66 anni, è sposato l'attivista David Bale. Ma dice: non era lei ad essere cambiata, ma l'istituzione stessa del matrimonio, che si era allontanata da quella degli anni 50. Negli anni 80 Stan ha affrontato un tumore al seno, ma la frase che è sempre stata considerata il riassunto del suo pensiero sul femminismo e che le è stata attribuita più di ogni altra è alla fine la meno sua di tutte: una donna ha bisogno di un uomo come un pesce ha bisogno di una bicicletta. Non sapevamo, io personalmente non sapevo che fosse sua, la troviamo sui libretti di aforismi, ma rimasta sicuramente storica. A Coney Harbor era stata nel 1970 alla australiana Iris Dunn. Steinman l'ha citata così spesso da diventare nell'immaginario collettivo l'autrice, ma ha sempre respinto l'attribuzione, arrivando a scrivere a Time per correggere la citazione quando la rivista gliela affibbiava per errore. Ha avuto un riconoscimento nel 2013, una Presidential Medal of Freedom conferita da Barack Obama. La fondazione ha chiesto a chi vuole ricordarla di accendere una candela e va bene. Quindi questa è la notizia, femminismo bianco americano, questo ciò di cui parliamo, però un nome che ha fatto la storia anche di questo movimento. Su questo sono le 9.44, mi prendo un minuto per fare il collegamento telefonico, provo a sentire quello che dovrebbe essere l'ospite, il nostro ospite di quest'oggi. Amico, compagno che ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, si occupa da tanti anni di media digitali e nuovi media, che ci racconterà un po' come la stampa americana ha parlato e sta parlando del caso di Autistici Inventati.

0: Pronto? Mi senti?
1: Sì.
0: Ah, ok, bellissimo. Allora, siamo in diretta su Radio Onda Rossa. Grazie per averci, per stare qui con noi e aiutarci a raccontare un po' quello che dice la stampa degli Stati Uniti sulla vicenda di Autistici Inventa. Ti ricordo solo agli ascoltatori che siamo al telefono con te perché hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti, ti occupi di nuovi media, di media digitali, e quindi diciamo con un occhio di riguardo ci puoi raccontare un po' cosa dicono i giornali americani di tutto questo.
1: Sì, perfetto, buongiorno. La stampa americana ha coperto, diciamo, la notizia in vario modo, in varie forme, attraverso diverse testate. Ovviamente bisogna considerare che nel panorama, insomma, degli Stati Uniti esistono tantissime testate di informazione, quindi la notizia ha avuto una sua esposizione, ma non eccessiva come possiamo immaginare, ed è stata coperta ovviamente da tutto lo spettro della stampa, da quella più conservatrice, se non apertamente reazionaria, a quella più progressista. Ovviamente la stampa conservatrice di destra si è concentrata soprattutto sulla connessione tra i servizi forniti da autistici inventati a gruppi armati operanti negli Stati Uniti. Su questo segnalo gli articoli di Hudson Crozier sul Washington Examiner, che già lo scorso 8 luglio parlava del gruppo armato di autodifesa antifascista John Brown Gun Club, operante in Texas, i cui membri sono stati arrestati il 4 luglio del 2025 per un assalto al centro di detenzione del Alvarado Immigration Facility, un assalto armato in cui è rimasto ferito un agente. E in questo articolo, pubblicato l'8 luglio, quindi ben prima diciamo della designazione di autistici inventati, si fa riferimento all'uso di no blogs e dei servizi di autistici inventati, quindi potrebbe esserci anche un collegamento su questo. Diciamo il giornale più noto che ovviamente ha dato la notizia è il New York Times, che ha pubblicato un articolo lo scorso 26 agosto, il giorno stesso, a firma di Michael Crowley, intitolato State Department Advances Trump Crackdown on Far Left Terrorism. Ve ne leggo un estratto tradotto in italiano. Dice: mercoledì il Dipartimento di Stato ha designato tre gruppi con sede in Europa, tra cui due organizzazioni che sostengono i diritti dei palestinesi, come organizzazioni terroristiche transnazionali. La decisione rientra nella campagna dell'amministrazione Trump contro quella che definisce una rinascita del terrorismo politico di estrema sinistra a livello mondiale, un fenomeno che secondo molti esperti di sicurezza viene considerato in modo sproporzionato. In una dichiarazione il Dipartimento di Stato ha annunciato sanzioni contro Palestine Action, con sede nel Regno Unito, che organizza iniziative a sostegno dei palestinesi, e contro le politiche israeliane. Matar Badil, un altro gruppo filo-palestinese con sezioni nell'Europa occidentale e in Canada, e Autistici Inventati, noto come collettivo AI, con sede in Italia, che offre gratuitamente strumenti digitali agli attivisti di sinistra in tutto il mondo. Salto un passaggio dell'articolo, dice: gli esperti tuttavia sostengono che parlare di una vasta e coordinata minaccia della sinistra esageri il pericolo per gli Stati Uniti. Anche gruppi progressisti come l'American Civil Liberties Union avvertono che questa impostazione potrebbe avere un effetto dissuasivo sull'esercizio legittimo della libertà di espressione e offrire un pretesto per intimidire o persino perseguire penalmente i critici dell'amministrazione Trump. Il Dipartimento di Stato ha accusato tre gruppi appena designati di avere legami con il terrorismo, concentrando però il proprio annuncio sul collettivo AI. Secondo il governo statunitense, l'organizzazione adatta i propri servizi digitali per aiutare gruppi radicali di sinistra a organizzarsi, comunicare e pianificare attacchi violenti. Secondo il Dipartimento, questo sostegno comprenderebbe la condivisione di informazioni sugli obiettivi e di indicazioni tattiche con molti, questo tra virgolette, con molti dei gruppi antifa più attivi e violenti negli Stati Uniti. Sul proprio sito, il collettivo AI, afferma di offrire agli attivisti una piattaforma sicura che consente di comunicare anonimamente al riparo dalla sorveglianza governativa. Definisce i propri principi fondamentali come antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo. Ora, diciamo, l'articolo che ha in realtà approfondito proprio di più questo diciamo connessione fra la questione della libertà di espressione, cioè la possibilità che questo provvedimento vada a incidere sulla libertà di espressione, è un articolo pubblicato da The Intercept, che è una testata online di giornalismo investigativo fondata nel 2014 da Glenn Greenwald. Vi ricorderete Laura poi traseggiare Miss Kyle, che divenne famosa all'epoca per le sue inchieste basate sulle rivelazioni del whistleblower Edward Snowden. L'articolo è firmato da Matt Sledge e si intitola "Trump prende di mira un provider di posta elettronica anonima in Italia. Il vero obiettivo è la libertà di espressione negli Stati Uniti". Leggerò l'articolo quasi integralmente. Nell'ultima, questo è pubblicato il 28 di agosto, nell'ultima escalation della guerra dell'amministrazione Trump contro la sinistra, la designazione da parte del governo statunitense di un popolare provider di web hosting antifascista come gruppo terroristico potrebbe far chiudere una serie di siti web radicali negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno annunciato mercoledì di aver preso di mira il collettivo AI con sede in Italia attraverso sanzioni contro il terrorismo. La legge federale attribuisce al Dipartimento del Tesoro un'ampia discrezionalità nell'applicare la designazione terroristica a gruppi stranieri. Un'ampia gamma di gruppi anarchici antifascisti e di estrema sinistra negli Stati Uniti e all'estero utilizza i servizi offerti dal collettivo, attento alla privacy, tra cui un servizio di posta elettronica anonima e la sua popolare piattaforma di blogging noblogs.org. La pratica di designare una piattaforma internet e un fornitore di servizi come gruppo terroristico, invece di designare coloro che perseguono direttamente la violenza, ha implicazioni enormi per il futuro della libertà di espressione su internet, ha avvertito Gillian York, direttrice per la libertà internazionale di espressione presso l'Electronic Frontier Foundation. L'Electronic Frontier Foundation è una storica organizzazione di difesa delle libertà civili, dal diritto alla privacy alla libertà di espressione su internet. Riprendo la lettura dell'articolo: stanno andando contro il messaggero, ha detto York. Non penso necessariamente che i membri del gruppo approverebbero le azioni delle persone cui hanno fornito servizi di hosting. Quello che approvano è la libertà di ospitare contenuti, la possibilità di essere anonimi, la possibilità di mantenere la propria privacy. Il collettivo AI ha dichiarato a The Intercept che sta valutando le proprie opzioni legali per contestare le sanzioni che impediscono ai cittadini e alle aziende statunitensi di fornire sostegno finanziario al gruppo. In una dichiarazione non firmata, il gruppo ha affermato di respingere le accuse del governo statunitense. L'antifascismo e l'anticapitalismo non sono terrorismo, ha dichiarato il gruppo. Protestare non è terrorismo e tutti hanno il diritto di esprimersi e di lottare per l'umanità. La decisione del governo statunitense potrebbe avere ripercussioni ben oltre l'Italia. I gruppi che utilizzano i servizi del collettivo AI vanno da una trasmissione radiofonica anarchica di Asheville, nella Carolina del Nord, a un blog che documenta gli attacchi contro i centri per gravidanze in crisi antiaborto con il nome di Jane's Revenge, fino alla Seattle Anarchist Book Fair, la fiera del libro. Ha avvertito mercoledì che il suo sito web molto probabilmente andrà presto offline a causa delle sanzioni statunitensi contro No Blogs. I dipartimenti di Stato e del Tesoro hanno giustificato la designazione sostenendo che il collettivo AI, noto anche come Autistici Inventati, ha fornito servizi a gruppi terroristici stranieri, compresi anarchici, che hanno compiuto attacchi contro ferrovie e oleodotti in Europa, nonché a gruppi di sinistra statunitensi che hanno fatto ricorso alla violenza. Il nucleo, qui citazione, il nucleo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici del collettivo AI fornisce un'intera gamma di servizi, tra cui chat, posta elettronica crittografate, web hosting, videoconferenze, streaming sicuri, strumenti per proteggere l'anonimato e una serie di altre tecnologie a gruppi marxisti anarchici e ad altri gruppi estremisti negli Stati Uniti, in Europa e altrove, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. Questi strumenti sono specificamente progettati per sostenere le attività delle reti terroristiche di estrema sinistra. Non è chiaro, fine della citazione, non è chiaro quanti gruppi negli Stati Uniti potrebbero essere costretti a chiudere i propri siti o a cambiare provider a causa della designazione terroristica. Il collettivo ha dichiarato di non poter fornire una stima del numero di gruppi con sede negli Stati Uniti che ospita, perché non chiede ai propri utenti informazioni private o personali. Non è inoltre immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale, qualora non vi fosse alcun passaggio di denaro. Approfondiremo questo passaggio nell'ultimo breve articolo che vi leggerò, che è un post su X. Finisco prima l'articolo di The Intercept. Il collettivo afferma comunque di dipendere in larga misura da donazioni volontarie e suggerite, e molti gruppi con sede negli Stati Uniti sembrano essere impegnati in una corsa per trovare provider di hosting alternativi. Il collettivo è stato sottoposto a sanzioni in virtù dei poteri del Dipartimento del Tesoro di designare gruppi come terroristi globali specificamente designati. Cittadini statunitensi condannati per aver violato tali sanzioni potrebbero affrontare pene severe fino a 20 anni di reclusione. Se i gruppi statunitensi continueranno a utilizzare i servizi del collettivo, il governo degli Stati Uniti potrebbe utilizzare tale affiliazione contro di loro, ha affermato Shayana Kadidal, avvocata del Center for Constitutional Rights. Il Dipartimento del Tesoro può persino designare gruppi con sede negli Stati Uniti come terroristi globali specificamente designati, sebbene questi abbiano maggiori possibilità di contestare la designazione in tribunale. La designazione del collettivo AI come gruppo terroristico straniero rappresenta il passo successivo di una sequenza iniziata con la designazione da parte di Trump di Antifa come organizzazione terroristica interna lo scorso settembre, ha affermato Mark Bray, storico della Rutgers University e autore di un libro sull'antifascismo. La domanda su quale sarà la prossima mossa dell'amministrazione Trump è la domanda da $1 milione, ha detto Bray. Ora, come vi dicevo, volevo concludere questa breve rassegna con un riferimento alla questione economica. Nel passaggio di The Intercept, in cui si dice che non è immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale qualora non vi fosse passaggio di denaro, l'articolo inserisce un link a un post su X di Peter Harrell, avvocato esperto di trade policy, cioè di leggi che regolamentano il commercio, vicino al Partito Democratico, tant'è vero che si è occupato anche della causa sui dazi. Il post è suddiviso sulla causa, per fermare i dazi commerciali di Trump. Il post è suddiviso per punti e si concentra sull'applicazione degli IEPA, International Emergency Economic Powers Act, che è la legge utilizzata da Trump per imporre i dazi commerciali all'inizio del suo secondo mandato e il cui utilizzo è poi stato considerato illegale dalla Corte Suprema. Harrell si concentra in particolare su una modifica degli IEPA, gli emendamenti Berman, che sono stati introdotti nel 1988 dal Congresso e poi stesi nel 1994, il cui scopo è evitare che il Presidente, nel ricorrere a questa legge, sopprima informazioni che possono essere che devono essere invece conosciute dal pubblico americano. Allora, scrive Harrell, le sanzioni statunitensi annunciate questa mattina contro uno sviluppatore italiano che fornisce app per le comunicazioni, servizi di hosting internet ad attivisti di estrema sinistra accusati di ricorrere alla violenza sembrano costituire un caso di studio quasi perfetto per l'applicazione dell'eccezione relativa alle comunicazioni personali previste dagli IEPA, questi emendamenti Berman. la legge statunitense sulle sanzioni economiche internazionali. Il posto è suddiviso per punti. Uno, secondo i documenti relativi alla designazione, il gruppo Autistici Inventati costruisce e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra, fornendo tra le altre cose servizi di posta elettronica sicura, web hosting e videoconferenze. Il governo statunitense sostiene che gruppi violenti sia in Europa che negli Stati Uniti abbiano utilizzato i suoi servizi. Due, l'IEPA, che costituisce la base giuridica delle sanzioni, comprende i cosiddetti emendamenti Berman, introdotti con l'obiettivo di tutelare il libero flusso di informazioni e idee. Tra le altre disposizioni, questi emendamenti stabiliscono che il Presidente non può utilizzare l'IEPA per, citazione, regolamentare o vietare direttamente o indirettamente qualsiasi comunicazione postale, telegrafica, telefonica o altra comunicazione personale che non comporti il trasferimento di alcunché di valore, né per vietare l'importazione da qualsiasi paese o l'esportazione verso qualsiasi paese, sia essa commerciale o meno, indipendentemente dal formato o dal mezzo di trasmissione di qualsiasi informazione o materiale informativo. Punto 3. Il sito di web di Autistici Inventati afferma che il gruppo si finanzia esclusivamente attraverso donazioni e, per esempio, non fa pagare i propri utenti. Se ciò fosse corretto, sembrerebbe che gli attivisti statunitensi che utilizzano i servizi di Autistici Inventati lo facciano senza che vi sia un trasferimento di alcunché di valore, che è la dizione dell'emendamento Berman. Nel 2020, quando Trump invocò l'IEPA per vietare la distribuzione di TikTok, diversi tribunali bloccarono il divieto facendo riferimento sia agli emendamenti Berman sia al primo emendamento della Costituzione. 5. Esiste quindi un potenziale contenzioso giudiziario estremamente interessante sulla questione se le sanzioni previste dall'IEPA possano effettivamente impedire la distribuzione e l'utilizzo negli Stati Uniti dei servizi di Autistici Inventati. Il mio istinto, sulla base dei precedenti relativi a TikTok e anche a WeChat del 2020, mi porta a pensare che i tribunali probabilmente sospenderebbero un simile divieto. Tuttavia, nessuno dei contenziosi del 2020 è mai arrivato oltre il livello dei tribunali distrettuali, quindi non sappiamo davvero come le corti d'appello interpreterebbero la questione. 6. Un'interpretazione giudiziaria ampia degli emendamenti Berman potrebbe avere conseguenze più vaste. Per esempio, per quanto riguarda le misure in cui l'IEPA potrebbe essere utilizzato per regolamentare i modelli di intelligenza artificiale e altri strumenti analoghi. 7. Anche qualora un tribunale stabilisse che gli americani possono continuare a utilizzare i prodotti di Autistici Inventati, potrebbe comunque confermare la designazione attuale di Autistici Inventati, per esempio il congelamento dei suoi beni. In altre parole, gli Stati Uniti potrebbero congelare gli asset di Autistici Inventati, ma non potrebbero impedire agli americani di utilizzare i suoi servizi. 8. Naturalmente, se i tribunali stabilissero invece che gli emendamenti Berman hanno una portata limitata e che questa misura può effettivamente vietare l'utilizzo dei servizi di Autistici Inventati negli Stati Uniti, il governo potrebbe iniziare a perseguire penalmente i membri statunitensi di gruppi di attivisti di estrema sinistra che utilizzano tali servizi, accusandoli di aver violato le sanzioni. Questo è il post di Harrell, Peter Harrell, su X, avvocato esperto di Trespolisi, con cui chiuderei la rassegna.
0: Senti, Dalla, intanto grazie mille, ci interessa tantissimo seguire come si sviluppa il dibattito negli Stati Uniti, anche perché da quello che noi abbiamo capito nessuno da questo lato dell'oceano può fare nulla per intervenire sull'altro lato dell'oceano, sono casomai gli americani che possono fare, gli statunitensi che possono fare qualcosa, e sembrerebbe l'associazione da questo lato deve prendere per buona questa designazione, questo inserimento nella lista senza avere nessuno strumento giuridico, ribadendo nel dire questo che invece in Europa e in Italia non c'è nessuna condanna di alcun tipo giudiziario giudiziaria che pesi su questo collettivo. E, senti, no, ti grazie a te e ti chiedo anche di aiutarci poi in futuro a seguire come si sviluppa questo dibattito. E, ti chiedo soltanto se hai notato invece, scusa, c'ho un rientro, forse ho alzato troppo il volume, e, avevamo commentato a voce poi minimamente la mappa che era uscita dei siti di Autistici in Venta degli Stati Uniti su Data Republican. Non so se su questo hai qualcosa da dirci o invece anche
1: sì,
0: no.
1: Su questo diciamo ho trovato molto interessante, non ho avuto modo ancora di approfondirla, penso l'abbiate trattato anche questo articolo uscito sul Manifesto, credo un paio di giorni fa, proprio su questa mappa prodotta non dal Dipartimento di Stato ma da un'accademica fondamentalmente esperta in mappature, un'accademica di destra, che permette di visualizzare la rete, no, dei blog come se fosse una rete come dire coordinata, no? Perché nel momento in cui la disponi su una mappa poi del mondo tutta una serie di esperienze che come sappiamo sono molto differenti fra di loro, assolutamente decentrate, che hanno anche proprio orizzonti politici, canali molto diversi tra di loro, che si intrecciano su alcuni livelli ma non su altri, invece appare essere come dire parte di un plot quasi, no? Un complotto internazionale. Insomma, una cosa che trovo interessante è come un'immagine, no? Abbia un valore, una mappa in questo caso abbia un valore estremamente alto, un significato politico alto, perché consente di vedere qualcosa che in realtà non esiste, cioè
0: che
1: il coordinamento.
0: Certo, che è quello che sta dietro le dichiarazioni del governo, c'è cioè un coordinamento, un'organizzazione che sta poi dietro tutto questo, diciamo, sta dietro al collettivo, un'organizzazione mondiale, come anche è stata designata Antifa, diciamo, lo stesso concetto, un'unica grande organizzazione.
1: Esattamente, quindi

0: no? Questo è un errore che commettono molte persone anche a sinistra, no? Quando c'è, diciamo, quando emerge, quando parliamo di mentalità complottista, no? Cos'è una mentalità complottista? Una mentalità che lega una serie di punti, come li collega una mappa, no? E per il semplice fatto di stabilire un collegamento orizzontale pensa che vi sia un rapporto di causazione, mentre in realtà questi punti sono semplicemente correlati dalla mappa stessa.
1: Una mappa, tra l'altro, come denuncia il sito stesso Data Republican, fatta con l'intelligenza artificiale, quindi un data journalism basato sull'IA, diciamo un mostro praticamente.
0: Sempre più frequente.
1: Sì, sempre più frequente. Allora, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato questo tempo, spero che avremo modo di continuare a approfondire insieme e, detto questo, ti saluto e ti lascio alla tua giornata.
0: Grazie mille e buona giornata.
1: Ciao.

0: Allora. Eccoci, eccoci al telefono con Vincenzo, la consueta corrispondenza, e ci racconta un po' quello che si muove in giro per l'Italia. Ti do subito la parola.
1: Allora, preliminare alla rassegna delle iniziative, che ce ne sono abbondantemente in questa ripresa autunnale a sostegno della Palestina, anche questa di cui vi sto parlando è un'iniziativa a sostegno della Palestina. Oggi sapete che il governo Meloni si autocelebra e lei, il presidente, ha deciso di scendere a Bari, dove ovviamente zona sud, il sud che ovviamente non paga il centrodestra, mantiene ancora opzioni nelle regioni prevalenti, la Puglia in particolare, la Campania per altro verso, a sostegno invece del centro-sinistra, o quantomeno a sostegno di una diversità di conduzione della gestione della cosa pubblica. Non è così evidente, ma diciamo che c'è leggermente questo aspetto. E oggi, proprio a scendere a Bari, che ormai sta in campagna elettorale da tanto tempo, il Fratelli d'Italia in particolare, si autocelebra e con tutti i suoi scherani peggiori, diciamo, provenienti dal vecchio MSI, a partire dal presidente del Senato La Russa e quant'altri al seguito. E i compagni, la compagneria, le realtà di movimento, le più vaste e varie della Puglia, si sono dati appuntamento per far sì che non ci sia ovviamente questo plauso, almeno locale, nei confronti di questa discesa. E già avevano dato la significanza di sé all'apertura dei giochi del Mediterraneo, ve lo ricordate, una diecina, quindicina di giorni fa, dove la signora in pompa magna ha preteso, come dire, di inaugurarli e si è presa tutti i fischi dello stadio, e fuori dallo stadio c'è stato anche il corteo di coloro i quali oggi sono a Bari a contestarla di nuovo. E la questura, che ha ricevuto la comunicazione dell'iniziativa, che parte alle 17 da Piazza del Ferrarese, che vuole poi scivolare lungo il lungomare, dove a un certo punto c'è questa iniziativa della Meloni, gli ha posto una quantità di risposte negative. Ogni giorno sono dovuti andare in questura dal 31 agosto e siamo oggi al 4 settembre, ancora non c'è una affermazione definitiva, ovvero ci sono i divieti, ci sono gli allontanamenti, la spedizione in periferia della protesta ovviamente, eccetera, e quindi al di là della signora che si riempie la bocca di mantenersi in democrazia, la realtà è questa: non vuole nessuno che disturbi il suo Sanna da questo punto di vista. Invece ci saranno, e perché hanno ribadito in un comunicato i nostri amici e compagni della Puglia che loro manterranno fermamente la partenza del corteo da Piazza del Ferrarese. Alle iniziali 30 associazioni che hanno richiesto e hanno proposto ovviamente il corteo, se ne sono aggiunti il doppio, con tutta quella partecipazione della città antifascista, della città dolente, e che ovviamente non vuole essere sporcata dalle insegne neofasciste. Ecco, di questo si tratta, speriamo di riuscire a fare comunicazione diretta attraverso Radio Onda Rossa, se no ne seguiremo ovviamente i risultati nei giorni successivi. E arriviamo invece alle iniziative che ci sono sulla Palestina, di cui la sintesi è questa delle tante iniziative che ci sono. E la prima l'abbiamo detta, che è quella sulla manifestazione di oggi, che ha il titolo di essere contro la guerra e per la Palestina, contro gli effetti di tutto questo qui in Italia, che sono il caro vita, il caro carburante, i decreti liberticidi, la non risoluzione dell'Ilva e quant'altro. Il secondo è che a Venezia sin dall'inaugurazione e ancora ieri il comitato Venise 4 Palestina insiste di fissare sui pennoni delle bandiere anche quella palestinese, non solo perché ci sono due film palestinesi in concorso, ma anche per smascherare quanto sostiene il direttore Barbera, che la Palestina non è uno Stato. È veramente un'infamia dire queste cose, insomma, è vero che non è uno Stato formalizzato, ma non è la responsabilità dei palestinesi quanto ovviamente l'infamia dei paesi preeminenti, esatto. Ovviamente a partire dagli Stati Uniti e da tanti altri, ovviamente Israele compreso. E quindi c'è una quantità di attori, compreso George Clooney, che hanno fatto oggi, cioè in questi giorni, come dire, la vernice di Venezia, eccetera, che stanno sostenendo, incalzando appunto. Oggi è prevista un'iniziativa in questo senso da parte degli attori. E l'ultima cosa, i docenti per Gaza e per la scuola della pace appellano all'apertura dell'anno scolastico, invitando i professori a parlare di Palestina fin dal primo giorno di scuola e a presentare mozioni o quantomeno un confronto nel primo collegio dei docenti che si è una bella iniziativa, c'è stata l'anno scorso, se ve lo ricordate, che ha avuto un enorme successo, tant'è che i professori, i docenti sono quella enorme non pattuglia, ma insomma una bella realtà che combatte contro la militarizzazione nelle scuole, di cui va preso atto e dare grande documentazione ogni volta che si svolge. Allora, per cominciare, intanto oggi è la seconda giornata delle iniziative che si svolgono ad Agrobax nel ventesimo anniversario dell'assassinio del compagno Biagetti. Ieri ho partecipato all'iniziativa, quella a carattere internazionale, che parlava soprattutto delle vicende del Mediterraneo, in cui erano ovviamente compresi innanzitutto i palestinesi, ma anche gli albanesi, che sapete che da circa ormai 3 mesi stanno facendo la battaglia contro il genero di Trump, che si vuole cuccare un'isola giù in Albania, ovviamente facendo un resort di lusso importante, che quindi ci sono queste enormi manifestazioni e che continuano queste manifestazioni, e poi ci sono le realtà ovviamente greche, c'erano insomma varie realtà importantissime, insomma, che hanno preso parola. A un certo punto sono dovuto andare via, ma le cose sono proseguite fino a tarda notte, voglio dire, questo è molto importante. Vi dico che presso Agrobax, di cui oggi ovviamente c'è il confronto invece sulle resistenze qui sociali qui in Italia, e domani sapete che c'è la manifestazione antifascista e per una Roma solidale antifascista alle ore 17, che parte da Porta San Paolo e si conclude a Parco Schuster. E in queste giornate è presente una mostra molto importante, che è la Palestine Hurrah, che molti di voi avranno visto, ma che possono, chi loro non hanno fatto, avere l'occasione per poterla vedere. Ancora ieri c'erano le iniziative a Mola di Bari alle ore 20:30, la maratona della musica per la Palestina, e a Camaiore Lido alle ore 17:30 c'era la presentazione del libro Una mappa per la Palestina. E arriviamo invece ad oggi, quelle che ci sono presenti. Comincia il Festival Flumen Festival 26, che comincia oggi ad Ostia e si conclude domani, che è un festival sull'ecologia, la non violenza, le migrazioni. Lì sta appunto al porto turistico di Ostia, che non è difficile arrivarci, ovviamente, eccetera. E tutto questo è indetto dalle Guides for Gaza, che è un'associazione che appunto porta stanziali e turisti a vedere le bellezze di Roma, e lo fa chiedendo un contributo per Gaza. Poi c'è Gazzella Onlus, che tutti quanti conoscete, insomma, perché la sosteniamo, e poi c'è la Sopace Palestina. In particolare domani ci sarà la visita al Parco Ecologico di Ossi Antica, chi non l'ha visto vale la pena andarci, comincia all'ingresso alle 9.30. Ecco, questa era per Roma. E a Bari, oltre quello di cui sapete perché ne abbiamo parlato all'inizio, c'è anche il Palestine Fest, che è presso la missione dei Gomboniani, e il Festival della Cultura Palestinese, mentre a Vicenza inizia ovviamente quelle iniziative, insomma, sulla presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. E con alle ore 14 ci sarà un presidio di fronte a Villa Bonin, dove appunto c'è la fiera dell'oro, e alle ore 20 invece in Viale Trento ci sarà un dibattito. È già cominciato a Terni, ma oggi in particolare e poi nei giorni scorsi fino al 10 settembre, presso la Biblioteca Comunale che sta in Piazza della Repubblica 1, la mostra fotografica i High Grant, You Refuge, che è un'altra delle mostre che sta girando da molto tempo, vale la pena anche questa di poterla osservare e farne commenti più reconditi. Allora, sempre a Pesaro, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro I quaderni di resistenza sulla palestinese, e tutto ciò è presso la velostazione, mentre a Reggio Emilia alle ore 20 ci sarà il Festival di Emergency con l'artista palestinese Nabil Bey Salameh. Lo avevamo già indicato la scorsa settimana, ma è oggi puntuale il venerdì 4 settembre. Arriviamo a sabato 5 settembre, dove al solito puntuale come orologi svizzeri, ma oggi orologi sono puntuali un po' dappertutto. A Milano i compagni per la Palestina sono a piazza Duca d'Aosta, che sta davanti alla stazione, e dalle ore 17 contro le guerre, genocidio per la liberazione dei compagni palestinesi arrestati in Italia, e il corteo vorrà andare fino al consolato degli Stati Uniti, speriamo che ci arrivi. E a Fano, presso la casa della comunità Don Tonucci, ci sarà l'Happy Birthday di Samad Sodei, e quindi anche questa iniziativa diversa, come tante diversità si applicano per la Palestina. A Mesagne, alle ore 20, presso il castello, parole, immagini e musica per la Palestina. Sempre nel Vicentino, a Vicenza in particolare, alle ore 15 di sabato ci sarà in piazza Matteotti la manifestazione con il corteo, mentre a Schio, nel piazzale dei pubblici spettacoli, ci sarà un presidio alle ore 14, a Tiene il presidio sarà presso il parcheggio Roster House, a Valdagno presso il parcheggio del Boito e a Bassano presso il parcheggio Gerosa. E tutte queste iniziative sono dal titolo emblematico chi è coinvolto nel genocidio non è benvenuto, e a me mi sembra ovvio da questo punto di vista. Livorno, alle ore 11 agli Orti Urbani, fermiamo il sionismo, ci sarà l'assemblea regionale. A Ribolla, che è in provincia di Grosseto, alle ore 17 in via del Parco, contro il fotovoltaico Istka, perché ovviamente Israele si è specializzata anche in fotovoltaico e, come dire, sta cercando di invadere in competizione con la Cina un po' i nostri comuni, le nostre province, quindi però i compagni sono ben attenti e non si fanno sfuggire nulla. Quindi Ribolla alle ore 17 in via del Parco contro il fotovoltaico israeliano. A Reggio Emilia alle ore 18 in Vicolo Trivelli il libro sul cinema palestinese, Memorie, immagini resistenti. A Vasto, quindi nella bellissima Vasto, comincia oggi e si conclude domani, comincia domani e si conclude domenica alle ore 17:30 presso lo spazio La Rotonda. Il titolo è Una rotonda per Gaza, bellissimo insomma, no? Quindi non ha la canzone di Gino Paoli e via di seguito, riferimento. Domenica 6 settembre a Torino ci sono due iniziative, alle ore 9 presso il Parco del Valentino Run for Gaza, Torino corre per Gaza, e quindi ci sarà una maratona o passeggiata a secondo di chi vi partecipa. Alle 19:30 presso questa struttura che si chiama Bunker, Io canto per Gaza, e quindi un'altra delle iniziative, come dire, come di totale varietà, come vedete. E a Vicenza, sempre nell'ambito del No Israele alla Fiera dell'Oro, continua appunto pure domenica, il presidio di fronte a Villa Bonin dalle 10 alle 18. E a Propata, sul Monte Antola, siamo nelle altezze del comune di Genova, presso il rifugio Antola alle 14:45 ci sarà questa pièce teatrale che riguarda le lettere da Gaza, costruito e realizzato dal Teatro dei Rifugi. C'è pure appunto un teatro, pensate un po', che gira per i rifugi, ed è un'ulteriore bellezza che si aggiunge a quella delle montagne. E arriviamo poi ad arrivare anche in mezzo alla settimana, giusto per poi la riprenderemo la settimana successiva. E per esempio il 7 a Roma alle ore 19 a Piazza Vittorio ci sarà la fiaccolata per la Sumud Flottiglia, quindi ricordatevelo, il lunedì 7 alle ore 19 in Piazza Vittorio la fiaccolata per la Sumud Flottiglia, mentre l'8 a Torino si presenta il libro sulla Global Sumud Flottiglia, ci sarà presente Maria Elena D'Elia, così come a Modena alle ore 21 al Supercinema ci sarà Palestina 36 che sta girando un po' in tutta Italia. E poi il 9 a Martin Sicuro che sta in Abruzzo, La Rosa Blu alle ore 20, presso La Rosa Blu alle ore 20 cena per la Palestina Benefit, mentre ancora a Roma, a Piazzale Aldo Moro, alle 19 ci sarà un presidio per la Sumud Flottiglia, ma soprattutto volevamo indicarvi che il 9, dalle ore 13 alle ore, mi dicono, 17, ci sarà la maratona oratoria contro la legge antisemitismo che riprende a discutere alla Camera. Quindi ricordato, lo ricorderemo, è un mercoledì il 19, a partire dalle 13 fino alle 17 ci sarà questa maratona oratoria a cui abbiamo preso parte un po' tutti, abbiamo aderito, come dire, movimenti, realtà, organizzazioni sindacali e quant'altro. E che dire ancora, che a Roma presso il Parco Torrione Prenestino ci sarà l'Human Rights Fest, e il 9, proprio il 9, sempre mercoledì, è dedicato alla Palestina sul titolo Vivere, Resistere, Testimoniare. Queste erano le indicazioni della variegata realtà che si muove per la Palestina in questo fine settimana. Vi do alcune brevissime notizie, ovviamente, che sono apparse in questi ultimi giorni. Quella di Tirana in particolare, dove l'altro ieri c'è stata l'ulteriore manifestazione di protesta dei fenicotteri, la conoscete, quella che appunto non vuole cedere sull'isola da vendere al genero di Trump. Siamo al 94esimo, ormai no, oggi siamo al 96esimo giorno di protesta, salvo che in quella manifestazione la polizia ha caricato e ha fatto 14 arresti, di cui si sta chiedendo la loro liberazione. E Le altre due notizie che volevo aggiungervi è quella che oggi 4 settembre alle ore 18 in contemporanea in tre campi di calcio prende il via la Coppa di calcio Mille Martiri che si rende visibile a Gaza, in Cisgiordania e in Libano dopo che da tre anni non si poteva più giocare a casa della guerra. E questa è una notizia molto molto interessante, voluta dalla popolazione sotto occupazione, sotto genocidio della Palestina. Sempre dalla Palestina, Netanyahu, come avete letto negli ultimi giorni, si avvale di milizie private, quindi mercenarie palestinese, che sono state addestrate dagli israeliani per cacciare i dirigenti, i funzionari, i militanti di Hamas, collaborazionisti venduti e traditori da questo punto di vista, che Michele Giorgio ha saputo in questi giorni smascherare oltremodo, indicare nomi e cognomi ovviamente di questa putridume che ogni volta si sviluppa soprattutto in situazioni che da tanto tempo sono sotto occupazioni, che pensano di ricavarne del loro, voglio dire, da questo punto di vista. E ovviamente tutto questo ha la condanna delle realtà totali palestinesi da ogni punto di vista, ma soprattutto anche dalla stampa più democratica, se possiamo definirla così, in Israele. La denuncia è venuta proprio da Haaretz, che sapete mantiene questo suo profilo democratico. Sapete che il 27 ottobre si vota e che quindi c'è poco da meravigliarsi sulla situazione che rimane in Palestina. Per ultimo, stiamo pensando in tanti ad un appello da rivolgere a tanti di noi proprio in questa situazione che vediamo completamente oltremodo peggiorata, soprattutto in Cisgiordania, dove oltre le vicende dei coloni, che ovviamente sono supportati dall'esercito israeliano, c'è ancora la complicità totale, voglio dire, dell'Europa, dell'Italia, non avendo adottato nessuno strumento ovviamente per quantomeno far finta, no, di indicare una strada diversa dalla sopraffazione, eccetera. E che quindi abbiamo visto e pensiamo che sia necessario creare una leva che scenda giù in Palestina, come è stata fatta e come si sta moltiplicando le azioni della Global Flottiglia, che ripartiranno il più presto ovviamente dai nostri e dai territori del Mediterraneo. Altrettanto abbiamo visto quanto è importante la struttura, la vicenda, la partecipazione singolare degli osservatori internazionali, andare giù, posizionarsi in un campo di ulivi a sostegno di una famiglia palestinese, a sostegno della povera gente nei territori occupati, tutti ovviamente, a partire da Gerusalemme, Betlemme, soprattutto Jenin, Nablus, insomma, è decisivo. E quindi faremo il possibile per trovare, come dire, biglietti aerei al più basso prezzo possibile e per posizionarsi a fianco delle famiglie palestinesi che resistono avendo veramente tantissime sopraffazioni di ogni tipo, oltre che feriti e morti da questo punto di vista, e che quindi ci approssimiamo, come dire, a chiamare a raccolta ovviamente la possibilità anche di un'ascesa giù. Non sarà facile, perché ci si possiamo essere fermati immediatamente agli aeroporti oppure espulsi subito dopo. Sicuramente meriteremo poi l'espulsione quando ci metteremo, come dire, a sostegno diretto delle famiglie palestinesi di fronte ai coloni e di fronte all'esercito, ma tant'è. È una grande comunicazione, è una grande capacità di poter mantenere viva appunto anche questa forma di resistenza. Grazie.
0: Grazie a te, grazie mille per questa lunga carrellata, ci ha raccontato un sacco di cose e ci sentiamo con me la settimana prossima e buon fine settimana.
1: Altrettanto a te, di nuovo.
0: Ciao.

con questo io vi saluto, finisce qui la mattinata lunga quest'oggi della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Vi lascio in compagnia di un po' di musica e con la prosecuzione delle trasmissioni di questa radio, che potete ascoltare in podcast dal sito www.ondarossa.info, e con questa voce ci sentiamo la settimana prossima.

0: 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove della mia fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente...

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno

0: fascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
1: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove della mia fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
0: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
0: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con immutato amore.
0: È tutto Super Slay.

0: Sparo.
1: I fascisti qua non ci entrano, questo è forte e chiaro.
2: Ciao a tutti altri fascisti.
3: 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato

0: Oh. E io DJ Yoda dove cazzo sei?
1: Give me another one.
0: Senti questa barra.

acqua bolla. Ostrica gamber, mazza ancora, che dir, oggi la vita mi sorride, frata. I got trust issues. Vicious.

0: Nobody does it like us, so don't believe the hype. You know what I'm saying?
1: I am one of the gothic futurists in the Alpha Bet of the equation known as the Ram LZ.
2: Hey. Cercavi degli artisti belli e con il sorriso? Invece te li prendi così, un po' imbruttiti. Cercavi personaggi che attirino già dal viso? Invece no, questi sono sempre un po' imbruttiti.
3: Forza ragazzi che fate il botto!
2: Boom!
3: In gamba ragazzi che fate il botto!
2: Rancore e DJ Mike si danno un cazzotto, si buttano di sotto. Yeah. E poi vedrai.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge è negra. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come

0: ascolto. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, spara zero, merda. Tanto finché non ci esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge è nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le mani.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivo le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliano.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

Thank you.

0: tuono, ascesa dell'uomo fra i falsi cristi. Franzava la cappa nel cielo coperta da nubi oscure, nella porta della palingene di mane pervase la mano di Dio. Produsse le immagini fisse dell'apocalisse di San Giovanni, l'eclissi e la furia del vento fortissimo tenuto dagli angeli. E i turbini muovevano barba e scalpo, curve sul sauro bianco, fulgiti sul campo sato, ornato ed armato d'arco, fulmini sul vasto campo, il marchio infausto su un altro pasco. E in un altro salmo era segno ultimo dell'impero farsico, dal primo al quarto castigo divino contro Gerusalemme, uomini e bestie braccati in terra come gerline ribelle. E la guerra fu la prima a prantare le teste, le cere, la fame, la peste, le fiere. Primo dei quattro castighi del bene, secondo Ezechiele.
1: L'agnello aprì il secondo sigillo, ne uscì il secondo cavallo. Dal mondo recondo, rosso frisone usciva dal fondo profondo. Porta sul dorso l'uomo dal torso coperto dalla corazza in metallo. Dire il fuoco in galoppo porta l'odio nel luogo più recondo del mondo. Il rosso destrero scalpita, scalcia, domato dai calci del fante. Mosso dal desiderio di agire, l'agire, quella è sante. In sé la gambe serrate, staffe tirate, gli occhi iniettati di sangue. Briglia filo del puro sangue, pronto a maledire in tutte le lingue. Brandiva una lunga spada affilata sopra i crani, resistente a milioni di tagli, forgiata, affondata in tutte le carni. L'arrestabile moto della morte, miete corpi sotto

0: popolo ignaro, una sola misura di grano sproporzionando il rincaro. E mentre scherniva le genti sotto gli zoccoli del nero del friero, il presagio dell'avvento fu di altre tre misure d'olio per lo stesso.
1: Quattro sigilli, un messaggero di presagi nefasti, dietro a sé un inferno di fiamme, fauci, fame, lamenti, rauchi. Il costato coperto da uno straccio, spalle cinte di drappi, calpeste, condanna gli ignavi, malvagi, giusti, gli onesti, i casti. La morte fa strage di reietti, getti in un inferno incandescente, su ogni tratto del voto scarno traspare l'ira della divinità. Tra le mani dunque stringe un tridente, porta tenebre eterne, monta un ronzino verde che fa gran mostra di costo le vertebre. Ferma celeste, ha guarito gli storpi, restituito di tutti sordi, ora in festa con la peste, piaga bestiame, cammina sui corpi morti, i devoti discepoli dati sacrificio alla fiamma viva, il resto impasta alle bestie, non c'è scelta o deriva alternativa. Giunge col fragore del tuono, col fuoco, muci gli scredenti, prepara la venuta del sacro agnello, gli netti dalle fragili menti, il lamento divino ammorba gli ingiusti, fa impazzire i sani, l'ira dei cavalieri di Dio che spazza via tutti i peccati umani.

Yo, yo, N.O.R. Psychoed. Savona. Ho sentito dire da gente che faccio sempre la stessa strofa, che faccio sempre la stessa roba. Peccato che quando esce la roba nuova dici: ma da dove cazzo la piglia la fotta questo figlio di puttana?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06 491750 il telefono, 06 4436316 il fax. Onda Rossa @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: La rumba me tumba, tío. Me va a llevar, la rumba me va a llevar a la tumba a mí.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slave.

17:55. Questo è per i compagni e le compagne di Bari Hardcore. Adesso in piazza.

17:59, torniamo in voce. Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. A breve cercheremo di collegarci con dei compagni e delle compagne per una corrispondenza dalla piazza di Bari. Ricordiamo che quest'oggi Bari è stata scelta come location per i festeggiamenti in pompa magna del partito di Fratelli d'Italia. È stata organizzata una piazza per contestare questi festeggiamenti, ma più che altro è stata organizzata una contromanifestazione. Ci aggiornano i compagni e le compagne che da poco è stato autorizzato un pezzetto di questa manifestazione, di questo corteo che sarebbe comunque partito a detta dei compagni e delle compagne di Bari. Quindi, aspettando qualche ulteriore aggiornamento e qualche collegamento dalla piazza, ci ascoltiamo un'altra versione della canzone che abbiamo appena ascoltato dei Bull Brigade e ci ritorniamo in voce fra poco.

18.04, torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quest'oggi ci passiamo un po' di musica, aspettando qualche corrispondenza dai compagni e dalle compagne che a Bari hanno organizzato una contromanifestazione per l'appunto contestare i festeggiamenti del partito di Fratelli d'Italia, del cosiddetto governo più longevo della storia repubblicana. Leggiamo ancora parte del comunicato dei compagni e delle compagne di Ex Caserma Liberata di Bari, che insieme ad altre realtà, per lo più dal basso, hanno organizzato questa contestazione. È stata già data lettura di questo comunicato su questa e su altre radio, però ci tenevamo a rileggerlo. Il 4 settembre la Premier sarà a Bari per celebrare quello che definisce il governo più longevo della storia repubblicana. 4 anni di un esecutivo i cui ministri sanno benissimo da che parte stare. Non da quella delle classi popolari, ma da quella di chi accumula extra profitti e pretende pure aiuti dallo Stato. Il caso Tantanchè insegna. Saremo in piazza per contestare i disastri di questo centrodestra. Ecco cosa c'è da festeggiare. Stato di polizia, decreti sicurezza che rispolveranno norme fasciste per garantire l'impunità alle forze dell'ordine e silenziare il dissenso con pene sempre più severe. Caccia al migrante, criminalizzazione e trattamenti disumani, con leggi che alimentano la clandestinità anziché favorire l'integrazione sociale ed economica. Economia di guerra e riarmo. Risorse massicce sottratte a scuola, università, ricerca e sanità per essere dirottate sulle spese militari. Un folle piano di riarmo che arricchisce l'industria bellica, a partire da Leonardo, che riconverte la produzione verso le armi nel silenzio dei sindacati confederali. Complicità nel genocidio. La totale sottomissione al terrorismo globale del neoimperialismo statunitense e la complicità attiva, politica e militare nel genocidio del popolo palestinese portato avanti dal governo Netanyahu. Negazionismo e crisi climatica. Una criminale inerzia di fronte al collasso ecologico. Invece di avviare una vera transizione, questo governo tutela le lobby fossili, condannando i territori alla distruzione climatica tra siccità estrema, alluvioni e devastazione ambientale. Impunità per i potenti, protezione per la casta nostrana, dai casi Santanchè e Delmastro fino all'inchiesta Hydra della DDA di Milano e internazionale, dal Masri a Trump. Regali ai colossi, extra profitti record per banche, assicurazioni e compagnie energetiche o petrolifere. Guerra ai poveri. Il netto rifiuto del salario minimo che lascia campo libero a sfruttamento e lavoro povero. Per noi questi anni hanno significato solo il peggioramento delle condizioni di vita di lavoratori, disoccupati e finte partite IVA, mentre i soliti pochi si arricchivano indisturbati. Questo è il governo che non avremmo mai voluto. Bari e la Puglia portano i segni evidenti di questi disastri, a partire dalla gestione fallimentare dell'ex Ilva di Taranto. Non abbiamo bisogno di zone rosse, esercito o altra polizia nelle strade. Vogliamo la sicurezza di un lavoro dignitoso, di una sanità pubblica efficiente, di case popolari e di scuole sicure. Per questo il 4 settembre alle 17.30 scenderemo in piazza per un corteo che da Piazza del Ferrarese si muoverà verso il Terminal Crociere, dove si svolgerà l'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, per ribadire a Meloni la netta distanza tra le priorità del suo governo e i bisogni reali della popolazione. Questo è il comunicato stampa dei compagni e delle compagne di Ex Caserma che insieme ad altre realtà in maniera autonoma e dal basso hanno costruito questa piazza, questa contestazione. E come leggevamo nel comunicato, l'intenzione era quella di raggiungere da Piazza del Ferrarese il Terminal Crociere, lì dove Fratelli d'Italia ha allestito un
un teatrino, perché sembra che ci sia una festa patronale, a quante luminarie sono state portate, mai viste neanche durante la festa di San Nicola a Bari, il corteo che non era stato autorizzato fino a poco fa, compagni e compagne, ma la questura di Bari spesso si avvale di questi metodi, sono stati mantenuti sulle spine fino all'ultimo. E ad ultimo il corteo è stato autorizzato fino a Piazza San Nicola. Cercheremo di sentire i compagni e le compagne per capire le intenzioni, che clima si respira in piazza. La partenza era prevista alle 17:30. Ci sono aggiunte delle foto di una piazza che è già gremita, piena di bandiere palestinesi, e questa è una cosa che ci fa sempre piacere. Intanto ci ascoltiamo un'altra canzone di un gruppo che questa radio conosce bene, i compagni e le compagne di questa radio conoscono bene, è un gruppo che ha mandato un grande in bocca al lupo e ha esortato a sostenere, a partecipare numerosi e numerosi a Bari. Loro sono le Faxia, sempre per i compagni e le compagne che stanno lottando ora a Bari.

0: e rinnoviamo l'invito delle Faxia a scendere tutte e tutti in piazza a Bari. Il corteo è ancora a Piazza del Ferrarese. Andate a lottare. E proviamo adesso a stabilire un collegamento con la piazza Bari. Vediamo, cioè, dovrebbe essere una compagna in collegamento. Ci senti?
1: Ciao, buonasera.
0: Bella, come ci senti? Si sente bene?
1: Sì, sì, sì, vi sento benissimo.
0: Perfetto. Noi un po' bassi, però aspetta, adesso li alziamo. Ok, allora, innanzitutto volevamo chiedere che atmosfera si respira in piazza, perché ci è giunta qualche foto, abbiamo visto che ci sono un sacco di bandiere della Palestina, la piazza è colorata di rosso e di nero, e quindi da te, da una persona presente lì in piazza, qual è l'atmosfera che si sta respirando?
1: Allora, oltre ad essere una piazza piena di compagni, siamo riusciti a raggruppare anche gente che passava per caso e che è sembrata molto interessata alla questione, anche perché diciamo che Bari in questo periodo è stata un po' il bersaglio sia delle forze israeliane, anche per tutti i vari, diciamo, legami che si stanno stabilendo, dalla questione dell'aeroporto a quella che sarà poi, diciamo, la contestazione del 26 per chiedere la chiusura del consolato israeliano sia a Bari che a Firenze. E, diciamo, questa piazza sembra una piazza appunto in cui la gente si muove, cioè sente di appartenere appunto ad una contestazione, ad un governo che appunto non rappresenta nessuno.
0: Quindi positivissima la risposta, è una risposta che non c'è stata solo all'organizzazione di questa festa da parte di, diciamo, gente che è un po' più magari attiva, più navigata nella politica, ma per fortuna ci sta tanta gente, tanti cittadini si stanno avvicinando ad alcune tematiche, evidentemente perché si sono resi conto che se non le trattano loro, la politica gliela fanno addosso. Quindi ci stai descrivendo una risposta molto positiva della città di Bari, che ricordiamo è una città particolare che ultimamente sta vedendo crescere gli episodi di fascismo, ed è l'unica città in Italia in cui è stata applicata la legge Scelba. Ricordiamo che è stata fatta chiudere una sede di Casa Pound per l'applicazione di questa legge a Bari, unica città in Italia. Come mai non siete ancora partite e partiti? Immaginiamo stiate aspettando altre gente, altri compagni ed altre compagne.
1: Sì, stiamo aspettando un pochino gli altri collettivi autonomi, gente da fuori anche, perché comunque non, diciamo, si sta muovendo tutta la regione, ma ci hanno raggiunto anche persone da tutta Italia, quindi speriamo di riuscire a creare un vero blocco autonomo e indipendente, ma anche diciamo molto, molto vario, ecco.
0: Molto bella anche questa cosa, la cooperazione, l'unione in piazza, come ricordavamo comunque la piazza è nata in maniera poliedrica, è partita dal basso questa contestazione, ma si sono aggiunte varie realtà, e in questo momento storico è molto importante, diciamo, non fare a botte fra compagni e compagne, ma cooperare. E prima di lasciarti alla piazza, magari ci sentiamo più tardi per un altro collegamento, volevo chiederti al volo se c'è qualche canzone che puoi descrivere per te il momento, che state sentendo in piazza, che vorresti fare ascoltare anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
1: Allora, diciamo che il nostro anthem è stato proprio Antifa Anthem tra noi compagni in questi giorni, è stata un po' la soundtrack che ha accompagnato questa organizzazione.
0: Di Elicottino, immaginiamo anche molto per il Dite alla Meloni che ci siamo di aprire le danze.
1: Esatto, e anche perché il 12 settembre sarà qui a Bari, quindi
0: quindi Serenex caserma liberata.

Continuiamo con la selezione. Il nostro pensiero quest'oggi, oltre che a Renato, ricordiamo che sono in corso i festeggiamenti di Renoiz. Oggi il secondo giorno, potete trovare compagni e compagne, banchetti, tantissima musica, giochi per i bimbi ad Acrobax. E ricordiamo ancora l'appuntamento di domani, prima corteo e dopo concerti a Parco Schuster. Ed oltre alle Noize, ricordiamo che quest'oggi a Bari c'è la contestazione per i festeggiamenti del cosiddetto governo più longevo d'Italia, del partito di Fratelli d'Italia. E abbiamo sentito poco fa una compagna dalla piazza che si sta riempiendo, una piazza colorata di rosso e di nero, e una piazza con bandiere oltre che rosse e nere anche della Palestina. Si stavano preparando per partire per fare il pezzo di corteo che gli è stato poc'anzi autorizzato, e poi si vedrà, a detta di compagni e compagne, perché alla fine, se siete di Bari e ad Axi, come dicono che si ragiona, e quindi questa è per tutti i compagni e le compagne che ragionano ad Axi.

0: Amici da bascio.
1: Nonostante le difficoltà, tengono duro e lottano.
0: A chi nella vita, nonostante le difficoltà, tiene duro e lotta.
1: Tengono duro e lottano per affermare la propria musica. Perché se l'amate veramente, Yadaxin. Se siete nati a sud della ricchezza.
0: Se siete nati a sud della ricchezza, Yadaxin.

0: Se sei di Bari, ad Axi dice la canzone, se sei nato a sud della ricchezza, e ad Axi diceva la canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi. Ci passiamo un'altra June, sempre pensando ai compagni e alle compagne che stanno lottando in questo momento a Bari, provando ad arrivare. A portare il proprio dissenso fin sotto il porto crocieristico, laddove si stanno svolgendo i festeggiamenti del partito di Giorgina. E ci ascoltiamo un'altra June che viene sempre dalle stesse zone, sempre dalla Murgia, original Papa Buju Mussolini.
1: Ma non avrai le morte tutte quante, ma vita te ne ancora faccio 10 anni che
0: Un anno mi dici.
1: sono brutto.
0: Un anno mi dici.
1: Un anno mi dici quando uno ti dice che io so fascio, tu dici allora io ti sfascio. Ignorante, pezza da merda, senti.

Come dice Papa Bucio, il ragamuffin antifascist. Un rega visto essere sempre antifascista. Se no, i sound system li potete pure bruciare. E continuiamo sempre con una selezione, pensando ai compagni e alle compagne che quest'oggi stanno lottando a Bari, stanno provando a raggiungere per contestare il luogo in cui ci stanno i festeggiamenti del partito di Fratelli d'Italia. Quindi ritorniamo subito nella zona di Bari. Loro sono gli Anti-Digos. La canzone si chiama Allerta Antifascista.

Allora sono gli Antidigos, Bari, la città da cui provengono, bella per i trillini che stanno arrivando in radio e quindi ci passiamo un altro degli Antidigos, Bari in ADPS. Lottare, occupare, resistere.

Antidigos, lottare, occupare, resistere, era il titolo della canzone. Loro sono un gruppo di Bari. Ricordiamo che in questo momento i compagni e le compagne stanno manifestando, stanno contromanifestando circa l'organizzazione dei circa festeggiamenti del partito di Fratelli d'Italia che ha scelto Bari come location a livello nazionale per poter portare in pompa magna il proprio trionfo del cosiddetto governo più longevo d'Italia. Ma i compagni e le compagne stanno tenendo alta la guardia e Bari è una città nella quale la storia non è stata dimenticata. Chi la storia l'ha vissuta ce la deve insegnare, dice una canzone, e tante e tanti compagni ci hanno raccontato bene ciò che è stato Bari dopo l'omicidio del compagno dell'autonomia Benedetto Petrone. Nessuno ha dimenticato, nessuno ha perdonato. Chi la storia l'ha vissuta ce la deve insegnare per non dimenticare. Benedetto Petrone, assassinato barbaramente a Bari. Noi la storia la ricordiamo e non ce la dimentichiamo.

0: La storia, come cantavano in questa canzone, ce la dobbiamo ricordare. La storia non l'abbiamo dimenticata e non l'hanno dimenticata a Bari. Non a caso i compagni e le compagne oggi stanno in piazza per contestare il governo Meloni, per contestare i propri festeggiamenti a livello nazionale. Bari è una città in cui la memoria viene rispolverata di continuo. Anche grazie ai pochissimi centri sociali che ci sono e le pochissime realtà autogestite che ci sono. Da quanto avvenuto a Benedetto Petrone, compagno dell'autonomia, assassinato barbaramente a Bari, a quanto avvenuto a Mimì, compagno anarchico che dormiva in Piazza Umberto a cui fu dato fuoco. Questa canzone è dei Suoni Moodoo. La canzone si chiama Mimì. Mimì era il nome di questo vecchietto anarchico di Bari, amico di tutti e di tutte, che aveva delle idee che davano fastidio. E quindi gli diedero fuoco. Bari è una città strana, a volte crudele. La città nella quale dei ragazzini sono arrivati a legare mani e piedi un immigrato e l'hanno buttato a mare, così per gioco.
1: Ci sono le strade, sono fatte male, sotto le ruote finiscono gli animali.
0: Ma anche la città che di fronte alle ingiustizie alza sempre la testa e scende a lottare.

Era il 1995 e Suoni Moodoo denunciavano chi chiamava una città più sicura per invece nascondere i propri affari. Chi si nascondeva dietro il tema della sicurezza, e dopo 30 anni e più è cambiato poco. Cioè è assurdo quanto suonino ancora attuali canzoni di 30 anni fa. Perché il clientelarismo in Italia è sempre lo stesso. Questa canzone era per l'anarchico vecchietto, le cui parole erano di lotta. Anarchico e capamatta, Mimì Milano.

e c'era un cinema dedicato a Mimì nell'ex caserma liberata di Bari, il centro sociale, strappato barbaramente dall'amministrazione. Ma i compagni lo stesso hanno recuperato parte, un'altra parte dell'ex caserma Rossani, e stanno resistendo e stanno lottando, e lo stanno facendo anche in questo momento in piazza. Ci giungono degli aggiornamenti dalla piazza di Bari. La contromanifestazione è partita in ritardo, sia perché stava continuando ad aggiungersi gente alla piazza, ma anche perché ci segnalano dei fermi preventivi. E non possiamo procedere con una canzone dedicata proprio a loro, a quelli che i fermi preventivi ai compagni e alle compagne a Bari oggi li hanno fatti e li stanno continuando a fare. Ci sono compagni e compagne che non stanno ancora riuscendo a raggiungere la manifestazione perché li stanno controllando e non li stanno ancora lasciando andare.

Ed aggiungiamo una nota positiva, ci giunge ancora voce dalla piazza che sta continuando a crescere, anche il corteo avviatosi con cittadini che dai bar, in mezzo alla strada si uniscono al corteo, quindi risottolineiamo la spontaneità e l'autonomia di questa contestazione. Quindi per quelli che stanno tenendo bloccati i compagni e le compagne, sempre peggio. La canzone si chiama D-E-G-O-S.

0: Sono le 18:58. Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E proviamo a stabilire un collegamento dalla piazza di Bari. Ci sentite?
1: Sì, ti sento.
0: Perfetto, vi sentiamo bene anche noi. Allora, stiamo seguendo questa giornata di lotta e vi ringraziamo anche perché vi state accollando la decisione della Premier della scelta di Bari come location, quindi siete lì in prima linea. Abbiamo dato prima qualche aggiornamento, ci hanno detto di una piazza piena di bandiere rosse, bandiere nere, bandiere della Palestina, ma soprattutto una piazza che ha attirato molta gente, molti passanti che si sono uniti, e quindi volevamo un po' sapere come sta procedendo il tutto.
1: Sì, in effetti la partecipazione della gente è al di sopra delle nostre aspettative. Effettivamente sì, noi non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, non solo da Bari ma anche dal resto della Puglia e qualcuno anche da fuori. In effetti sì, è molto partecipata, ma era già stata partecipata l'assemblea pubblica che avevamo fatto il 29 agosto per costruire poi questa giornata di lotta. È una giornata che comunque anche poi diciamo si è alimentata anche un po' di quella che è stata tutte le vicissitudini che abbiamo avuto per dal momento in cui abbiamo comunicato il percorso. Ci hanno iniziato a chiamare dalla questura e in pratica hanno istituito una zona rossa che va ben al di là anche del posto e dove la Meloni sarà con il suo palco, dimostrando l'arroganza per l'ennesima volta delle nostre classi dirigenti, che appunto prendono pezzi della città. Il porto di Bari è in mano ormai a uno Stato che lo usa per mandare le navi in Israele piene di petrolio. A noi non ci ha mai fatto fare un'assemblea anche con i lavoratori del porto. Magicamente viene data alla Meloni, viene data non solo una banchina ma tutto il porto, addicendo poi fumose motivazioni sull'ordine pubblico. Ci hanno anche detto che non era possibile neanche arrivare all'uscita del porto, e quindi ci hanno praticamente poi svelato a 24 ore dalla manifestazione che in realtà il perimetro che diciamo consideravano invalicabile è ben lontano anche dall'ingresso del porto. Loro ci bloccheranno in pratica dopo neanche un chilometro, neanche, penso 500 metri, 600 metri dal centro. Quindi in pratica istituendo una zona rossa che abbraccia anche il centro, ma una zona rossa illegale, come gli abbiamo fatto notare più di una volta, perché non ci sono motivi di ordine pubblico e come loro dicono dissentire è consentito dalla Repubblica, quindi davvero sono una serie di limitazioni. E ciliegina sulla torta, adesso hanno appena fermato tre compagne e compagni che stavano venendo alla manifestazione e le hanno messo il fermo preventivo, quindi adesso sono in questura e noi comunque adesso ci siamo fermati e non ci muoviamo fino a quando i nostri compagni e compagni non escono, non ritornano fra noi.
0: Ok, quindi adesso il corteo si è fermato per aspettare, sì, questi compagni, ok?
1: Sì, adesso stiamo bloccando una diciamo degli incroci centrali anche della città. In pratica subito dopo il punto di concentramento del corteo, però appunto il corteo è stato molto ridotto proprio per le direttive della questura.
0: Abbiamo capito, e quindi comunque sperando che i compagni e le compagne vengano presto rilasciati, avrete intenzione di continuare fin dove vi hanno indicato? Se non erro ci dicevano la zona della chiesa San Nicola, piazza San Nicola.
1: Sì, della Basilica di San Nicola, il lungomare all'altezza della Basilica di San Nicola. Sì, noi ovviamente non siamo pochi. È una manifestazione partecipata e proveremo in tutti i modi a far esplodere un po' la contraddizione, questa contraddizione di una finta democrazia per cui ti dicono di manifestare prima a 10 chilometri da loro, isolato e chiuso in una strada laterale. Questa non è dissenso, faremo di tutto, insomma, durante il corso del corteo per cercare di far esplodere questa contraddizione.
0: Assolutamente, e allora grazie mille per l'aggiornamento, grazie mille perché state lottando, rappresentando il dissenso di un po' tutte e tutti i compagni. E come abbiamo chiesto prima ad alcuni compagni e compagne che abbiamo sentito di consigliarci magari una canzone da poter passare, ti volevo chiedere se c'è una canzone che magari possiamo passare, possiamo ascoltare qui in radio, che magari descrive il momento o che state sentendo adesso in piazza.
1: Per me è sempre Kuru Kuru Wallyu dei 99 post, che allaccia un po' dagli anni 90 alla palestra fino ad oggi. È la canzone che mi ha sempre accompagnato da Genova ad oggi.
0: E allora grazie mille, ti lasciamo alla piazza e restiamo qui in radio per eventuali aggiornamenti. Vi stiamo seguendo tutte e tutti, tanti compagni e compagne da fuori la Puglia sapevamo che sarebbero venuti a sostenere, ma chi non è potuto venire fisicamente sta seguendo i movimenti della piazza, quindi aggiornateci, siamo qui.
1: Certo, certo, e grazie a voi per, insomma, la disponibilità e l'occasione.
0: Grazie mille a voi, buonanotte, bella.
1: Ciao.

E questa è la canzone che ci ha suggerito un compagno che abbiamo sentito poc'anzi dalla piazza di Bari. Ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento che oggi a Bari ci sono i festeggiamenti del governo cosiddetto più longevo d'Italia. È stata scelta Bari come location per i festeggiamenti nazionali e da un'assemblea popolare è nata una contestazione. Ci aggiornavano i compagni e le compagne che è molto partecipata, c'è gente che è arrivata fuori regione, un sacco di persone passanti dai bar si sono aggiunti a loro. E in realtà poco dopo essere partita la manifestazione si sono fermati perché ci sono stati dei fermi preventivi e stanno aspettando tutte e tutti insieme che lasciano andare compagni e compagne. Per tutti gli anti-far riot.

Boom. E attenzione che a Bari è molto antifa e Bari è molto hardcore. No joke with Antifa Riot. Afferre fuoco il centro storico.

0: Home, fiala di Antifa per tutti i compagni e le compagne che in questo momento stanno lottando in piazza Bari chiedendo che possano tornare con loro i compagni e le compagne che sono stati oggetto di fermi preventivi e pur sempre la città di Alemanno, Bari.
1: Come è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò, ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio.
2: Sta fra la mafia e il Vaticano, l'Italia in cui viviamo, zero colpo di Stato, zero colpi di mano, brucia il santino con gravità.

e non ha sbagliato una parola il costo. Andiamo avanti con una ciunna che ci hanno chiesto e questa ce la stanno chiedendo sempre dalla piazza di Bari, quindi gliela mandiamo così se l'ascoltano, bella.

19 e 21 minuti primi. Siamo sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, un segnale che disturba. E continuiamo con la selezione di tracce che ci stanno chiedendo i compagni e le compagne che sono in questo momento in piazza a Bari a manifestare contro i festeggiamenti del partito di Giorgina, Fratelli d'Italia. E passiamo una Jun che ci ha chiesto nello specifico un compagno. Serpenzeno, vadene come.

0: Certe persone te lo chiedono. È tutta questione di metodo.
1: Tutta questione di metodo.
0: Di merda. Scodi di labbra. Avanza compatto. O fai come l'acqua. Esci dall'argine. Fai come ruggine spacca.
2: Be appropriate what they've stolen for you for thousands of generations.

E torniamo in voce, siamo sempre sugli 87 e 9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. E a quest'ora ci sarebbe dovuta essere la trasmissione delle mine vaganti, ma come il nome stesso dice, sono mine vaganti. In realtà stanno facendosi il culo adesso a Renoiz insieme a un sacco di altre gente bellissima che sta cooperando per questo festival autoorganizzato, festival antifascista. Quindi se vi trovate a Roma andate ad Acrobax Renoiz e ancora domani corteo e poi concerti a Parco Schuster. Sempre nell'ambito di Renoiz, mentre se vi trovate giù, se siete nello specifico in Puglia o a Bari, raggiungete i compagni e le compagne che stanno contestando in questo momento i festeggiamenti di Fratelli d'Italia a livello nazionale. Sono ancora bloccati perché stanno aspettando che tornino fra loro compagni e compagne oggetto di fermi preventivi. E la prossima tune la dedichiamo proprio alle mine vaganti. Gli vogliamo un botto di bene.

0: Bella. Per le mine vaganti di voli pindarici. La trasmissione che spacca di più di Radio Onda Rossa. Questa era dedicata a loro e loro, come prima traccia, in genere ne dedicano una alle guardie. Dato che oggi non trasmettono, ci facciamo carico di quest'onere.
1: Gin l'oliva, buone.
0: Onere o onore?
2: Sono sempre le stesse 50 facce.

0: di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Ma è tutto fuori. Allora io dico, c'è chi ci siamo? Perché non lo raddoppiamo questo proprio? Così la vogliamo fare domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte.
1: Per queste 4 lire vigliacche. Dopo questa chiusura non possiamo che passarci una canzone di un gruppo che sicuramente non suona a salve. Loro sono 4 lire vigliacche, questa è Roma.

arrivo dal cito. È già lì che incombe. Potere, costituzione.

E questo era il demo dei 4 lire vigliacca, questa era Roma e adesso ci spostiamo poco poco.

0: Sono le 19:59. Torniamo in voce. Ci giungono aggiornamenti dalla piazza che stiamo seguendo in maniera concitata a Bari. Un corteo che è stato molto molto molto più numeroso del previsto, che ha visto la partecipazione di compagni e compagni arrivate da fuori regione, ma anche di tantissimi cittadini che si sono aggiunti, persone che stavano davanti ai bar, gente che passeggiava, che sentite le motivazioni e si è unita alla manifestazione. Manifestazione nata da un'assemblea popolare. E andiamo in collegamento con la piazza, se riusciamo. Vediamo, perché il corteo poc'anzi era partito e dopo poco si era fermato, occupando, bloccando una strada, uno degli incroci principali nel centro di Bari, aspettando che venissero rilasciati quattro compagni e compagne che erano stati bloccati dalle guardie che erano stati sottoposti a fermo, dato questo fermo preventivo, dato il nuovo decreto di sicurezza, e probabilmente queste persone sono aumentate. Infatti vediamo se ci sono aggiornamenti. Ci sentite?
1: Allora, senti, l'aggiornamento è che ora arriviamo a San Nicola, dove ci hanno, fino a dove abbiamo autorizzato il corteo, però i compagni non sono più quattro quelli fermati, ma sei, e stanno ancora in questura, quindi l'obiettivo ora è cercare di arrivare alla questura per chiedere appunto che vengano rilasciati. Se non ce lo faranno fare.
0: Ok, quindi questo è l'aggiornamento che ci è giunto dalla piazza di Bari. Si sta raggiungendo la questura per cercare di per chiedere che vengano rilasciati i sei compagni, adesso prima quattro fermati, ai quali è stato applicato un fermo preventivo, e che stavano raggiungendo invece la manifestazione. E sempre dalla piazza di Bari ci giunge la richiesta di un'altra canzone che pensiamo descriva benissimo ciò che sta accadendo. Guai a chi ci tocca.

ci suggeriscono che oggi è l'anniversario di una band dei Bull Brigade, non possiamo che fargli gli auguri e non possiamo che suonarci questa canzone con i caschi e le Vans.

Continuiamo con una ciunna che ci serve a rinnovare gli auguri dell'anniversario a Bull Brigade ed è una traccia che descrive sicuramente il momento che stanno vivendo i compagni e le compagne adesso a Bari. Ci giungono ancora aggiornamenti dalla piazza. Il corteo è stato blindato, volevano raggiungere la questura, ma non gli è stato permesso di raggiungere neanche la zona della Basilica di San Nicola, laddove gli era stato concesso di arrivare. Volevano raggiungere la questura dopo i quattro, poi diventati sei fermi preventivi che c'erano stati, e per il momento sono blindati, bloccati da uno schieramento imponente di forze dell'ordine, per forza PS.

stavano provando ad andare in questura lì dove ci sono, c'erano stati sei, erano stati portati sei compagni raggiunti da un fermo preventivo che mentre stavano raggiungendo la manifestazione ci dicono che si sta alzando molto la tensione, li avevano bloccati in piazza, le guardie hanno iniziato a prepararsi ad eventuali scontri e quindi restiamo in attesa di altri aggiornamenti.

al muro bevereddo erano ad accettarci, oltre polizia, carabinieri e milizia, anche degli squadristi che ci minacciarono. Noi, la nostra protesta non fu possibile

Ci giungono ancora aggiornamenti dal corteo di Bari. Si sta provando ad aggirare il blocco della polizia. Vogliono andare a riprendersi i compagni oggetto di fermo preventivo che non hanno potuto partecipare alla manifestazione. Alla manifestazione di protesta, ai festeggiamenti di Fratelli d'Italia che ha bloccato praticamente tutta la zona del porto di Bari, ma non solo, ci hanno detto di una zona rossa che è stata istituita.

ci giunge notizia ancora di cittadine e cittadini baresi che scendono dalle proprie case e si stanno unendo alla protesta. Evidentemente stanno dicendo un chiaro no ai festeggiamenti di Fratelli d'Italia nella loro città.

0: Torniamo in voce, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che in questo momento c'è in atto Renoiz, quindi invitiamo tutte e tutti i compagni che passeranno a Roma ad andare ad Acrobax domani a partecipare numerosi e numerosi al corteo che ci sarà e ai concerti la sera a Parco Schuster, ricordando sempre Renato in questo festival antifascista. E andiamo avanti con una canzone che abbiamo chiesto di suggerirci ai compagni che ci stanno ancora aggiornando dalla piazza della contestazione di Bari, una piazza numerosissima che è minacciata dalle guardie in assetto antisommossa, che vuole essere sgomberata e non, alla quale non viene neanche concesso di completare il percorso che era stato inizialmente previsto. Probabilmente in previsione della richiesta del corteo stesso, che è passato dal provare ad andare a contestare i festeggiamenti di Fratelli d'Italia all'andare a provare a recuperare sei compagni che sono stati fermati per fermo preventivo, che stavano invece raggiungendo la manifestazione ricordiamo ancora numerosissima, che ha visto la partecipazione inaspettata di un sacco di cittadini del posto, nonché di persone che vengono da fuori regione. Andiamo avanti con la Chun che ci stanno chiedendo. Questi sono i suoni Mudu. Diamo a tutti una casa dove stare, diamo a tutti un piatto per mangiare.
1: Tutto.

E ancora ricordiamo che sta chiedendo la manifestazione a Bari di rilasciare i compagni, tra virgolette, in cambio si scioglierà, dato che è minacciata per il momento dalle guardie in assetto antisommossa, che non stanno neanche concedendo di completare il percorso che era stato invece concordato all'ultimo dopo un sacco di attesa.

Ci giungono ancora aggiornamenti dalla piazza di Bari. Tre compagni sono stati rilasciati. Non perdere quello che è stato. Mentre altri 5, ci giungeva notizia che erano invece 6 fermati, sono adesso in stazione con le guardie, raggiunti da questo fermo preventivo dei nuovi decreti sicurezza. E adesso la manifestazione, che non ha potuto raggiungere neanche la fine, che era stata concordata all'ultimo con la questura, sta probabilmente cercando di andare a prendere gli altri compagni che invece sono stati fermati in stazione, dopo essere riusciti a far rilasciare i tre compagni che invece si trovavano nella questura in centro.

Ricordiamo che in questo momento è in atto il festival antifascista Renoiz. Invitiamo tutte e tutti i compagni a raggiungere i festeggiamenti all'Acrobax. Ricordiamo anche del corteo che ci sarà domani, che si concluderà a Parco Schuster, laddove ci saranno un sacco di concerti. Ci passiamo adesso una ciunna di un gruppo che abbiamo ascoltato proprio a Renoiz l'anno scorso. Questo è per Renato.

Sempre per restare sulle note dolci della rubrica aperta da Appiccio di DJ Graff, possiamo un po' dire a gap.

0: Calmer Tomorrow.
1: Grazie. Yes, Aya. Rimaniamo sempre sul reggae, ci passiamo un'altra giornata reggae, l'ignoranza che crea la violenza.

anche se Bergamo fine vita. Progetto nuovo di gran parte dei Pubblico Oltraggio, quindi ci passiamo per forza una traccia dei Pubblico Oltraggio. War in a Babylon.

E questo è Taranto su Disorder. Come una scritta che c'era in Città Vecchia e c'è stata per un sacco di anni: senza amor non vale nulla.

È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

Sono le 22:14. Siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa ed abbiamo un aggiornamento ancora dalla piazza.

0: compagno.
1: Allora, dopo che la manifestazione è giunta al punto massimo che c'era stato concesso nei pressi della Basilica di San Nicola, ci giungevano voci di compagni che erano stati fermati in fermo preventivo. Dopo una breve contrattazione si è deciso di fare una deviazione, praticamente tornare indietro e recarci verso la stazione centrale per cercare di recuperare i compagni che erano stati fermati. Effettivamente, giunti poi in stazione centrale, i compagni venivano liberati e si univano al corteo.
2: Anche se il nostro omaggio.
0: Quindi ancora ricordiamo che c'è un corteo in alto a Bari di contestazione per i festeggiamenti in pompa magna del partito di Giorgia Meloni, che a suo dire ha festeggiato il record del governo più longevo. Ed ancora vogliamo ricordare a quanti e quante si fossero connessi adesso che durante questa manifestazione di contestazione è giunta voce alla piazza, nata in maniera autonoma e popolare, che ha visto l'unione di un sacco, l'aggiunta di un sacco di gente che stava ai bar, che stava lungo la strada e che si è voluta unire alla contestazione di compagni e compagni bloccati, fermati in fermo preventivo. Per questo la manifestazione ha deciso da prima di bloccare una strada e dopo ha provato a dirigersi verso la questura. Sono stati liberati prima tre compagni e la manifestazione si è poi spostata verso la stazione, laddove era giunta voce che c'erano stati altri fermi. Dall'aggiornamento che ci è giunto poc'anzi abbiamo potuto sentire che i compagni e le compagne, 8 a quanto ci è risultato, sono stati tutte e tutte rilasciati.
2: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri,

0: anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: E torniamo in voce, staccheremo a breve la diretta. La cosa importante è che siamo riusciti a comunicare che tutti i compagni e le compagne che erano stati fermati in maniera preventiva a Bari, tramite fermo preventivo previsto dal nuovo decreto sicurezza, che si stavano dirigendo alla manifestazione dopo essere stati raggiunti dalla manifestazione stessa verso la questura in centro e verso la stazione della polizia in, successivamente in stazione, sono state tutte e tutti liberati. Vi invitiamo comunque a eventualmente aggiornarvi tramite i canali del collettivo giovanile autonomo barese, Bari Hardcore, nonché il centro sociale ex caserma Liberata. Bella per tutte e tutti i compagni liberati. Subsonica, liberi tutti.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per incornare bolle, mille bolle, blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.